0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Yeah!
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera. Più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina da ridere. Questa è la mia, il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso, qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Filoni, prova a studiare, fammi sapere che poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori, io ho il mio integratore super e quindi parto da lì, poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra dal Carpinedolo.
2: La combricola, la combricola, oh oh oh oh, buongiorno ragazzacci.
3: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi, dimmi, no.
5: Senti qui, allora sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
6: sì,
5: me
6: sì, ho capito,
5: funziona.
6: Ma secondo te
5: vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Nei campan, din don, din da, ascolti number one, senti sul divan, din don, din da, quan sono nei campan.
3: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, Mauta al 3, sì, proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
3: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di Combricola. Ragazzi, mi fate morire.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Da che luna, guarda che mare, io non berò, resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
2: Sono sempre in ritardo perché cambia l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
3: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli scombricolati ati è cosa buona e giusta. Usta.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao Sgombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine, sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Number one! Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno Combriccola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la Combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la Combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Wow, la compricola. Che botta di energia. Yuppie.
3: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
4: Buonasera, Luchino.
5: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile, specie al nord Italia.

Per la giornata di martedì 2 giugno, fenomeni a partire da nord-ovest tratti anche di forte intensità, con la possibilità di grandinate e raffiche di vento improvvise. Qualche rovescio potrà poi andare ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la Toscana. Temperature massime in lieve diminuzione. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno, ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: ho un'idea.
1: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
2: Firulifirulo, alza il culetto, scuola si va. Dice che mi... dite che mi... accusano di plagio dopo aver usato firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firulifirula.
3: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: tonight.
1: Qui gli Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
2: Buongiorno Scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
3: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
4: Iper.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la scombriccola. Buongiorno!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
4: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
5: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
6: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba?
7: L'appendino.
6: Buona giornata a tutti.
8: E così si conclude un'altra puntata degli scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
9: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: si comincia tra poco, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mattinata da Patrizio Romano, forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il sud, magnitudo 6.2, non si segnalano danni o feriti, il sisma si è registrato sulla costa tirrenica davanti ad Amantea nel Cosentino a una profondità di 250 km. Monitoraggio ancora in corso da parte della Protezione Civile nelle zone abitate più vicine all'epicentro. Oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana con diversi appuntamenti in tutto il paese. La Repubblica è nata da un corale e sincero esercizio di democrazia del popolo italiano nel referendum del 1946, lo scrive il presidente Mattarella ai prefetti di tutta Italia. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratta di migranti pakistani che lavoravano come braccianti agricoli. Si indaga per omicidio, 2 sospetti sono stati portati in questura e interrogati. Milano ha fermato un 21enne per terrorismo, voleva colpire come a Modena, dicono gli inquirenti. Nato in Italia da genitori marocchini, inneggiava l'ISIS e incitava al martirio contro l'Occidente. Secondo i PM un suo attentato era imminente. Lo sport, grande Italia nel tennis, per la prima volta nella storia 3 italiani nei quarti di finale al torneo di Parigi. Flavio Cobolli ha battuto lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini e l'argentino Cerundolo, Matteo Arnaldi dopo una maratona di 5 ore e mezza l'americano Tiafoe. Nei quarti ci sarà il derby Berrettini-Arnaldi, per Cobolli arriva invece il canadese Auger Aliassim. Al momento è tutto.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Milan.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno scombriccolini del mio
2: buongiorno, cuore. Buongiorno. È festa e si lavora.
1: Siamo finti come i soldi del Monopoli. Eccoci, carichi a pallettoni. Buongiorno, Pat Romano che diventa meteopatta quando fa le meteo e diventa Patrizio Romano quando fa il TG.
2: Sì, assolutamente istituzionale, un po' come Cisilin, un po' come tutta la redazione di Aria.
3: Cisilin della Comare.
2: Sì, quante
1: personalità ci saranno lì dentro? Così come lì dentro anche ce ne sono un po'. Sergio Sironi, buongiorno.
4: Buongiorno Manuela Adriani.
1: Sono proprio curiosa di scoprire se i due primi della classe ci sono già, e ve lo dico, e questa è una buona notizia. Sono proprio curiosa di sapere chi sarà con noi questa mattina. Secondo me nessuno. Dormono.
2: Lanciamo la sfida.
1: Chi c'è stamattina? 393 4444044.
5: La combriccola di Radio Number One.

0: iniziato bene col Bausa,
1: comincia con del Bausa, con del Bausa,
2: non devi provocare così.
1: Ma perché devi provocarmi, cito? Fa la canzone, chi fa la canzone, chi si chiama da lavorare?
0: Ma la fusa, allora, fa mica casino stamattina.
1: La mattinata di Ciciamanu per questa chi,
0: vabbè, si parte bene, si parte bene. Stamattina secondo me possiamo fare un po' anarchia totale. Beh, secondo me anche il direttore dorme un po' di più come i nostri scombricolati.
3: Dai, facciamo i monelli.

0: bene. Allora, attenzione, abbiamo un paio di premi della classe già svegli molto presto. Una di queste è la nostra amica Piera.
1: Buongiorno, scombricolati, ma che bello, ci siete anche stamattina. Beh, insomma, allora sono sicura che riderò. Come sempre, siete troppo simpatici. Voglio farvi ridere anch'io, forse a denti stretti. Un signore disperato si rivolge al suo amico e gli dice: caspita, non riesco più a trovare il mio cane, credo di averlo perso. E l'altro gli risponde: ma hai provato a mettere un annuncio? E l'altro: guarda, tanto sarebbe inutile. Come sarebbe inutile? Beh, perché il mio cane non sa leggere. Sipario. Buona giornata, amici. Buona festa. Ciao, ciao, ciao.
2: È l'unica soluzione.
0: Meno male che ci sei tu, Piera. Meno male, meno male.
3: Sono pronta per voi e ci sono. Sono qui in pole positions.
0: In pole positions. Con una bella bottiglia di Vov pronta

0: Una canzone che Emma ha voluto dedicare chiaramente a Meteo Pat nel passaggio "Lasciami restare nel tuo temporale se grandini", io credo che sia dedicata a te, sai.
1: Credo. Poi in una giornata così che è piovosa e temporalosa,
2: cosa succede nei giorni di pioggia? Buongiorno da vostro Massimo Mistero.
3: Buongiorno.
2: Perché la Piera ride sempre? Perché
3: non lo so.
2: Hai chiamato Piero Pat e Pat Piero? Perché Emma ha fatto apnea dedicandola a Pat Romano e alle sue piogge intestine?
1: Ma cosa stai dicendo, le piogge intestine?
2: Hai delle... E che cosa sono le piogge intestine?
1: Non lo so, e non voglio neanche saperlo.
2: Se sei un intestino...
1: No, non lo so.
0: Sei inventato. Mamma mia, come marca male questa settimana. Perché la Piera ride sempre? Ride sempre perché è una persona felice, beata lei.
1: È una feliciona.
4: Al bar a bere, ditemi in quale bar siete che vi raggiungo.
5: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar.
2: Ma chi sarà questo bar? Di chi sarà? Dove sarà? Ditecelo voi al 393-444-0444. È il bar di Pat Romano?
1: No.
0: Ma soprattutto sarà aperto questa mattina visto che è festa?
2: Mistero.

0: pezzo di qualche anno fa, del 2015, Years and Years, King su Radio Number One alle 7:17. Buonasera, da copricola di Oddio mio, cosa c'è?
1: È arrivato lui. Buongiorno, il signor Massimo Rispetto. Buongiorno, Massimo Rispetto.
2: Buongiorno a lei. Buongiorno a lei.
1: Ci dica pure. Massimo,
2: No. Prima lei.
1: Come prima io? Che cosa vuol dire?
2: Era questione di rispetto, è casa sua, quindi prego.
0: Certo, Massimo Rispetto.
1: Sì, ho capito. Va bene, dai, oggi volevamo parlare di educazione.
2: Argomento, argomento molto interessante.
1: Appunto, dai, ci dica qualcosa.
2: Dopo di lei.
1: Ancora? Ma l'ospite è lei, non sono io.
2: Appunto, essendo ospite non vorrei sembrare invadente, ecco.
1: Allora che facciamo?
2: Restiamo in silenzio, molto educatamente.
0: No, io direi proprio che non è una buona idea. Mettiamo una canzone di Miley Cyrus che si chiama Easy Lover. Ma quanti altri Massimo ci sono?

0: Lover di Miley Cyrus su Radio Number One. Sono le 7:21. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 298-731. Comprorodoro.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: buona mattinata dalla nostra redazione. Oggi festa della Repubblica e anche la rete stradale e autostradale ne risente in meglio. Ci sono molte meno code, molte meno situazioni di criticità, soltanto qualche problemino qua e là. Ad esempio sull'autostrada 15, la Parma La Spezia, con un veicolo in avaria allo svincolo di Berceto in direzione Parma, con rallentamenti in loco. Poi abbiamo anche dei rallentamenti sulla 9, la Leinate Como Chiasso, c'è una chiusura dell'uscita merci di Chiasso in direzione Como per problemi doganali, anche qui con rallentamenti. E abbiamo anche sulla tangenziale sud di Torino un veicolo in avaria in corrispondenza dello svincolo Corso alla Mano direzione tangenziale nord, anche qui con qualche rallentamento. Per il resto viabilità senza criticità, al momento è tutto, buon viaggio in nostra compagnia.
1: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Alfa, Giova, Anura, mi piacciono loro due insieme, sono due positivoni, sono due felicioni, Giovanotti e Alfa insieme su Radio Number One. Alle 7:30 arriva il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in tutto il sud, 12 minuti dopo la mezzanotte. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è di 6.2. Tanto per intenderci, 6.2 significa la stessa magnitudo che fu registrata nel 1976 in occasione del terremoto del Friuli, sappiamo lo sconquasso che accadde in quell'anno. E addirittura leggermente superiore al terremoto dell'Aquila. Ecco, questo per farvi capire quanto è forte questa magnitudo. Però l'epicentro fortunatamente si è posizionato in mare, al largo di Amantea, in provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica della regione. Parliamo poi di una profondità molto radicata, 250 chilometri. Numerosi utenti sui social provenienti da ogni parte del sud hanno raccontato di aver sentito, percepito la scossa, dalla Campania alla Puglia, passando per la Basilicata fino alla Sicilia. Il terremoto ha fatto tremare distintamente soprattutto i piani bassi degli edifici sulla costa tirrenica ionica della Calabria, con relativa apprensione, per non dire paura, da parte della popolazione. Sono ancora in corso peraltro dei controlli da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ma allo stato attuale fortunatamente non si registrano danni perlomeno evidenti agli edifici e tantomeno alle persone. Giornata incredibile. Solitamente non parliamo di sport nel primo Focus, ma ieri è stata una giornata incredibile, storica per l'Italia del tennis, che avrà tre giocatori ai quarti di finale di uno slam nel tabellone maschile. Ripeto, non era mai accaduto prima. E accade adesso al torneo Roland Garros di Parigi. Oltretutto in una edizione orfana fin dal secondo turno per un malore del numero uno, Jannik Sinner. Un'uscita di scena prematura che è stata, tra virgolette, vendicata clamorosamente da altri tre azzurri: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Cobolli ha battuto in 4 set l'americano Svajda. Berrettini ha messo KO in 3 set proprio il giustiziere di Sinner, che aveva approfittato del malore del nostro numero uno, ovvero l'argentino Cerundolo. Mentre Arnaldi, numero 104 della classifica ATP, ha piegato lo statunitense Tiafoe, numero 14 del seeding, dopo una maratona di 5 set durata 5 ore e mezza che si è conclusa all'una di questa notte. Sicuramente ci sarà almeno un italiano in semifinale, questo perché ora ai quarti è previsto il derby tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi, mentre Flavio Cobolli se la dovrà vedere con il forte canadese Auger Aliassime, numero 4 del tabellone. A completare questa grande Italia anche la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificata ai quarti nel doppio maschile, e ancora nel doppio misto Vavassori e Sara Errani sono in semifinale. Grande Italia nel tennis. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: una collaborazione di qualche anno fa, 2016, quindi mazzo, 10 anni tra Daft Punk e The Weeknd. Si chiama Starboy, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Eccoci qua, la temibile triade della mattina, composta da Sergio Sironi, Pat Romano e Nibble Lecter. Abbiamo un messaggio per Patrizio.
1: Sì.
0: Patrizio, i tuoi fans, Patrizio.
1: Ho paura.
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno, ciao. Good morning, everybody. Patrizio!
1: Sono qui, amore!
2: Isolone mio!
1: Adesso esageriamo.
2: Stasera passa a prendermi,
1: sì,
2: e
1: bene.
2: Ti porto a vedere la leonessa.
1: La leonessa d'Italia, che cioè, mi porta a vedere Brescia.
3: Monnello e la leonessa.
1: La leonessa,
0: sì. Leonessa, sì.
3: C'hai,
0: sì,
3: questi,
0: sì,
3: due fanghe.
1: Sì, non lo so, sono soprannomi che mi danno nell'ambiente.
3: Ti passi cioè, il Vov.
0: Noi ti chiamiamo Anaconda.
1: Monnello,
0: l'altra. È così, è una, la dura vita del sex symbol, amici miei. Noi non potremo mai sapere cosa, che aria si respira quando si è degli eletti.

0: mi fa molto ridere questo nome che ha questo cantante italiano. Insieme a Noemi Farfalle, sottotitolo Nello Stomaco, alle 7.41 su Radio Number One in arrivo una grande canzone.
1: La combriccola.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: che grande canzone, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Che anno era? 1979. Off the Wall era anche la canzone che dava titolo a questo album di Michael Jackson, che praticamente era una sorta, diciamo, di record, nel senso che ha generato 4 singoli che sono entrati tutti nella top 10 di Billboard, che è la classifica americana più importante. Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, questa Off the Wall che dava titolo all'album, e She Out of My Life. All'epoca era un record storico che contribuì a trasformare Jackson da ex membro dei Jackson 5 a superstar solista mondiale.
1: Hai capito questa cosa che mi piace tanto?
0: Hai capito? L'avete visto il film? L'hai visto, Patrizio, il film di Michael Jackson?
2: Patrizio?
3: No, non ancora. Mi sto dedicando ad altri film e serie.
0: Che cosa stai guardando in questo periodo?
3: Borux. Sì, è la storia. Praticamente sono gli stessi che hanno inventato Stranger Things, gli stessi autori.
0: Sì.
3: Hanno creato questa nuova serie
1: in Stranger Things. Sì. Questi hanno creato una nuova serie.
3: Una nuova serie di otto episodi. I protagonisti sono degli anziani.
1: Sono degli anziani, sì. Quindi coetanei. Coetanei.
3: È vero.
0: Ma c'è il Demogorgone anche lì?
3: Non c'è il Demogorgone, ma ci sono altri mostri. È molto molto carina.
1: Lips.
3: Simile comunque. C'è un metaverso anche lì. Simile.
0: Esatto, c'è un metaverso. Sì. Dove cosa fanno degli anziani nel loro metaverso? Cosa possono fare?
3: Allora, succhiano il loro midollo.
1: Oh, che schifo. Perché diventare vecchi per prendersi un osso buco? Prendetelo prima! Che serve altrimenti?

0: Saudoge, Saudoge in questa canzone. Bossa Nostra, la canzone nuova di Gaia su Radio Number One alle 7.52. Sono rimasta molto colpita da questo racconto di Pat Romano di questa serie Stranger Things
1: che
0: degli anziani.
1: Il midollo.
0: Succhio il midollo.
2: Monte Zucker midollo.
0: Vai, attenzione, apro la vodka.
2: Vecchietto, vieni un attimo qua che ti succhio un midollo.
1: Cosa prendete? Due bocche.
0: Ripeti il nome che stasera me la guardo.
2: Borux. Sì.
0: Ok, mi sento in qualche maniera, mi sento anch'io protagonista, no? Potrebbe essere appunto, potrebbe diventare.
2: Si parla anche di ringiovanimento, c'è tutta una trama, non voglio spoilerare.
0: No, certo, lo spoilerare, ma se succhi il midollo a un altro anziano, ringiovanisci.
2: Crei i presupposti per ringiovanire, sì.
1: Di 5 minuti però. Quindi devi succhiare midollo tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
0: Quindi perché spendere così tanti soldi con la chirurgia estetica quando puoi semplicemente succhiare dei midollo?

0: We can do better.
1: Il pezzo di così?
0: Max. Cosa avevi capito tu?
1: Finisci il tubetto.
0: Hai finito il tubetto?
1: Ho finito il tubetto.
0: Ma perché? Ognuno può cantarla come vuole. Finito il tubetto. Il pezzo di Matt Simpson a chiudere questa prima ora della combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo,
5: trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Cena con Briccola in diretta, sono le 8.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa, con un attacco quasi senza precedenti. La Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia e soprattutto Kiev, la capitale, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Forte scossa di terremoto al largo della Calabria avvertita in tutto il sud, magnitudo 6.2, non si segnalano danni o feriti. Il sisma si è registrato sulla costa tirrenica davanti ad Amantea nel Cosentino a una profondità di 250 chilometri. Oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana con diversi appuntamenti in tutto il paese. La Repubblica è nata da un corale e sincero esercizio di democrazia del popolo italiano nel referendum del 1946. Lo scrive il presidente Sergio Mattarella ai prefetti di tutta Italia. La cronaca: Milano, fermato un 21enne per terrorismo, voleva colpire come a Modena, dicono gli inquirenti. Nato in Italia da genitori marocchini, inneggiava all'ISIS e incitava al martirio contro l'Occidente. Secondo i PM, un suo attentato era imminente. Grande Italia nel tennis, per la prima volta nella storia 3 italiani nei quarti di finale a Parigi. Flavio Cobolli ha battuto lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini l'argentino Cerundolo, Matteo Arnaldi dopo una maratona di 5 ore e mezza l'americano Tiafoe. Nei quarti ci sarà il derby Berrettini-Arnaldi, per Cobolli il canadese Auger Aliassim. Al momento è tutto, buona continuazione con la Combriccola.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: ma scusa, lo sento, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari per l'estate 2026. Buongiorno, scombricolati che non siete altro.
1: Siamo in attesa di dare il benvenuto a Massimo Sforzo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quanti Massimo ci sono?
2: Sì, siamo tanti fratelli. Anche se per me non è mai facile.
1: Cioè, in che senso?
0: Nel senso che ogni
2: no, il cognome Massimo.
0: Ah, il cognome.
2: Il cognome Massimo. Nel senso che ogni giornata è una salita.
1: Ah, perché ha avuto una vita difficile?
2: Che altro intestino difficile.
0: Lei si chiama Sforzo di cognome.
2: Sì, Massimo Sforzo.
1: Sforzo. Sta sforzando un po' troppo. Ma come sta oggi?
2: Sto lavorando a un progetto iniziato martedì scorso.
1: Ah, che progetto è?
2: Preferirei non entrare nei dettagli, grazie.
0: Ok.
1: Vabbè, ragazzi, ma almeno qual è il suo motto?
2: Mola mia.
1: Te pareva, che bel messaggio. Che bel messaggio.
2: No, non è un messaggio, è una necessità.
1: Però lei è un uomo tenace, lo
2: sì,
1: sappiamo.
2: Trattengo tutto.
1: Come vede il futuro?
2: Bloccato.
1: Te pareva. Ha mai pensato di scrivere un libro?
2: Sì, sì.
1: Titolo?
2: Quando sarà il momento.
0: Semidichia mi ha consigliato Sergio Sironi.

0: News del 2012, Madness, era nel 2012 che usciva questa bella canzone che abbiamo riascoltato questa mattina. Avrei un consiglio, siccome anch'io potrei far parte della famiglia Massimo, perché sono esperta, Massimo, sì, esperta in cibi che ti aiutano, diciamo, quando c'hai quei problemi lì, se possiamo richiamare.
1: Salve, ero allora, in bagno.
2: Sì, è Massimo Sforza, lo ripresentiamo per quelli che si sono persi la performance precedente.
1: Mi voli.
0: Allora, Sforzo, le consiglio di mangiare a colazione il natto, che è un cibo che in Giappone ha risolto i problemi di tutti. Anche i giapponesi hanno i suoi stessi problemi, lo sa?
1: Hanno gli occhi a mandorla?
0: Ho capito. Ok, allora praticamente il natto è un cibo fermentato, è una via di mezzo tra il gorgonzola, il sauerkraut tedesco e il rackfisk norvegese. Ha presente?
1: Conosco. Ho mangiato allora, di tutto, ma non esce niente.
0: Deriva dai fagioli di soia fermentati, praticamente, sì, altamente probiotico, nutriente, rafforza la flora batterica dell'intestino e il sistema immunitario e rinforza anche le ossa, quindi fa bene sotto più punti di vista, diciamo.
1: Quelle le vorrei tenere, le ossa.
0: Ha una consistenza collosa, è un po' amaro, però se lei me lo prende la mattina poi mi va via che è un piacere, cioè nel senso può cambiare nome.
1: Me le può portare 2 quintali?
0: Io, va bene, non lo facciamo in Canaria, lo facciamo in Giappone. Deve prenderlo su Amazon.
1: Ah, deve prenderlo su Amazon. Sì. Amazon, come si chiama?
0: Natto.
1: Solo che ci vuole un mese per farlo arrivare. Devo aspettare natta settimana.
0: Deve aspettare un po', sì, esatto. Però vabbè, poi ha risolto tutti i suoi problemi. È un po' amaro, però.
1: Vabbè, chi se ne viene a vedere com'è amaro.

0: to me, Damiano David, Tila e Neil Rogers, insieme su Radio Number One. Parlavamo proprio ieri ascoltando i Maneskin di un possibile ritorno per il prossimo Sanremo. Questa è, diciamo, una delle perle che ci ha regalato Damiano da solo, in attesa, appunto. Aveva dichiarato in un'intervista: ritorneremo insieme solo quando saremo pronti. Speriamo che lo siano veramente.
1: Tra l'altro, spoileriamo anche quello che sarà il prossimo focus. Parleremo di novità in arrivo per il prossimo Festival di Sanremo, quindi non andate via. Novità importanti nel regolamento, ne parleremo.
0: Non mi andate
1: poco
0: in bagno, non proprio quando c'è il focus.
1: Esatto, brava.
2: Tanto non capita, vabbè.
0: Allora, tanto esatto, no, per alcuni di noi non c'è pericolo. Allora, Patrizio.
1: Sì, finalmente, posso iniziare così, finalmente. Il petto maschile naturale sta tornando protagonista dopo anni di depilazione estrema.
0: Cosa si intende per naturale?
1: Si intende, insomma, quel pelo che va curato, e non devi fare i ricciolini, quel pelo, cioè va curato.
0: Madonna, che orrore,
1: quel pelo
0: esatto.
1: Sul petto, quel pelo virile sul petto dell'uomo.
0: Mi piace.
1: Ma insomma, dai, adesso anche le serie TV, le campagne di moda, le celebrity stanno rilanciando il fascino proprio di questi peli sul torace, questo nuovo trend che punta sull'autenticità, sulla naturalezza, sulla virilità meno costruita.
2: Secondo me viviamo un'epoca dove bisogna avere il pelo sullo stomaco.
1: Anche quello, hai ragione. Poi barbieri ed esperti consigliano sì di avere il pelo, ma di curarlo anche, di curare il petto. Però ecco, lasciare i peli non completamente, nel senso non toglierli completamente. E la domanda sorge spontanea. E voi maschietti siete per questa naturalezza del vello, del pelo?
2: Vello, che è una piccola.
1: Oppure viva la depilazione, viva il lissio. E voi donne preferite l'uomo col petto un po' villoso oppure viva quello bello lissio, depilato o glabro?
0: Poi lissio non è mai, a meno che lui non sia glabro. Ha lo stesso problema nostro di quando ci depiliamo. Cioè tu ti depili oggi e sei bella liscia, capito? Passi la mano sulla gamba, sul polpaccio, bello liscio. Domani già sei una grattugia. Sì. E quindi è lo stesso problema nostro. Cioè lui quando si depila l'indomani è una grattugia, e se non l'indomani dopo 2 o 3 giorni. Quindi non è proprio piacevole strusciarsi su una grattugia, come potete immaginare, ecco, in certi
2: capito,
0: momenti
2: fatto?
0: No.
1: Sì, ma non c'è la depilazione definitiva dopo un po' di sedute, tolto il pelo.
0: Siamo a livelli pro, certo. No, io non l'ho mai fatta la depilazione definitiva. Io ho il petto villoso.
1: Rivelazioni scottanti della mano d'oriente.
0: No, comunque anche secondo me, nel senso, sì, cioè curiamolo, ma teniamolo com'è. Sì, io sono pro pelo. Pro pelo.
2: Pro pelo.

0: solo su Radio Number One.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cenisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavella Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavella Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavellaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavella Energie, l'energia giusta al momento giusto.

0: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 9, la Leinate Como Chiasso corre tra Como Nord e Lago di Como in direzione Svizzera. Abbiamo poi un veicolo fermo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, in particolare fermo tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Abbiamo poi problemi anche sulla A7 tra Celle Ligure e Ventimiglia e sulla A26 tra allacciamento a 10 e l'allacciamento con la strada statale 33 del Sempione. Poi abbiamo, attenzione, dei rovesci temporaleschi sulla 7, la Milano-Genova, quindi rallentamenti e prudenza tra Bolzaneto e Genova, e anche piogge sulle tangenziali milanesi, in particolare la Ovest e la Est. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo personale al lavoro per il ripristino dopo un incidente sulla 1, la Firenze-Roma, in direzione Roma tra Valmontone e Roma Sud. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Senti questa

Energia. È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected Stores.

0: Elisa con Amore è il singolo nuovo per l'estate, anche lei ha una bella canzone per l'estate che sta per iniziare. Sono le 8:30 invece qui su Radio Number One sta per iniziare un nuovo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One a Tromano.
2: Buongiorno, una buona mattinata dalla nostra relazione. Tutta colpa dell'intelligenza artificiale. Il licenziamento di un gruppetto di 6 sviluppatori informatici rischia di mettere in ginocchio Wikipedia, l'enciclopedia online più diffusa al mondo, disponibile in oltre 300 lingue, proprio nel momento in cui è costretta a ridefinire il suo ruolo, i suoi confini, nell'epoca, come detto, dell'intelligenza artificiale. Oltre 700 volontari storici di Wikipedia stanno infatti minacciando di incrociare le braccia e smettere di lavorare alla scrittura, al controllo e all'aggiornamento delle pagine web. La protesta nasce dalla decisione dell'organizzazione no profit, che gestisce appunto questa enciclopedia online, di chiudere il cosiddetto Community Tech, un piccolo ma cruciale team di sviluppatori informatici. Se si dovesse concretizzare questa protesta, scrivono dagli Stati Uniti, il rischio è che Wikipedia, che quest'anno ha compiuto 25 anni di vita ed è considerato il più grande archivio di conoscenza mai creato dall'uomo, andrà a deteriorarsi rapidamente. Ed ora le novità che abbiamo preannunciato durante la combriccola, quelle relative al Festival di Sanremo. Attenzione! Perché il Festival di Sanremo, la prossima edizione, quella targata 2027, si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione del regolamento sotto la nuova direzione artistica di Stefano De Martino. Secondo le recenti e attendibili indiscrezioni, il vincitore della kermesse non parteciperà più automaticamente all'Eurovision Song Contest. La storica serata dei duetti e delle cover, quella tradizionalmente il venerdì, verrebbe cancellata per fare spazio a una gara parallela interamente dedicata proprio all'Eurovision. In quella serata i Big eseguiranno nuovamente il proprio brano inedito, modificando però la performance con un taglio, come dire, di respiro internazionale, arricchito da specifiche coreografie ed elementi scenici pensati proprio per il pubblico europeo. La settimana sanremese decreterà così due trionfatori differenti: il vincitore assoluto del Festival di Sanremo, fin qui ci siamo, ma anche il rappresentante ufficiale italiano all'Eurovision Song Contest. Una scelta che permetterebbe da un lato di attirare all'Ariston i grandi nomi della musica italiana che sono un po' spaventati proprio da questo impegno vincolante dell'Eurovision, dall'altro di consentire ad artisti più orientati al mercato globale di correre esclusivamente per la vetta europea. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: si chiama Maps, il pezzo bellissimo che abbiamo ascoltato dai Maroon 5 su Radio Number One nella combriccola. Belle le novità che ci hai raccontato del Festival di Sanremo.
1: Sì, interessanti, molto interessanti. Credo che sia anche una svolta epocale, se queste indiscrezioni saranno confermate. Al momento non c'è niente di ufficiale, però insomma credo che siano molto molto attendibili.
0: Però sembrano già i primi segnali di un Sanremo gestito, senza nulla togliere Amadeus, per carità, non che sia una cariatide, assolutamente no, hanno fatto dei lavori eccezionali gli ultimi direttori, però mi sembrano i primi segnali di un qualcosa di giovane e di diverso che arriverà, no, al Festival di Sanremo, come però... si era detto con l'arrivo di Stefano De Martino. E quindi mi sembra anche questa cosa della differenza tra vincitore di Sanremo e chi andrà all'Eurovision a rappresentarci, la trovo giusta, perché molto spesso anche in passato, ad esempio, non lo so, Saldavinci secondo me ci poteva stare, perché comunque è una cosa trash.
2: Lui una cosa andare, trash. Deve andare a fare l'Eurofestival, l'Eurosong.
1: Ricordiamo che è arrivato quinto o sesto, giusto, in questa edizione.
0: Ma
1: quindi,
0: perché voglio dire, è la fiera del trash l'Eurovision, no? E lui era super trash con la messa in scena,
1: sì,
0: che aveva fatto.
1: Però
0: sposa,
1: il suo motivo non era propriamente europeo, di stampo europeo.
2: Non mi tocca il senso.
1: Sì, allora diciamoci la verità, la musica italiana è esportata in tutto il mondo, cioè tu puoi cantare anche una canzone che ha un po', come dire, un refrain napoletano e avere successo comunque, però insomma credo che il mercato internazionale sia più orientato verso Bangaranga.
0: Sicuramente giocano campionati diversi, però
1: esatto,
0: l'hanno fatta in tutte le lingue del mondo,
1: siamo d'accordo, no? Io credo che le due strade che vanno a differenziarsi, cioè un mercato interno che magari, come dire, digerisce meglio un certo tipo di musica, e un mercato internazionale, europeo e mondiale, che ne digerisce magari un'altra, credo che le due strade possono assolutamente andare parallele.
0: Assolutamente. Comunque vabbè, staremo a vedere. I segnali sono assolutamente ottimi. Sono le 8:37 e si stanno svegliando piano piano i nostri ascoltatori e esprimono pareri sul petto villoso. Tra poco li leggiamo.

0: vedi, parlavamo di Sanremo e questa è una canzone che ha partecipato all'ultimo Sanremo. Fulminacci, quella di Fulminacci, che si chiama Stupida Sfortuna. Parliamo di vacanze, vi prego, parliamo di vacanze. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi ama viaggiare, viaggia Explorer in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Mama 5 di Lou Bega, il che è il cognome Lou Bega, ho scoperto in questo preciso istante. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato questo pezzo. Lui si chiama David Lou Bega Balemezzi. E quindi dice: vabbè, c'è Balemezzi. Sto Lou Bega nel Balemezzi. Balemezzi. Ha origini, la mamma era italiana e lui è nato in Germania, la mamma italiana e il papà ugandese, ma tutti pensavano che fosse cubano perché in effetti c'ha la faccia da cubano, colombiano, so così, latino comunque, e si chiama appunto David Lou Bega Balemezzi. Dice vabbè, insomma, David Lou Bega è difficile come nome, no? Ci metti 6 anni, e invece c'era quel Lou Bega lì nel mezzo, dice vabbè, lo separiamo, Lou Bega.
1: Perfetto.
0: E a posto. Era il mio pippone su questa grande canzone.
2: Della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Grazie.
1: Ma tra l'altro, allora, il papà era dell'Uganda? E quindi lui fa Uganda.
0: E l'Uganda che fa tutto da d'oro. Vabbè. Allora, torniamo a bomba sul petto villoso.
3: Sì, sentiamo, che torna di moda, abbiamo detto. Sentiamo.
0: Ok. Chi non ha i peli, chi nasce, chi è nato con
3: l'attacco. Problemi suoi. Sì,
0: che
3: esatto.
0: Bello. Finalmente come si ribaltano le situazioni. Chi si è depilato fino adesso andrà a farseli impiantare. Così, bravo. Per essere trendy, sentiamo.
4: Ma buongiorno. Diciamo che ci vuole un bel pelo sullo stomaco per fare una domanda del genere alle 8:30 di mattina. Ok, ma ci siamo abituati a combricole così. Ma io non mi sono mai posto questo problema, forse perché non sono molto orso, ecco, quelli che cubi, ecco, quanto basta, però ho degli amici che in effetti ne fanno un lavoro, cioè necessiterebbero del lanciafiamme. E ho capito da loro che una volta che cominci poi è difficile tornare indietro, ti abitui a quell'immagine e realmente, come si diceva, ogni tot tempo è un continuo, però non riesci più a farne a meno, la tua immagine cambia e così ti devi adattare.
0: Basta.
3: Cioè parla della depilazione, quindi questi suoi amici si depilano.
1: Il corpo che cambia.
3: Evidentemente devono mostrare quelli che sono le linee levigate dei muscoli.
1: Cioè puoi fare delle scritte, no? Tipo aiuola dice benvenuti a casa mia, non so, tipo Zerbino.
0: Di solito si fanno sulla testa quelle cose lì, no? Okay. I disegni, però no. Puoi farle volendo anche sul petto. Però in effetti ha ragione lui, nel senso che è un point, ve lo dico da donna che si depila, è un point of no return, nel senso che nel momento in cui tu ti depili la prima volta i tuoi peli diventano talmente duri che poi lo devi fare per forza, perché se no ti fai male, fai del male alle persone. Vabbè, e quindi
1: che devi fare? Depilati.
3: No, io rimango col petto villoso.
1: Ma non
0: vabbè. È di moda, giustamente, lui è di moda in questo momento.
1: Sempre di moda.
3: Quando certo, c'è una cosa che stona, però dobbiamo dirla tutta.
0: Dilla.
3: Il pelo che nasce dove c'è il tatuaggio non sta benissimo.
0: Perché hai i tatuaggi sul petto?
3: Sì, e c'ho anche i peli. C'ho un tutt'uno qua. È una
1: fatti immagine
0: meravigliosa.

0: come ce l'avrà il petto Harry Styles? Glabro. Non lo so, io
1: glabro.
0: Ti dà l'idea di uno glabro Harry Styles?
1: O credo comunque depilato.
2: Perché l'ho visto in un video dove correva
1: aperdifiato,
2: aveva la camicia aperta e sotto non si vedeva neanche un pelo.
1: Non c'erano i ciuffi,
2: non c'erano i ciuffetti. Magari mi sbaglio io, però non mi pareva. Ciuffato.
0: Non lo so. Comunque l'abbiamo ascoltato con American Girls su Radio Number One. Abbiamo una nostra ascoltatrice che dice, non si sente benissimo, però dice che appunto il petto villoso a lei non piace per niente. Non so perché, però non mi piace, nel senso, no, quando si apre quel po' di camicia che esce sto il ciuffetto,
1: con la catenazza d'oro anche.
3: Allora, finalmente torniamo di moda.
0: Oh, che meraviglia!
3: Finalmente torniamo di moda, ma volevo chiedere, può essere rosa o devo cambiare il colore?
0: In teoria dovrebbe essere tipo castano, biondo, dipende.
3: Juan Castan.
1: Sì.
3: Sembra un giocatore del Palermo.
0: Rosa non è proprio
3: virile.
1: Però tutto è possibile nella vita.
3: Dici che mi riprendono a Canale 5?
0: Non lo so, non ho idea.
3: Le Canarie?
0: No, alle Canarie sicuramente no. Però si parla di petto, cioè lì è tutto
1: coscia lì.
3: Cosa sono? Lì è
0: tutto pelo.
3: Ma cosa sono, un pollo? È il petto, la coscia, un po' di rispetto.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese.

0: Nicola, ad augurarvi ancora buongiorno. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha munito ieri il capo dello Stato, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente.
10: Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci e sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione.
9: Massiccio attacco russo con droni e missili nella notte su diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio almeno 9 morti e 60 feriti. Sotto attacco anche Dnipro e la regione di Kharkiv. Sul fronte opposto un raid ucraino ha bersagliato la regione russa di Kursk causando un morto. Grande Italia Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi volano ai quarti. È tutto, a più tardi.
11: Club in Sicilia.
12: Mari Spica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Inizia invece una nuova ora della combriccola di Radio Number One con la canzone estiva di Annalisa. Bravi scombricolati, con calma li salutiamo perché piano piano si svegliano, hai capito? Loro alle 9, alle 9:05.
1: 9:05. Bravi,
0: si svegliano, accendono la RAI con calma,
1: complimenti. Noi qua per voi e voi,
0: ecco. Guarda veramente, amici. Patro Mano, Sergio Sironi, Emanuele Doriani, siamo noi fino alle 10.
2: Ragazzi, 80° anniversario della Repubblica Italiana, ragazzi, festa nazionale. E lui, il capo dello Stato che parla alla nazione.
1: Bello zio. Penso positivo perché son vivo. Care italiane, cari italiani, dopo attente riflessioni, lavori parlamentari e tre pause caffè, ho deciso di aggiornare la bandiera.
2: No! Basta il tricolore, che succede?
1: Come? La fascia verde è stata eliminata.
2: Ma no, non è possibile.
1: Non rappresenta più i prati, ma oramai parcheggi tangenziali, rotonde, capannoni industriali. L'abbiamo sostituito con un elegante grigio cemento armato.
2: No, non mi piace.
1: Moderno.
0: La rossa e cemento armato non mi piace per
1: bello, bello. La fascia bianca un tempo rappresentava la neve sulle montagne.
2: Eh certo, le nostre Alpi, le nostre bellissime Alpi.
1: Oggi rappresenta nebbia, polveri sottili e ricevute fiscali dimenticate. Per questo è diventata bianco tendente al grigiastro fotocopia.
2: Anche lì, quindi grigio, cemento, grigiastro.
1: La fascia rossa un tempo rappresentava il sangue versato dagli eroi.
2: Esatto, bravissimo.
1: Oggi rappresenta debito pubblico, conto del commercialista, costo del caffè in autostrada.
2: Ha ragione.
1: L'abbiamo allargata del 40%.
2: Quello ci sta.
1: Simbolo centrale che non c'era prima. O prima c'era e poi l'abbiamo
2: Beh, c'era quello sabaudo, certo.
1: Al posto della stella d'Italia comparirà una gigantesca pizza margherita.
0: Oh beh, che meraviglia.
1: Perché secondo me le istituzioni passano, le coalizioni cambiano, ma la pizza resta. Oppure potremmo pensare a un'altra versione. Per rispetto degli italiani, delle italiane, di tutti, è prevista un'altra versione. Al centro della pizza compare una pensione raffigurata con un assegno che arriva con 3 giorni di ritardo. Viva l'Italia, viva gli italiani.
0: Bella bro. Un applauso,
2: ragazzi, che discorso quasi convincente, tra l'altro.
0: Che bella bandiera poi, tra l'altro.
2: Penso che non esistano di grigi.

0: con Justin Bieber, si chiama Stay, questa bella canzone su Radio Number One nella combriccola. Allora, Patrizio e Sergio,
1: sì, sono
0: avrei una domanda per voi, se avete voglia di rispondere, di pensarci. Ieri sera, l'ho visto perché ieri sera ho visto un film e sono riuscita incredibilmente a vederlo fino alla fine.
1: No.
0: Dove sì, sembra incredibile. Allora, a un certo punto c'era lei che chiedeva a questo tizio che le piaceva un sacco, se potessi viaggiare di 10 anni nel tempo, viaggeresti avanti per vedere che cosa sarai tra 10 anni, probabilmente vista l'età, però ecco, o indietro per poter rivivere delle cose / cambiarle, cioè nel senso modificare, magari ho fatto una cavolata, se viaggio indietro riesco a cambiarla,
2: sì.
0: Ditemi un po'.
2: Indietro, vabbè, indietro.
1: Tu prendi mia nostalgia, però mia nostalgia, io vado indietro.
0: Tu vai indietro, io vado e cosa indietro. Cambi?
1: Io cambio diverse cose.
0: Ok.
1: Io cambio diverse cose, ma no, al di là di quelle magari un po' più recenti, fin dagli anni Ottanta cambierei ad esempio l'indirizzo scolastico, farei altre scelte.
2: Ad esempio 10 anni?
1: Eh?
2: Ho detto 10 anni.
0: No, 10, solo 10.
1: Ah, solo 10? Troppo pochi. Allora vado avanti.
0: Dobbiamo cambiare la domanda per te?
1: No, allora vado avanti perché voglio vedere alcune cose che riguardano anche magari mia figlia, eccetera. Vado avanti.
0: Vai avanti.
1: Se sono solo 10, sì.
2: Indietro. 10 anni indietro.
1: 10 anni
0: vai
1: indietro.
0: 10 anni indietro.
2: Ah. Sono effettivamente un po' pochini.
1: Sono pochi, cioè, vuol dire arrivare fino al 2016.
0: Allora se volete fare come vi pare, allora fate come
2: vuoi
0: tornare indietro di 30 e torna indietro di 30.
1: Io farei anche di 40. Io ti dico, voglio arrivare ai primi anni 80.
2: Dai, chiudiamo tutto. Sennò comincia con il gioco delle coppie.
0: Voglio andare avanti perché voglio vedere se mi tengono le gambe. Cioè ne ho 58, voglio vedere a 60 in che stato sono, così capisco se ho ancora tempo per fare viaggi, cose eccetera eccetera, o se mi devo sbrigare, cioè tipo capito, tra 5 anni comincio a essere un po' così, allora ho tempo, ho solo 5 anni per fare quello che voglio fare.
1: Per me sei un po' cazzara, si dice dalle mie parti.
2: Sì.
0: Sono una cazzara, ti hai dato della cazzara.
1: No, per dire che fra 5 anni, ma certo che resistono le gambe. No,
0: ma
1: no.
0: Non è detto, alla nostra età non è detto.
1: Dai,
0: guarda
1: che sei iperattiva, viaggi in tutto il mondo,
2: ma
1: fai cose.
2: Mica a piedi va in giro.
1: Ho capito, il
0: rincone è sempre dietro l'angolo, ricordati. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori se ne hanno voglia, li vedo un po' pigri stamattina, come giusto che sia. 393 444 0444. Che bella canzone, vedi che bello buttarla in cacciara, poi arriva una cosa così profonda, così intima, così

0: di noi.
1: Che colpa ne ho, il titolo di questa bella canzone, dicevo intensa, di Coez e Fra Quintale su Radio Number One. Che bello questa mattina, che bello avere dei colleghi che ti vogliono bene,
2: ma
1: che
2: perché?
1: Ti danno
2: cosa
1: della cazzara
2: fatto?
1: Alle
3: cazzara.
2: Ma non è vero, ma ti coccoliamo sempre.
1: Oh, certo. Allora, abbiamo fatto una domanda, così ce la siamo fatta tra di noi, ce la sogniamo, ce la cantiamo. Tipo, se potessi viaggiare nel tempo 10 anni, vai avanti o vai indietro? Sentiamo, c'è un'ascoltatrice che dice una cosa bellissima, secondo me, sentiamo.
4: Buongiorno, splendide creature. Io andrei indietro perché come Pat qualcosina mi piacerebbe magari rivedere. Però... C'è un però. Voi non ce l'avate, voi tre della combriccola, quindi a questo punto vado avanti 10 anni e vedo se ci siete ancora a farmi compagnia. Se non ci siete, giuro che vengo lì e vi stacco le zampette. Ciao, un bacione.
1: Le zampette, che carino, ha detto una cosa molto carina.
3: Guarda, le uniche zampette che mi stanno comparendo sono quelle di gallina attorno agli occhi.
1: Cioè resiste il botto, te le leva in un secondo.
3: Capito, ma sono nature.
2: Allora no, basta una moto.
1: Sega. Esatto.

0: Ne uno.
1: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
0: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
1: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio number one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
8: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: Well, who's next?
1: Radio number one. Meteo.
2: Ben ritrovati da Meteopat. Un saluto alle meteopattine, un saluto alla Manu Doriani, che è la capa delle cape delle meteopattine canarie. Allora, ragazzi, l'estate meteorologica è partita alla grande. Eh sì, è vero.
3: Ma non piove?
2: Eh sì, in controtendenza. È partita alla grande, ma in controtendenza rispetto al mese di maggio, proponendo questi scenari instabili, più freschi, su gran parte dell'Italia. Sì, ci sono anche delle greggi sparse. Le perturbazioni atlantiche si sono nuovamente imposte sull'Europa occidentale, allontanando per il momento, sì, non solo gli asini, ma anche lo spettro del caldo anomalo portato dall'anticiclone subtropicale. Andiamo alla polpa delle previsioni. Che dici, Manu?
3: Sì, no, ho capito in questo momento che cosa sono le pecorelle.

0: Sono pecorelle smarrite, non so, si sono smarrite.
1: Cielo, cielo a pecorelle, cielo, pioggia, catenelli.
2: Cioè, le capisce lei, non le capisci tu.
0: Ci sono arrivato adesso, va bene ragazzi, scusate. Caspita, è pieno di pecorelle qua. È la pioggia a catinelle. Allora, previsioni. Oggi instabili, situazioni instabili e perturbate fino al mattino a nord-ovest e anche su parte della Lombardia, con occasione per rovesci, per temporali, talora intensi, accompagnati anche, attenzione, da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora ulteriormente sul resto della Lombardia, sul Triveneto e sull'Emilia. Temperature giù rispetto ai giorni scorsi, anche di 8-10 gradi, quindi un bel calo termico. Ci sta dopo il caldone dei giorni scorsi. Domani, mercoledì, al nord residua instabilità tra Basso Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con fenomeni in attenuazione entro il pomeriggio, più soleggiato altrove, dunque andrà meglio. Temperature in ripresa, ma non eccessive. E visto che ci siamo, vi dico anche giovedì, venerdì, nuova perturbazione. Sì, nuova perturbazione in arrivo al nord e anche su parte del centro, con rovesci temporali localmente intensi, in particolare nella giornata di venerdì. E visto che ci sono, vi anticipo anche il meteo weekend. Sì, tempo in netto miglioramento con residua.
2: È martedì.
0: Ho voglia di arrivare fino a fine settimana, con residua variabilità nella giornata di sabato, e sarà sole pieno quasi nella giornata di domenica, con temperature in aumento, ripeto, soprattutto domenica. È tutto, ragazzacci.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: mondi completamente diversi, ma che molto spesso si incontrano. Ed Sheeran e Martin Garrix con la nuova collaborazione insieme che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One alle 9:31. Spazio all'informazione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. La stretta cronaca in apertura: è stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa, con un attacco senza precedenti. La Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e soprattutto la capitale Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle varie città e inizia già la pesante conta delle vittime. Sarebbero almeno 10 morti in tutto il paese, ma è un bilancio assolutamente provvisorio. Oltre 100 i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica ucraina è stato l'attacco più ingente dall'inizio dell'invasione nel 2022. Mosca, pensate un po', ha lanciato 73 missili da crociera, secondo le informazioni ucraine, da crociera balistici e ipersonici, oltre 656 droni d'attacco. Soltanto, si fa per dire, sono arrivati a terra e sono esplosi a terra 33 missili e 33 droni d'attacco. Parliamo adesso della festa della Repubblica, perché si tratta di una ricorrenza importante, è l'80° anniversario e quindi il calendario degli eventi per questo 2026 è particolarmente ricco, forse più ricco del solito proprio perché è l'80°, quindi è una cifra tonda, è una cifra che ricordiamo con molto piacere. Concentrato questo calendario di eventi a Roma, ma è diffuso poi anche in tutta la penisola. La mattina si apre con la solenne cerimonia in onore del Milite Ignoto all'Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone la tradizionale corona d'alloro per ricordare tutti i caduti delle guerre. Poi è la volta della parata militare, che sfila lungo via dei Fori Imperiali sotto lo sguardo delle più alte istituzioni italiane. Al termine, dopo l'inno di Mameli, è il momento anche del sorvolo delle frecce tricolori. 80 anni della Repubblica che verranno celebrati, tra le altre città, anche a Milano. Visto che siamo vicini a Milano, ne parliamo. Ci sarà l'alza bandiera al Duomo, poi ci saranno visite guidate con il FAI e ci saranno tanti concerti in città, soprattutto a Palazzo Reale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: 13 quando Avicii ci regalò questa bellissima canzone, una delle tante nella sua breve carriera, Wake Me Up, insieme a Louis Black su Radio Number One. Mazzalo, che botta di che botta dance, che botta di vita stamattina. Pam pam la combriccola. Patrizio?
1: Sì, Milica.
0: A cosa pensi?
1: Stavo pensando a qualcosa.
0: Appunto,
1: cioè, agli ultimi miei 10 anni.
0: Agli ultimi tuoi 10 anni. Niente, ho scatenato l'inferno con questa domanda. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, appunto, viaggio nel tempo, potete andare sia avanti che indietro, dove andate? Avanti o indietro?
2: Avanti o indietro? Avanti
3: indietro di 10 anni basterebbe di uno. Dico solo questa cosa: burocrazia assurda.
0: No.
3: Ogni giorno, per un problema tecnico, diciamo, di casa, ecco, ogni giorno c'è una novità e il giorno dopo c'è una contronovità. E se avessi saputo prima avrei fatto così, ma se dovevate saperlo prima bisognava fare così, e saperlo prima il notaio, l'altro notaio, l'altro notaio, l'altro notaio, l'altro notaio. Se torno indietro diciamo che so già che cosa devo affrontare e lo affronto con più serenità.
0: Esatto,
3: ecco, questo sicuramente.
0: O non lo affronta, a meno che non sia strettamente necessario, magari uno non lo affronta. No, vabbè, la burocrazia. 393-444-0444 se avete voglia di raccontarcelo. Noi siamo qui pronti per ascoltare le vostre considerazioni. Somber in arrivo su Number One, questa è Undressed.

0: di Somber su Radio Number One. Tra poco un'altra grande canzone, che non è solo una grande canzone, c'è anche una importante ricorrenza, ne parliamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: 1986, A Kind of Magic, quindi questo album meraviglioso, il 12° album in studio dei Queen, compie 40 anni proprio oggi. Tra l'altro sono le grandi canzoni di Radio Number One, e quindi abbiamo riascoltato questa Kind of Magic. Tra l'altro stavo leggendo una cosa che mi ha fatto molto ridere: nelle registrazioni di quest'album Freddie Mercury, che era uno non proprio normale, diciamo, no, genio un po' pazzarello, e, chiedeva degli effetti strani. Una volta disse
1: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, dicevo che una volta disse ai musicisti che erano con lui appunto in studio di voler fare suonare questo pezzo, cioè me lo dovete far suonare come, avete presente un branco di gnu che si muove da sinistra a destra per ottenere un effetto stereo? Ce li avete presente gli gnu? Quando si muovono di qua e di là.
2: Ma non è che si muovono, ma se si muovono di qua e di là sono un po' ignoranti.
0: Non pensavo che si muovessero da destra a sinistra gli gnu, però adesso andrò a informarmi sul fantastico mondo degli gnu. Ecco.
3: Ti aggiungo che
1: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
3: Della colonna sonora anche del film Highlander, l'ultimo immortale, che è il primo della serie, anche se l'ultimo immortale, con due figaccioni che portano il nome come attori di Sean Connery e Christopher Lambert.
0: Che era stato con la Parietti, Christopher Lambert, sì, era una sorta di colonna sonora non ufficiale, diciamo, nel senso che loro scrissero 6 brani su 9 praticamente di questa colonna sonora, quindi a tutti gli effetti ne lo era. Saputello che non sei altro.

0: domenica.
1: E tico tico tico tico, il nuovo di Saif che si chiama Buona Domenica ci sta in chiusura della combricola di oggi. Sembra un po' domenica, sì. No?
2: Buona domenica, bello, cantava già Venditti ai tempi.
3: Ma cosa rivendichi? Ma questa è un'altra buona domenica.
1: Okay. Adesso è partito con le informazioni, non si ferma più. Allora, per chiudere, è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice, ancora sul tema macchina del tempo, andiamo avanti e indietro di 10 anni per fare che cosa? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, allora, io andrei avanti di 10 anni per, come dice Manuela, vedere in che stato sono, per sapere cosa posso fare ancora in questi 10 anni. Però tornerei indietro volentieri, perché 7 anni oggi in moto abbiamo beccato un capriolo, quindi se tornassi indietro non faccio più quella strada lì. Ciao ragazzi.
1: Per salvare il capriolo, senti, sai cosa potremmo fare? Secondo me 5 avanti 5 indietro. Hai ragione, me l'ho dimenticata,
2: no, se vai 5 anni indietro non lo becchi, nel senso che è già passata la pandemia. Siamo nel 2021, se vai 5 indietro 2021, il Covid è
1: ha ragione 2020. Lui comunque ha ragione Patrizio, dagliela su perché Patrizio, va bene,
2: nel senso che è già superato la pandemia.
1: È vero. Vabbè, allora vabbè, fa niente, il problema non si pone, abbiamo finito, pensiamo ad altro, tipo la colazione. Grazie Padre Mano, a domani. Ciao.
2: Grazie a Sergio Siloni.
3: Grazie a lei, la regina del morning show, Manuela Doriani.
1: Ciao ragazzi, a domani.
3: Vorrei imparare a litigare il giorno dopo, perché

0: bentrovati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al Milite Ignoto all'Altare della Patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolore. Tante le iniziative, maxi schermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in Piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraina, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. Completa il tris azzurro Cobolli che, dopo aver battuto Svaida, contenderà ad Aliassim un posto in semifinale. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Buon martedì 2 giugno. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Anche oggi con Fabiana insieme a voi per 3 ore fino alle 13. Oh ragazzi, intanto devo dire un po' le strade si stanno rianimando. No, perché qua tra il diluvio, la pioggia, insomma, mi sembrava una di quelle giornate di Ferragosto, sai, quando giri come gli zombie. Vabbè, insomma, comunque stamattina abbiamo raccolto come sempre per voi tantissime notizie. Magari molti di voi sono già in macchina, stanno tornando, visto il tempo, sta diluviando praticamente un po' in tutto il nord Italia, ma non solo, si allargherà. Poi vi darò tutte le ultime notizie. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
9: The Journalist, gli spazi.

L'ultimo singolo dei The Colors si intitola Rolling Stones, ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Sì, ho preso sciroppo, ma funzionano sti sciroppi fluidificanti? Ma non lo so, io ho preso il cucchiaino, però boh, siamo sempre lì. Allora, oggi dicevamo festa della Repubblica, quest'anno festa della Repubblica importantissima, perché insomma si festeggia la cifra tonda, gli 80 anni da quel famoso 2 giugno 1946, data nella quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Repubblica e la Monarchia, e sappiamo tutti come andò a finire. Ci fu anche una svolta epocale, primo voto delle donne che andarono in massa ad esprimere il proprio pensiero. Oggi ci sono tantissime celebrazioni, ovviamente in particolar modo a Roma, sperando che insomma il tempo sia clemente, anche perché insomma sta peggiorando, devo dire, in tutta Italia. Questa mattina sono rimasta molto colpita da questo articolo sul Corriere della Sera, perché a proposito di donne che andarono a votare, c'è questa signora che ha 107 anni, che è stata intervistata e che tra l'altro insomma ha visto un momento molto particolare, perché insomma riuscì a salvare il marito dalle foibe. Una signora che ha 107 anni e viene intervistata, insomma, insieme anche lei ovviamente andò a votare, e viene intervistata insieme al figlio che ha 80 anni. Pensate, la cosa che mi ha molto divertito è che praticamente lei ha un credito d'imposta e l'Agenzia delle Entrate, siccome lei ha fatto ricorso un po' tardi, le ha risposto che lei ha 107 anni e probabilmente il rimborso lo otterrà quando arriverà a 110 anni, cosa che non l'ha mossa di una pagliuzza, perché ci ha detto: vabbè, il mio obiettivo è arrivare a 120 anni. Il giornalista ha chiesto: ma lei ha un segreto? Perché insomma non la vede, dice, non è possibile che abbia 107 anni. Un bicchiere di vino a pranzo e uno spicchio d'aglio a colazione, che sembrano due cose insomma messe così un po' poco, no, per dire, ma sicuramente insomma ha una tempra molto molto molto forte. Però devo dire che è carinissima questa signora, che si chiama Erminia di Gian Antonio. Complimenti Erminia, perché veramente le auguriamo ancora lunga vita, sia che le arrivi il rimborso che non le arrivi il rimborso da parte delle agenzie delle entrate. Ma insomma il fisco devo dire che mi ha stupito. Ma c'è un po' di musica, Alicia Keys.

La voce di Alicia Keys, eccola qua, Girl on Fire, è un disco a tradimento, 10 e 12 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana con voi. Allora, ieri abbiamo parlato di questi possibili rimborsi, tra l'altro insomma c'è questa app a vostra disposizione, a nostra disposizione, no? Riguardo i cantieri, le lunghe code, del traffico in tanti, ci avete chiesto insomma come si fa ad avere informazioni, basta scaricare l'app, perché poi insomma sono tante le cose troppo lunghe da spiegare, no? Si va a scaglioni e quindi bisogna leggere attentamente, insomma dipende dai ritardi che si accumulano, per esempio per strada, però insomma ci sono stati degli ultimi sviluppi proprio nelle ultime ore, per cui temiamo che oggi, giornata di rientri con lunghissime code per i 14 milioni di italiani che si sono spostati, che hanno scelto la macchina in realtà per andare a godersi questo ponte del 2 giugno, insomma c'è la possibilità naturalmente di andare a vedere che cosa può accadere se vi trovate imbottigliati nel traffico e rimanete, come abbiamo sentito ieri attraverso le vostre storie, incolonnati per ore senza vedere l'alba di un nuovo giorno, vabbè esagerati. Invece tra poco vi parlo di autovelox. Allora, doveva essere un tema assolutamente risolto, no? Dopo che la Cassazione era stata chiara in materia, in realtà non è così, ci sono ancora degli autovelox funzionanti che producono multe sostanziose. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Marco Mengoni.

Tame Impala, Dracula. Beh, sarà il tempo, no? Un po' sembra di stare in Transilvania stamattina. Col tempo così, vabbè, dai, adesso non è che ci possiamo far influenzare troppo dal punto di vista meteorologico. Allora, in attesa di parlarvi di tutto quello che succede ed è successo negli ultimi giorni a proposito degli autovelox non omologati, parlavamo prima della festa della Repubblica. Allora, oggi celebriamo il 2 giugno di Briciola, che farà l'ultima

0: successo e succederà per questi autovelox non omologati. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili in

I can't wait, Bob Sinclair con Kizza, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana con voi fino alle 13. Allora torniamo sulla questione degli autovelox, perché non ne abbiamo parlato tantissime volte. La Cassazione era stata chiara, cioè gli autovelox approvati ma non omologati non potevano fondare validamente le multe. Allora sono stati fatti dei controlli, che cosa è successo? Nel 2026, cioè per le multe del 2025, le grandi città hanno incassato ancora più di 56 milioni di euro, però da sanzioni per eccesso di velocità rilevate con apparecchi elettronici. Allora diciamo che non vale per tutte le città. Per esempio ci sono delle città che hanno frenato bruscamente su queste multe, per esempio Trieste crolla quasi a zero, Genova scende da 10 a 4,8 milioni di euro, Milano scende di quasi la metà, Roma da 6,1 a 2,3. Attenzione, perché invece Firenze resta la città con l'incasso più alto da autovelox, ma arretra rispetto, diciamo, ai 23,2 milioni del 2023. Napoli passa invece da 4.500 euro a zero. Diciamo che qua, insomma, le persone, i cittadini si dividono, perché ci sono quelli che pagano e quindi rinunciano di fatto a contestare la sanzione, e quelli che naturalmente nell'incertezza della situazione invece aspettano di capire, speriamo non anni, cosa devono fare, quindi le multe non le pagano. Anche se andando a vedere nel dettaglio, in realtà diciamo l'incasso maggiore dei comuni non arriva dalle sanzioni degli autovelox, anche perché diciamo il grosso arriva dalla ZTL, dalle soste, corsie preferenziali, accessi vietati e varchi elettronici. Quindi sarebbero, diciamo, queste le ragioni per cui, insomma, poi i cittadini vengono multati, e diciamo le violazioni dalle quali i comuni incassano tantissimi soldi. Però insomma, più di 56 milioni di euro comunque ancora degli autovelox che non si capisce se devono rimanere o non rimanere, non è che ci sembra proprio esattamente poco, eh? Non c'è stata ancora molta chiarezza su questo fronte, quindi chiaramente molti cittadini dicono: vabbè, io ho preso la multa, però se l'autovelox non è omologato io non la pago, e poi quando mi arriva aspetto e vediamo cosa succede. Anche perché sono passati mesi, si doveva chiarire già molto molto tempo fa.

Where is my husband? La musica di Rai in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi. Allora, stavamo parlando degli autovelox, anche perché sono arrivate praticamente tantissime multe, i comuni hanno incassato, nonostante insomma non ci sia chiarezza su questa storia dell'omologazione degli autovelox, più di 56 milioni di euro, anche se abbiamo capito che la maggior parte, diciamo, degli incassi i comuni li fanno su altre cose, soste vietate, ZTL, eccetera. Adesso si aspetta il decreto sull'omologazione atteso da oltre 34 anni. Diciamo che secondo questa indagine che è stata fatta, una su quattro degli apparecchi censiti avrebbe diciamo i nuovi criteri previsti, gli altri non rispettandoli potrebbero dover essere disattivati. Tra l'altro ho scoperto che l'Italia è uno dei paesi con la maggiore concentrazione di autovelox al mondo. Vabbè, magari non lo sapevate neanche voi. Non so se qualcuno dei nostri ascoltatori all'ascolto magari ha preso qualche multa da autovelox e l'ha pagata o ha fatto un pensiero su, perché naturalmente non sa come si deve comportare. Vabbè, ce lo potete dire, tanto non facciamo la spia. Intanto c'è un po' di musica con Alfa e Manu Ciao.

0: Mano Ciao con Alfa, mi piace, rimanete lì, tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

Beh, hanno scritto tantissime strepitose canzoni Coldplay, In My Place, questa del 2002, canzone con la quale tra l'altro hanno vinto anche il Grammy Award per la migliore performance proprio nel 2003. Adesso sono, diciamo, in pausa creativa, beh, normale, anche se tengono tantissimi concerti di beneficenza in giro un po' per il mondo, a volte anche a sorpresa, in posti inediti. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi. C'è questa notizia che arriva da Bali, bellissimo luogo, paradiso nel mondo, che dichiara guerra agli influencer scrocconi. Diciamo, allora, intanto niente di nuovo per quel che riguarda i turisti che vanno a Bali naturalmente in vacanza. Il problema sono, diciamo, gli influencer che utilizzano spiagge, ville con piscina, tramonti, beach club, yoga retreat, resort, naturalmente per contenuti lavorativi. Attenzione, perché insomma, tra l'altro, hanno messo dei controlli molto molto severi, perché fare contenuti di questo tipo senza avere il visto giusto può costare la deportazione, quindi per chi viaggia normalmente praticamente non cambia quasi nulla, cambia, diciamo, per chi pensa di andare a lavorare, quindi diciamo avere un contenuto che poi viene monetizzato senza avere la possibilità e il permesso di poter lavorare. Questa, diciamo, che è una stretta che a Bali stanno mettendo, anche perché è una delle località prese d'assalto non solo dai turisti ma, come dicevamo, dai tantissimi influencer che vanno lì, creano, diciamo, contenuti per i loro social, compresi i fotografi, insomma c'è questa zona grigia che vuole essere, diciamo, un po' ridimensionata. Quindi per l'Indonesia il visto turistico non è un lascia passare per lavorare, sono stati molto chiari, e quindi servirà un permesso speciale. Tra l'altro lo stesso, diciamo, portale, il sito ufficiale Visa dell'Indonesia, praticamente segnala che l'overstay, quindi stare a lavorare senza, diciamo, essere tra virgolette turisti normali, può portare a multe, detenzione, deportazione, porca miseria, e divieti futuri di ingresso. Mi pare veramente, come dire, una stretta bella bella rigida da tenere in considerazione. C'è Alex Warren. How

0: mancano pochi minuti alle 11. Rimanete lì, tra poco parliamo di risparmi. Voi ce l'avete in casa il porcellino salvadanaio dentro il quale mettere, insomma, i risparmi che riuscite a fare? Beh, mentre intanto ci pensate, ce lo dite, rimanete lì, perché tra poco vi diciamo che gli italiani sì risparmiano di più, però insomma c'è questo grosso divario tra nord e sud. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più. Tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11 e un minuto.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Al via questa mattina le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e soprattutto la capitale, Kiev, martellata da una pioggia di missili balistici e droni d'attacco. Almeno 13 complessivamente le vittime, oltre 100 i feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Forte scossa di terremoto 12 minuti dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti, anche loro pakistani, trovati morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in un torrente a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco. L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone mentre si trovava sulla riva insieme ad alcuni amici. A Milano fermato un 21enne per terrorismo, voleva colpire come a Modena, dicono gli inquirenti. Nato in Italia da genitori marocchini, inneggiava all'ISIS e incitava al martirio contro l'Occidente. Secondo i PM un suo attentato era imminente. Lo sport, grande Italia nel tennis, per la prima volta nella storia tre italiani nei quarti di finale a Parigi. Flavio Cobolli ha battuto lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini l'argentino Cerundolo, Matteo Arnaldi, dopo una maratona di 5 ore e mezza, l'americano Tiafoe. Nei quarti ci sarà il derby Berrettini-Arnaldi, per Cobolli invece il canadese Ogier Yassim. Al momento è tutto, buona continuazione e buon ascolto.
1: Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead. Sono le 11:08. Buon martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Tutti voi siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Non so cosa stiate facendo voi, perché ragazzi, allora, qua a Milano c'è un buio veramente pazzesco. Buio, cupo, grigio, la pioggia, mamma mia, cioè non so, ti viene voglia quasi di mangiare la polenta. Allora, esagerato? Sì, dai, esagerato. Parlavamo del risparmio. Ci sono dati interessanti che ci dicono che noi italiani risparmiamo molto, ma non in tutte le zone d'Italia. Questo era facilmente prevedibile, c'è un grosso divario tra nord e sud. Allora, andate a guardare un po' le città dove si risparmia di più. Intanto grazie per le foto di porcellini che mi avete mandato, dove mettete dentro i vostri risparmi, vuol dire che esistono ancora. Biella nel 2024 si è confermata la zona con la più alta propensione al risparmio. A seguire sul podio ci sono Asti e Vercelli. A chiudere la graduatoria invece ci sono le città del sud come Crotone, Siracusa e Ragusa. Allora, le regioni dove si risparmia di più, in generale il Piemonte si attesta in cima alla graduatoria della propensione al risparmio. A seguire si trovano la Lombardia e l'Emilia Romagna con il 10,14%. Esce dal podio la Liguria e, diciamo, anche guardando il dato regionale, le famiglie più in difficoltà a risparmiare sono sempre nel mezzogiorno. In fondo alla graduatoria troviamo infatti la Sicilia, la Sardegna e la Calabria. C'è poi una città diciamo che trascina risparmio in Italia. Normalmente, insomma, si parla di Milano come una città dove si spende e si spande. In realtà Milano trascina risparmio in Italia, perché qui nel 2024 si è risparmiato a testa in media 3.920 euro. Dirà, vabbè, certo, se uno guadagna di soldi riesce anche a mettere via qualcosa. Non è un'equazione così scontata. Diciamo che Lombardia si concentra più di un quarto del risparmio complessivo maturato dagli italiani nel 2024. Quindi siamo bravi a risparmiare, dai, non solo a spendere. C'è Johnny Human.

John Newman, Love Me Again. Allora, italiani, popolo di risparmiatori, sicuramente insomma c'è stato un aumento del risparmio in questi ultimi anni, c'è però questo grande divario che separa, diciamo, la possibilità di risparmiare al nord e al sud, dove si concentrano maggiormente le città con effettiva difficoltà. La regione dove si risparmia di più, amici del Piemonte, siete risparmiatori. Siete risparmiatori e ci sono delle città su tutte, diciamo, le altre in cui si riesce a fare questo meglio, per esempio Biella, a seguire dal Piemonte c'è appunto la Lombardia e poi l'Emilia Romagna, mentre in fondo alla classifica ci sono la Calabria, la Sicilia e anche la Sardegna. Allora, diciamo che in tutto questo, diciamo, da questo rapporto emerge anche che la maggiore diffusione dello smart working ha sicuramente aumentato la capacità di risparmio. Pensate che i lavoratori sono riusciti a mettere da parte 2697 euro a testa nel 2024 contro i 1615 accantonati mediamente dai lavoratori, laddove, diciamo, l'incidenza dello smart working è più bassa. Quindi, diciamo, sto smart working alla fine, insomma, non solo è molto desiderato dai lavoratori, ma serve anche a risparmiare, perché effettivamente poi mangi a casa, non sprechi la benzina, no? E quindi, voglio dire, insomma, ha i suoi lati decisamente positivi. Dove è possibile, chiaramente, metterlo in alto; dove non è possibile, la situazione è completamente diversa. Allora, intanto io mando un saluto ai nostri ascoltatori che ci mandano le foto, anche chi si sta facendo lo spritz in attesa che Noè li passi a prendere, perché effettivamente anche chi non è partito, insomma, si sta godendo questa giornata di festa di ponte sotto la pioggia. Uno dice: vabbè, ho una giornata libera, o rimango a casa e mi rilasso, mi guardo il tennis, poi ne parliamo, insomma, o un bel film, oppure comunque sfido le intemperie, esco, mi faccio lo spritz come Roby, che insomma ci ha mandato la foto dello spritz. Vabbè, mi sembra anche giusto. Ciao Shabusi.

Bellissima la voce di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Rimanete con noi, tra poco qui a The Journalist vi do tutte le previsioni meteo per domani, per i prossimi giorni. Sì, vabbè, però un po' di sole, un po' di sole. Lo so.

0: precisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, va sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese.

0: Number One
1: Meteo.
2: Alle 11.25 minuti a Radio Number One diamo uno sguardo a quello che accadrà dal punto di vista meteorologico. Al seguito della forte perturbazione di oggi, un minimo ciclonico porterà temporali anche al centro-sud, mentre tra giovedì e venerdì, più venerdì, un nuovo intenso fronte colpirà le regioni settentrionali. Allora, che cosa succede domani mercoledì? A nord residua instabilità al mattino tra Basso Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna, con temporali in esaurimento, più soleggiato altrove, pomeriggio con sviluppo di qualche isolato rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, al centro spiccata instabilità con rovesci e temporali, al sud temporali in transito su Campania, Molise e Puglia, nel pomeriggio anche in Basilicata, più sole altrove, temperature in calo anche al sud, in lieve rialzo al nord-ovest. Quindi diciamo una settimana sicuramente all'insegna dell'incertezza. Per tutte le altre informazioni, come sempre, scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno. Chiedi oggi.

Eccolo qua il singolo di Samurai J, Ossessione, singolo che ha presentato al Festival di Sanremo e come tradizione vuole si è piazzato negli ultimi posti, poi uno dei singoli che ha avuto praticamente più successo. Allora, 11:30 minuti qui a The Journalist Radio Number One. Parliamo adesso di questo matrimonio che è veramente finito male. Ora c'è questa coppia australiana che ha il desiderio di venirsi a sposare a Siena. Paga questa società che organizza il matrimonio sui 25.000 euro, ma insomma tutto va per il verso sbagliato, a partire dal libretto della liturgia, che in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati, il bouquet era pieno di fiori ammosciati, la macchina noleggiata aveva creato problemi sin dall'inizio perché non partiva e quindi lo sposo ha dovuto spingerla. Per tutto il tempo dell'aperitivo nella zona non si era visto nessuno del catering, non c'erano i bicchieri nella zona beverage, lo sposo aveva dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta nuziale, vabbè, però era sottodimensionata e quindi molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla. Al loro arrivo gli sposi avevano consegnato al catering, pensate, dei biscotti australiani, loro venivano dall'Australia, mai consegnati durante il ricevimento. Il momento dei balli e delle danze non veniva fotografato e ripreso a causa del ritardo dovuto ad ulteriori incidenti. E non è finita qua. Una signora incinta è caduta in una piscina. Vabbè, ma sai che sembra il film Il matrimonio? Cioè, è una cosa assurda. È finita in piscina, incinta di 6 mesi, perché praticamente c'era un'intercapedine non segnalata e quindi la signora è inciampata ed è finita in acqua. Allora, gli sposi, naturalmente, che erano intanto arrabbiatissimi e preoccupati dell'accaduto, sono stati costretti ad allontanarsi dal matrimonio per ovviamente verificare che la signora incinta stesse bene. Insomma, diciamo che è andato male tutto quello che poteva andar male, però diciamo una nota lieta c'è alla fine di tutta questa storia. Qualcuno ha detto, vabbè, però se il matrimonio va così magari c'è qualcosa, c'è un segnale dall'alto che vuole essere inviato. No, decisamente no, sono stati molto sfortunati, ma verranno risarciti di 19.000 euro e insomma almeno dai, se lo meritano. C'è Kid Rock.

Gordo con Rainer Dinewald, loco loco, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando la storia di questa coppia sfortunatissima e vabbè, insomma, si è rivolta sicuramente, diciamo, un'agenzia di organizzazione di eventi e di matrimoni sicuramente non all'altezza, evidentemente. Coppia australiana, no? Noi abbiamo parlato spessissimo di quanto gli stranieri amino anche celebri, avete sentito quante coppie famose vengono a sposarsi in Italia perché amano i nostri luoghi. Coppia australiana viene vicino Siena, organizza tutto, poi però diciamo in questo matrimonio non va bene nulla, dai fiori finti per gli addobbi a quelli ammosciati del bouquet della sposa, mancano i bicchieri, la torta è piccola, la macchina è senza benzina, insomma un sacco di servizi, la signora incinta che finisce in piscina perché inciampa, insomma diciamo che poverini, insomma questi due sposi se la sono vista veramente male. Io spero che poi alla fine comunque siano riusciti a godersi qualcosa di questo benedetto, anche se verrebbe da dire maledetto, matrimonio che avevano deciso con molto romanticismo di celebrare in Italia. Però avevano speso 25.000 euro per l'organizzazione di tutto, per fortuna verranno risarciti di 19.000 euro, perché insomma hanno speso dei soldi anche inutilmente. Voi immaginate anche con i parenti che dicono: ma dove siete capitati? Chi ve l'ha fatto fare? Tra l'altro un viaggio lunghissimo dall'Australia in Italia per un matrimonio organizzato così male, ci hanno fatto fare anche una brutta figura, dai, diciamolo. C'è la musica di Post Malone.

0: La voce di Post Malone, Chemical, rimanete lì, tra poco in arrivo, come sempre, qui su Radio Number One, una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la Candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

Notte, la canzone anche che accompagnava l'iconica gara di ballo fra Tony Manero e Stefani Mangano. Ma chi se la dimentica, dai, incredibile. Tra l'altro questa canzone fu scritta, pensate, il genio, la creatività dei Bee Gees in un fine settimana. Cioè loro si sono messi lì in un fine settimana, hanno scritto questa canzone, cioè così. E poi grazie ovviamente al successo del film La febbre del sabato sera ha venduto praticamente questa canzone oltre i 40 milioni di copie, insomma successo davvero planetario. Allora, sono le 11:48 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi fino alle 13. Spero che dalle vostre parti proceda tutto bene. A Milano c'è un temporale gigantesco, devo dire, buio pesto. Non so nelle altre parti d'Italia, ma insomma più o meno dovrebbe essere così. E a proposito di intelligenza artificiale, però ragazzi, è così, è finita. Allora, Philip Lane, famosissimo stilista, ha ammesso di aver disegnato la sua prossima collezione interamente disegnata con l'intelligenza artificiale. Cioè lui ha detto: io con ChatGPT ci ho messo praticamente 3 minuti, ho digitato il mio nome, estate, futuristico, un elenco di colori e altri dettagli, e praticamente in pochi minuti ho avuto 40 disegni diversi, ha dichiarato Philip Lane, che peraltro questa collezione la metterà in vendita e pare che costerà tantissimo. Vabbè, però così lo stilista lo può fare chiunque, no? Cioè tu dici inverno, pioggia, Milano, ti esce fuori una collezione intera di non so quanti, 50 capi, e poi insomma la metti sul mercato. Certo manca il nome, ma insomma credo che lui almeno ha dichiarato sia la prima volta nella quale si avvale, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Ma secondo me qualche stilista ha già fatto ricorso, non lo so, ho una mezza idea, vedremo comunque come sarà, perché insomma sarà costosissima, ma non sappiamo se questi capi saranno poi così belli. Ci sono Madame e Marrakesh.

0: Maroon 5 con Animals, pochi minuti alle 12. Beh, insomma, fuori c'è veramente la tempesta perfetta, ma noi tra poco parleremo, ci vogliamo spostare un po' in avanti, delle mete economiche dove poter prenotare in estate. Intanto rimanete lì, tra poco in arrivo tutte le ultime notizie, come sempre, dalla nostra redazione.
1: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1.
1: Radio Number 1 Media Partner.
0: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Repubblica Italiana compie oggi 80 anni. Al via le tradizionali celebrazioni, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma, al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti istituzioni del nostro paese. In una lettera al capo di Stato Maggiore Portolano, il capo dello Stato ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruite insieme, ha scritto sui social la premier Meloni. In serata è previsto uno spettacolo che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale, sempre a Roma. Guerra in Ucraina e di 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, come confermato da Zelensky. Per Mosca sono stati colpiti solo obiettivi militari. Il presidente ucraino sostiene sia assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 questa notte al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. La situazione resta monitorata, non si registrano danni a persone o cose. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in una torrente a Pinerolo nel Torinese. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente era in compagnia di amici. Poi il 17enne si sarebbe allontanato per qualche ragione, forse per recuperare una scarpa finita nel torrente Chisone. Così sarebbe caduto nell'acqua e la forte corrente l'avrebbe trascinato via. Tennis al Roland Garros e tripudio azzurro con tre italiani ai quarti di finale, Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Non era mai successo all'interno di uno stesso slam. È stata così scritta un'altra pagina di storia del tennis italiano. Domani derby Berrettini-Arnaldi e la partita tra Cobolli e Auger-Aliassime. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. 12:08 minuti, buona martedì, buona festa della Repubblica a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana insieme a voi fino alle 13. Allora, parlavamo di vacanze, intanto ci sono stati tantissimi cambiamenti perché naturalmente anche lo scenario della guerra ha cambiato le vacanze agli italiani. Male l'Egitto, bene la Spagna, sorpresa Capoverde. Le agenzie di viaggi dicono perso il 30% del fatturato, anche perché sempre di più gli italiani prenotano sotto data. E vabbè, quello è anche normale, perché insomma, visto quello che accade da giorno alla notte, uno dice vabbè, fammi vedere com'è la situazione. Ci sono stati dei rincari, no? Non solo nelle strutture ricettive, ma anche per i voli, quindi sempre più persone usano anche il treno, però ci sono delle destinazioni, adesso poi non so se insomma ci possono piacere tutte o vi piaceranno, ma decisamente più economiche, si trovano quasi tutte nell'Europa orientale, insomma, dove veramente si può spendere una cifra assolutamente ragionevole. In testa, diciamo, a questa classifica che ha stilato Baromer, che per le 50 città analizzate ha preso in considerazione i prezzi su 12 beni e servizi fruiti da due persone, al decimo posto c'è Podgorica, la capitale del Montenegro. Scorrendo la classifica spuntano Strasburgo in Francia, Vilnius in Lituania, Lille sempre in Francia, Riga in Lettonia, Trencin che non Trencin, perché Trencin sembra in cinese, in Slovacchia, e un gradino sotto il podio spicca Belgrado in Serbia. Andando a vedere invece nel podio, al terzo posto si trova Tirana in Albania e poi Sarajevo e Bucarest. Sono praticamente le uniche diciamo località a restare sotto la soglia dei 300 euro. Poi uno dice vabbè, ma cosa vado a fare io, che ne so, a Sarajevo? Non lo so, però diciamo che sono al momento le città, anche se sono città bellissime, Tirana non la conosco, ma insomma Bucarest, chi è stato mi ha detto che è sicuramente molto molto interessante. Diciamo che in questo momento la geografia ci consegna questo: città dell'Europa dell'Est dove si può andare spendendo poco, altrimenti quello che vi diciamo sempre noi scherzando, restate a casa. Vabbè, ma tanto qualcuno a casa ci resta, è

0: Harry Styles, Late Night Talking. No, devo far ascoltare il messaggio di Filippo che mi ha mandato un messaggio molto pieno di passione, quindi ce lo devo ascoltare.
1: Sono Filippo.
0: Ciao.
1: Ti voglio augurare un buon 2 giugno.
0: Bravo, grazie. Non devo urlare poi che io ho la tosse qua, sennò mi va via completamente la voce. Che già, insomma, la sto usando con parsimonia, diciamo, si fa per dire. Grazie Filippo, buon 2 giugno sotto il diluvio, praticamente, speriamo non troppo per tutte le persone che stanno magari rientrando dal ponte del 2 giugno, visto che stavamo parlando di vacanze, magari qualcuno ha anticipato il rientro, visto che il tempo non è decisamente dei migliori. Allora, ci sono delle destinazioni, come vi dicevo poco fa, assolutamente più economiche, no? Non sono destinazioni di solito che sicuramente hanno il problema dell'overtourism, perché Tirana, Bucarest, insomma, diciamo delle zone piuttosto che Sarajevo dell'Europa dell'Est, sicuramente non sono prese di mira e si possono fare, diciamo, delle mini vacanze pagando veramente poco. Andando a guardare le, diciamo, nazioni dove sicuramente molti italiani vanno in vacanza, e c'è poco da dire, perché la Spagna è la regina d'Europa. Moltissimi turisti in arrivo non solo dall'Italia ma dal resto d'Europa scelgono la nazione spagnola, che quindi è in testa, diciamo, a questo podio, seguita dall'Italia che è seconda, e poi dopo la Spagna e l'Italia seguono la Turchia, devo dire a sorpresa, non l'avrei detto, e Francia. Quindi, insomma, raccolgono all'incirca 150 milioni di pernottamenti, e poi segue il Regno Unito, e c'è l'avanzata di Grecia, Croazia e Austria. Diciamo poche novità, dai, perché poi alla fine sono i paesi con il mare più bello, però sicuramente con il rischio anche di trovare un sacco di gente nei posti dove avete scelto di trascorrere le vacanze. Quindi o posti super belli con tanta gente o posti meno belli con meno gente e dove si spende meno. A voi la scelta, insomma, si può fare questa scelta, perché no? A Radio Number One c'è Taylor Swift.

0: ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
1: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
0: E anche tuo.
2: Ma buongiorno.
0: E anche tuo.
3: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
0: E tuo.
4: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
5: Pronto, Manu?
6: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
5: Ma ci siamo o no?
6: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
0: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: tanta energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, selected stores.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianinfiera.it.

Real Love, questo è il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter alle 12:31 minuti. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One. Vabbè, giustamente oggi tutti i giornali parlano, forse perché era un po' in attesa, dopo la dipartita di Sinner al Roland Garros di Parigi, del riscatto dei nostri tennisti azzurri, da Cobolli a Darnaldi a Berrettini, che si giocheranno i quarti di finale domani, e quindi insomma ci sarà il quarto di finale tra Cobolli e Ogier Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo, mentre l'altro quarto di finale sarà tutto interamente italiano, perché Arnaldi incontrerà Matteo Berrettini. Allora, gli orari praticamente dei quarti di finale del Roland Garros dovrebbero più o meno avere questo orario, cioè guardando gli orari delle partite di Hodar e Zverev, di Mensik e Fonseca, un match si potrebbe giocare domani intorno alle 15, il secondo poco, diciamo, dopo la sessione serale, quindi intorno alle 20:15. Stavo sbirciando per cercare di capire se magari c'è la possibilità di vedere queste partite, visto che sono coinvolti degli italiani. In chiaro, al momento no, magari in una semifinale forse esce, diciamo, una buona notizia per tutti quelli che vogliono seguire anche, diciamo, i match dei nostri tennisti italiani. Mentre Jannik Sinner è stato immortalato, cioè la foto che avete visto di lui che va sulla Vespa, la sua famosa Vespa rossa, in giro per le strade di Monte Carlo, è stata fatta non da un giornalista ma da una turista, comunque insomma da una ragazza che si trovava lì e che lo ha fotografato. Sta facendo una vita tranquillissima, sta aspettando l'esito degli esami, si sta rilassando nella sua Monte Carlo. Pare che abbia un rapporto molto stretto con Kimi Antonelli. Tra l'altro il prossimo weekend ci sarà il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, loro due sono diventati molto amici e quindi sarà sicuramente lì a seguirle, a tifare per lui. Poi cosa si scrivono, chiaramente questo non lo sappiamo, ma insomma sappiamo di certo che Kimi Antonelli fa un grandissimo tifo per Jannik Sinner, sul quale c'è un po' di riserbo, nel senso che si sta curando, si sta rilassando, però insomma al momento, diciamo, non sappiamo con certezza se tornerà per il torneo di Wimbledon. Pensiamo di sì, naturalmente facciamo il tifo per lui nel frattempo che decide, però diciamo che noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo agli altri nostri tre tennisti azzurri impegnati. Calvin Harris e Sam Smith in arrivo.

0: The Blessed Madonna, Jacob Lask, rimanete con noi, tra poco in arrivo qui a Radio Number One, come sempre una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox?
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Insieme a questa canzone di Zucchero 1996, così celeste, ogni volta che l'ascolto devo dire ripenso a quando è venuta a trovarci. Sempre bello ascoltare i suoi racconti, i suoi aneddoti. Tra l'altro in questa canzone in duetto con Cheb Mami ha avuto talmente tanto successo, pensate, un po' in giro per il mondo questo pezzo di Zucchero, ma un particolare successo in Islanda, dove tra l'altro nel 1995 è stata incisa una versione in lingua islandese, adesso non me la pronuncio perché insomma non è il caso, ed è stata eletta poi nel 2014, pensate, come la canzone natalizia islandese più bella di tutti i tempi, e peraltro ha raggiunto, diciamo, questa versione anche la seconda posizione nella classifica islandese, perché poi questa canzone di Zucchero è stata utilizzata, no, per moltissimo tempo anche per gli spot natalizi. Effettivamente ha questo mood, questo suono che ben si presta, diciamo, a questo. Quindi salutiamo Zucchero, che in questo momento è in tour in Europa con il suo tour mondiale Inarrestabile. Tra l'altro questo tour è nato per celebrare i 25 anni del celebre brano Baila Sexy Thing. Lui ha girato praticamente ovunque dopo il Royal Albert Hall di Londra metà maggio, ha fatto tappa a Ginevra, Lione, Nantes, Parigi e Amsterdam, me lo sono persa per poco, prima di proseguire ovviamente con le date previste negli stadi e nelle arene estive. Insomma, vabbè, oh ragazzi, ha fatto cifra tonda come ha detto lui, però tiene botta lui come il grande Vasco. Ci sono i Bauza.

0: Eccoli qua, i dei giornalisti, completamente va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Allora, tra poco non perdete come sempre One Match. Io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, festa della Repubblica. Un ciao da Fabiana e ci ritroviamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10. A domani!
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: The Journalist quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian I 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Radio Number One, un minuto alle 13, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime, fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: E vediamo chi ha ragione anche oggi. Comincia un nuovo appuntamento di One Match martedì 2 giugno qui su Radio Number One, come sempre in compagnia di Andrea Ferrari e
12: dello zio Nasty. Anzi, questa puntata di One Match andrà in onda con l'avatar virtuale prodotto con l'intelligenza artificiale dello zio Nasty, perché siamo in vacanza io e te. Cosa faccio? Ma possiamo andare in onda in diretta in un giorno di vacanza?
0: No, caro zio, siamo rigorosamente in diretta a 13:01 e quindi preparati, perché oggi sono sicuro che avrò la meglio, non come ieri.
12: Guarda, vogliamo facciamo un raddoppio, lascio raddoppia. Noi ci scommettiamo sempre un pranzo al mese, niente di incredibile. Sì, sì. Facciamo il raddoppio? Vuoi fare il raddoppio, no, sulla puntata di oggi?
0: No, non me la sento sinceramente, no, così è troppo. Allora rimanete con noi, perché oggi un match particolarmente emozionante, un match se vogliamo anche generazionale, e sono sicuro che è molto divisivo e vi scatenerete, ne sono certo.
12: Sicuro!
0: Oltre ovviamente alle nostre parole, la nostra musica, la musica di Radio Number One, allora cominciamo subito con Talk to You.
11: One Match. Da che parte stai?

0: All to you, another 54 Ultra su Radio Number One. Questo è One Match e siamo pronti per questo appuntamento, come detto, del 2 di giugno. Caro zio.
1: Auguri. Si dice auguri, beh, perché la Repubblica fa 80 anni. Sì. E quindi è un compleanno, in realtà dobbiamo fare gli auguri. Ci sta.
0: È vero. Gli auguri. Il match di oggi c'entra qualcosa con questo che hai appena raccontato?
1: Allora, se vogliamo trovare una liaison, prima guardavo i monitor e vedevo Mattarella che era lì, che se la rideva e che guardava la parata, i bersaglieri che correvano.
0: Dove vuoi arrivare?
1: Voglio arrivare che non ho visto Mattarella che si faceva il selfie o che faceva delle fotografie col telefonino alla parata, se la godeva, se la guardava insieme a tutto, diciamo, lo stato maggiore.
0: Però
1: quindi
0: i cittadini che erano lì, secondo me, invece di foto ne hanno fatte anche parecchie. Credo.
1: Bene,
0: no?
1: Allora di cosa vogliamo parlare?
0: Allora, c'è chi davanti a un evento come questo, a un piatto, magari un tramonto, ai concerti, fotografa e filma tutto, e c'è chi invece lascia il telefono da parte e si, tra virgolette, gode il momento per sé senza pensare a una possibile pubblicazione social o altro ancora. E quindi ci piacerebbe sapere da parte vostra da che parte state, però credo proprio, caro zio, che credo che One Match funzioni così, dobbiamo schierarci, no?
1: Beh, ovvio, quindi posso andare nel mio angolo e posso dire da che parte sto? Grazie.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della Corte di Viro, anche questa giornata di Gaudio della Festa della Repubblica Italiana, mi schiero dalla parte della verità, dalla parte delle emozioni.
0: Ma
1: la verità, che le fotografie poi le rifate con l'intelligenza artificiale, le ritoccate, perché le ritoccate invece noi, che non ci facciamo mille fotografie e selfie, guarda qui questo tramonto, guarda questo piatto, guarda. No, noi viviamo il momento. A noi di fare le fotografie non interessa fermare l'emozione senza stare dietro il telefono. Dov'è il telefonino? Aspetta che guarda che quel piatto lì se lo portano via. Dov'è il telefonino? Invece no, io guardo il piatto, lo ricordo, mi emoziono e mi viene anche la bavetta alla bocca.
0: Guarda, ma è una cosa, anche se prendi il telefono, è una cosa di talmente pochi secondi che non capisco come possa infastidirti.
1: Sì. Ma presto, dai. Schierati anche tu, vediamo un po' dove vai a parare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Io, cari amici all'ascolto, spero davvero che stiate con me e che apprezziate quello che è il mio discorso, perché fotografare o filmare ciò che di sorprendente può capitarti in una giornata non è, caro zio, per far vedere sui social agli altri quello che ho combinato, quello che ho visto, quello che ho vissuto. Ci sono momenti che tengo per me pur fotografandoli, e quindi parlo, non so, faccio alcuni esempi, poi andremo un po' più a fondo: compleanni, feste, lauree, concerti, le vacanze. Ecco che poi, se non fate come me, credetemi, poi lo zio, secondo me, in questo credo che sia veramente. No, che dimentichi tutto poi, se non fai come me.
1: Ma quindi, che dimentichi tutto? Anzi, ti ricordi soltanto le emozioni più importanti. Adesso
0: no,
1: la vita è diventata.
0: I ricordi si sbiadiscono, sono lì i fotografi, non li documenti.
1: Io ti dico, no, non è che si sbiadiscono, al limite cambi qualcosa, fai una piccola variazione sul tema, ma questo è il gioco. E la vita non è un set fotografico. Vediamo un po' da che parte state voi. Questo è oggi il discutere.
0: Il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444. Io spero che documentiate con video e foto, sarebbe molto importante. Intanto c'è Sia

0: Sia con Unstoppable su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, auguri alla Repubblica. C'è One Match oggi, un One Match, sì, è vero, più delle altre volte forse generazionale, lo vogliamo dire. Diciamolo, è vero, diciamolo.
1: Generazionale, molto divisivo, molto moderno anche se vogliamo, no?
0: Sì, perché anche, diciamo, quelli che stanno in mezzo tra la rivoluzione tecnologica, e quindi tu sei un rivoluzionario, sei rivoluzionato più sì. che rivoluzionario, e quelli come me che invece l'hanno presa alla scia lunga, diciamo, sono indecisi, quindi è bello delle volte fare delle fotografie, però vuoi metterci, cioè, facciamo l'esempio, tu hai fatto l'esempio prima, io faccio un esempio adesso.
1: Vai.
0: Un tramonto. Cioè io me lo godo il tramonto, non me lo fotografo, tanto un tramonto ce ne sarà un altro, però quel tramonto lì vuoi mettere col vivertelo?
1: Ho capito, ma il tempo di fare una foto non è che poi non te lo vivi, te lo puoi godere lo stesso in quel momento lì.
0: Mi interrompi il pathos, lascia stare, vuoi interrompere il pathos?
1: Senti, sono arrivati un sacco di messaggi, quindi andrei a dare voce a quelli che sono i nostri ascoltatori. Questo messaggio dice: il 2 giugno più bello di tutti, viva chi non filma qualsiasi cosa, quindi il voto in questo caso è per te. E poi c'è un vocale, ascoltiamo.
2: E macchina fotografica sempre in mano. Sono la base della mia vita, adoro fotografare, assolutamente non amo essere fotografata, e però mi piace creare ricordi per me e per gli altri.
1: E fa bene a farlo, perché le foto che ci ha mandato sono molto,
0: sono belle,
1: molto belle,
0: molto belle. Però vabbè, lei è l'hobby della fotografia. Io mi appello, te lo dico, mi appello.
1: C'è un altro messaggio, vai zio.
0: Ma ragazzi, cosa vogliamo dire dei nostri nonni e padri che ci fanno rivivere il loro passato anche senza telefono? Ciao Nadia di Bergamo, ciao Nadia, è vero, i racconti. Invece andate a fare la fotografia, vuoi mettere con il nonno o il papà che ti racconta sempre la stessa cosa? Perché poi ti raccontano sempre la stessa cosa.
1: Ho capito. Però
0: in versioni diverse, vabbè, variazioni sul tema.
1: È molto importante la fotografia, perché ti aiuta anche è a corredo del racconto, no?
0: Quindi comunque
1: ce l'hai
0: sì.
1: lì. No, almeno uno capisce meglio.
0: È a corredo, è a corredo. Mi piace questa cosa. Dov'è che l'hai trovata che è a corredo?
1: Ma l'ho trovata, non lo so, nel mio vocabolario personale. Intanto
0: questa ne sa una più del diavolo, incredibile.
1: Proseguiamo con la nostra musica. C'è Mahmood con Ratata.

0: Mood su Radio Number One. Abbiamo un sacco di messaggi, che bello quando interagite anche in una giornata di festa, così ci fate sentire che ci siete. Senti, ecco un altro round, Andrea, perché no?
1: È arrivata la nostra opinion leader, così l'hai definita nella puntata di ieri, per chi non ci avesse ascoltato. Angela, sentiamo oggi da che parte sta.
2: Buongiorno, visto che ieri sono stata nominata da zio Nassi la opinionista ufficiale del programma, ecco, anch'io sono dalla parte del zio Nassi questa mattina. Sono sempre Angela da Lugano, la vostra opinionista. Buona giornata, zio Nassi, bravo.
0: Grazie, molto grazie, ci fa sempre piacere, diciamo che c'è l'opinion leader che dà il suo voto e che ci apre la giornata, anche perché c'ha un modo di parlare, ti mette allegria, non so a te Andrea, a me mette allegria.
1: Sì, mi mette allegria, per fortuna che almeno fino a questo momento, poi non so se qualcuno cambierà le regole, il voto vale uno solo, non vale doppio.
0: Vale sempre uno, almeno in quello vale uno, è opinion leader ma vale uno.
1: Bene, allora continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.

0: della voce di Sienna Spyro, Material Lover. Votate, continuate a votare oggi. Chi vuole fa fotografie, chi in ogni momento pensa a fare fotografie, chi invece si gode proprio il momento e l'emozione. 393-444-0444. Torniamo tra poco.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola, in programma.

0: Antea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Torna il Lakesound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lakesound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Radio Number One Media Partner.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
3: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Ti Alfa su Radio Number One.
1: Andrea, si muove.
2: Zio.
1: Zio. Che bello. Molto estivo sto pezzo, sì, di Giovanotti Alfa.
0: Sì. Siamo rimasti ad un momento particolare perché purtroppo sto perdendo, ecco, almeno
1: ma
0: i messaggi
1: di
0: dicono questo.
1: Pensavo peggio, dico di poco,
0: sì,
1: eh.
0: Sì. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. Allora apriamo un altro round. I messaggi al 393-444-0444. Questo messaggio dice: io fotografo tutto, ma non per i social, per me. Vedi che c'è questa distinzione, grazie a Gloria per il messaggio, e perché è importante anche sottolineare questa cosa. Non è che in automatico quello che fotografi o che filmi poi va sui social.
1: No, ma ci mancherebbe altro, se no poi sarebbe una vita da prima pagina, per favore, no.
0: No, infatti. Questo messaggio dice: caro Andrea, si rivolge a me, vorrei vedere se dovevi pagare lo sviluppo delle foto ai tempi dei rullini. 3 in movimento, 2 sfocate, 1 speriamo che venga, il resto che Dio ce la mandi buona. Ma infatti approfittiamo del fatto che la tecnologia oggi, al giorno d'oggi, ci viene in aiuto, e quindi io credo che poi il match è riferito soprattutto ai tempi di oggi, no? Che cosa fareste magari a un concerto, no? Si parla tanto dei telefonini ai concerti.
1: I concerti. Tu sai che sono anche degli artisti che hanno vietato proprio l'uso dei telefonini durante i concerti.
0: Per esempio, Bob Dylan.
1: Che non vogliono che le persone si perdano le emozioni perché poi, scusa, una cosa è fare una fotografia in un concerto di 2 ore. Una cosa è stare 2 ore col braccio alzato, che te lo devono incessare. Io mi faccio anche sta domanda.
0: Io, caro zio, per portare voti dalla mia, ti porto anche un altro tema. Sai qual è?
1: Ma ho paura, però mai. E quando fa così lui?
0: Perché hai paura? Non ho capito.
1: Che tu te le prepari? Poi sono io quello, il furetto.
0: No, il tema è quello del... Ecco, hai capito? Quello degli animali domestici. Perché ogni proprietario di cane o gatto ha almeno sul telefono, non so, 4.000 foto inutili. E ne va fiero di questo, perché è una cosa bellissima. E ogni tanto ti metti anche a rivederle, succede, no? È così bello, così carino. Volete che i nostri ascoltatori non lo facciano? Vuoi che non lo facciano, caro zio?
1: Dai, ma tu stai già facendo l'appello? No, perché così profumava di appello questa tua uscitina. No,
0: mi sa che devo farlo tra poco, guarda.
1: Vabbè, contiamo i voti e poi vediamo se devi farlo o meno, perché qui stanno arrivando un sacco di messaggi e continuate a mandarne. Fare fotografie in ogni momento e quindi godersi un po' di meno le emozioni, oppure soltanto godersele.

0: Bob Sinclair con World Hold On. Ci stiamo sfidando anche in questo primo pomeriggio di giorno di festa sul far fotografie oppure non far fotografie in qualsiasi momento della vita, a un concerto, al ristorante, a un matrimonio, a una cresima, a casa, in un momento intimo. Ma ci sono anche quelli, tu lo sai, senza fare nomi, senza fare nomi. Quattro mano. Vabbè, detto questo.
1: Guarda, c'è un messaggio che è arrivato, lo leggo al volo, posso?
0: Certo.
1: Posso leggere questo messaggio che dice: la fotografia è un racconto muto, la testimonianza del tempo che passa, documenta la storia. È Gian Pietro da Varese, che è un appassionato di fotografia. Quindi vota per me, nonostante questo, sono ancora in leggero svantaggio, e quindi che tu sia d'accordo, che non lo sia, e questo non importa, sinceramente. L'importante è che sia arrivato il momento dell'appello!
0: Momento dell'appello, Galliani! Galliani, vai con l'appello, vai, sentiamo.
1: Ma davvero volete affidarvi soltanto alla memoria? Parlo di quelli che votano lo zio Nasti, la stessa memoria che vi fa entrare in una stanza e dimenticare perché ci siete entrati? Le foto sono una macchina del tempo gratuita, perché tra 10 anni vi faranno rivivere vacanze, concerti, cene e anche figuracce memorabili, perché è bello anche che ci sia testimonianza di quelle. Chi dice come lo zio mi godo il momento, poi non ricorda neanche in che anno è successo quella cosa lì.
0: Dell'appello!
1: E poi diciamocelo, meglio avere 500, 5000, 10000 foto inutili che passare la vita a dire: ah, aspetta, sì, quella volta lì, allora sì, ce l'ho sulla punta della lingua. E tu lo fai sempre, perché anche fuori onda lo fai sempre, quindi così è lo zio Nasti.
0: Non è che dobbiamo dire proprio tutto quello che facciamo fuori onda.
1: No, perché ti dimentichi tutte le cose che succedono, che accadono, che sono successe anche mezz'ora prima.
0: Tu stai facendo un match contro gli smemorati. Oh, evviva lo smemorato di Collegno, evviva gli smemorati. E poi, delle volte, guarda che dimenticare non è un'accezione negativa, forse è meglio che certe cose si dimentichino per sopravvivere.
1: Ma a che cosa ti stai attaccando?
0: No, niente, così, è un'impressione, è una cosa mia.
1: Ecco. 393-444-0444. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One. Il match di oggi tra Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti è sulle fotografie. Ne scattate una 200 quando siete davanti ad un tramonto, quando magari siete ad un evento particolare, oppure preferite godervi il momento tenendo il cellulare in tasca? Pensate che questa sia la cosa migliore da fare? Continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: I Queen dal 1986, Friends Will Be Friends, la grande canzone su Radio Number One, e c'è anche una grande data da ricordare.
1: Sì, perché Friends Will Be Friends, tratta dall'album A Kind of Magic dei Queen, che oggi compie esattamente 40 anni. Ed è un album che ha fatto la colonna sonora del celebre film Highlander, L'ultimo immortale, con Sean Connery, Christopher Lambert, eccetera. Tutte le canzoni di quell'album fanno parte della colonna sonora di quel film, tranne tre. Tra queste, proprio Friends Will Be Friends, che è una power ballad, come avete sentito, da questo ritmo lento e sentimentale, molto amata da Brian May. Magari non è stata a livelli altissimi di classifiche mondiali, però i fan dei Queen la amano tantissimo, tanto che durante il Magic Tour, no, il fantastico tour dell'86 dei Queen, questa canzone veniva eseguita alla fine dei concerti, penso un po' zio, tra We Will Rock You e We Are The Champions. Quindi
0: così, diciamo... la storia della musica ve la diamo in 10 minuti, tre canzoni una più bella dell'altra.
1: Tra l'altro, meno di 10 minuti adesso, meno di 10 minuti.
0: No, dico le tre canzoni, se tu metti quelle tre canzoni, certo, sei lì in 10 minuti di concerto, ti vedi un pezzo di storia della musica. Stavo dicendo che Highlander potrebbe essere anche un po' la colonna sonora di One Match, perché lo slogan era "ne rimarrà soltanto uno".
1: È vero, è vero. Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, uno anche sulla canzone dei Queen, dice: adoro questa canzone, grazie per averla messa in onda, d'altronde siamo qua per questo, quindi ci mancherebbe altro. E poi per il voto dice: sono a favore delle qualche foto, ma senza l'ossessione di dover immortalare ogni momento di un evento. Quindi è ibrido. È ibrido.
0: Ibrido, com'è, scus, com'è questo? Ibrido, com'è, se è diventato ibrido? Per favore, dai. O stai a destra o stai a sinistra, che poi stai in mezzo. Che sei? Ibrido.
1: Ma questo da dove l'hai tratta? Comunque
0: questo è proprio un pezzo di un film, te lo dico, poi te lo dico fuori onda.
1: Va bene, va bene. Loredana dice: foto tutta la vita, da una che fotografa tutte le emozioni, ci mancherebbe altro, grazie. Quindi il voto è per me. E poi c'è anche un vocale, dai, lo ascoltiamo.
2: Ciao raga, ciao. Noi votiamo, io e mio papà, solo e soltanto non fare foto.
0: Ah, ma che bravo. Ciao. Bravo bambino.
2: Damiano di Madrone.
1: Ottimo, quindi cioè, ottimo, tra virgolette.
0: Vedete che bravo, come cresce bene, bello educatino. queste sono le nuove generazioni che ci piacciono. Vabbè, sono gli ultimi minuti, dovete votare, votare, votare, perché sono anche gli ultimi voti quelli decisivi, giusto?
1: Decisivi, è come, magari c'è un ribaltone alla fine, no? Francesco Gabbani,
3: piacerebbe.
1: Summer Funk.

0: John Legend, Ordinary People su Radio Number One, e siamo in chiusura di One Match. Ci ha raggiunto in studio Stefano Federici, al quale dobbiamo dobbiamo fare una domanda secca, perché dal tuo voto si decide il vincitore del match di oggi.
1: Una grossa responsabilità come sempre, quindi qui parte l'amicizia.
0: Davanti a un piatto, a un tramonto, a dei concerti, in vacanza, ecco, ricordati vacanza specialmente, sei uno che magari fotografa e filma tutto per tenertelo lì, per documentare sul telefono intanto riguardi, oppure metto via i telefoni e...
1: No,
0: diciamo
1: io spesso fotografo i tramonti, filmo e tengo in un archivio privato, che non è quello dello zio Nasti, secondo me.
2: Va bene, dai. Voto è andato ad Andrea, dai, vai.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Andrea Brum Brum Ferrari, mentre tramonta lo zio Nasti.
0: No, ho sbagliato,
2: cioè sì. Tu eri più per non...
0: hai votato per me, ma era per raggiungere la parità, quindi oggi...
2: Era proprio un pareggio, ma di un voto, cioè ero lì, stavo vincendo, è arrivato Federici e mi fa pareggiare.
1: Cioè, quindi pago io a tutte e due?
0: Ma dipende. Beh, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, sì. Allora, caro zio, grazie per essere stato con noi, per aver partecipato, grazie.
2: Grazie a te, Andrea Brum Brum Ferrari. Ci sentiamo domani a partire dalle 13 con un'altra puntatona di One Match.
0: Ringrazio molto di più Stefano Federici, che non mi ha fatto perdere il match di oggi, e tra poco ci sarà lui a tenervi compagnia fino alle ore 17 con il pomeriggio Number One. Grazie mille.
2: A domani, ciao!
0: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18, o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: pomeriggio, buon martedì 2 giugno a tutti voi. Questa è Radio Number One alle 14:02 minuti. Tra pochissimo il pomeriggio Number One.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Repubblica Italiana compie oggi 80 anni, al via le tradizionali celebrazioni dalla parata militare ai fori imperiali a Roma, al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti istituzioni del nostro paese. In una lettera al capo di Stato Maggiore Portolano, il capo dello Stato ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruite insieme, ha scritto sui social la premier Meloni. In serata è previsto uno spettacolo che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale, sempre a Roma. Nelle scorse ore è esplosa la rabbia del presidente americano Trump nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Questo perché ieri l'Iran ha annunciato l'abbandono dei negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. Nella telefonata di fuoco Trump a Netanyahu avrebbe detto: «Sei un pazzo, che cosa fai? Ora tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera». Ufficialmente il tycoon ha parlato di piccolo intoppo risolto rapidamente. Intanto per Teheran una ripresa della guerra contro gli americani appare come inevitabile, poiché gli Stati Uniti, stando ad un alto ufficiale militare iraniano, esigono la totale capitolazione della nazione iraniana, che però non si arrenderà mai. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio di 4 braccianti agricoli, anche loro pakistani, ritrovati ieri carbonizzati in una minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, in Calabria. I due fermati sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Alcune immagini li mostrerebbero lanciare qualcosa e scappare dopo la prima fiammata. Tennis al Roland Garros e tripudi azzurro con 3 italiani ai quarti di finale, Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Non era mai successo all'interno di uno stesso slam. È stata così scritta un'altra pagina di storia del tennis italiano. Domani derby Berrettini-Arnaldi e la partita tra Cobolli e Auger Aliassime. Calcio, stasera alle 21:15 al Rigamonti di Brescia si giocherà la finale di andata dei play-off di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Il ritorno sarà il 7 giugno nelle Marche. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
3: GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: cantiamo tutti insieme la sigla ufficiale del PN1. Cosa c'è su Number One? Buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Benvenuti, benvenute nel pomeriggio Number One anche oggi. 2 giugno, Ligio al dovere. Come sono stati Ligio al dovere? Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Nasti qui per 3 ore ricche di musica, animazione, divertimento. Non mancherà l'enigma della Sfinge tra una mezz'oretta, la nostra miglior nemica o peggior amica, la Sfinge, direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto, con un nuovo enigma. A seguire un cartone animato, visto che a casa ci sono anche i bambini, oggi ce la giochiamo nel secondo tutti contro tutte con un cartoon, e poi concluderemo nella terza ora insieme con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ci saranno anche un paio di notizie veramente incredibili da commentare insieme a voi. 393-444-0444, se ci siete dite oh.
1: Pomeriggio number one.
0: Anche perché se non ci siete dovete inviare la giustificazione. Ormai c'è l'appello ogni pomeriggio a quest'ora al 393 444.

0: ai 21-22 di questa giornata del 2 giugno.
1: Ciao Stefano!
0: Ragazzi!
1: La famiglia Pilla è presente con Mirko!
0: Grande Mirko!
2: Natalia!
3: Filippo!
0: Grandi!
1: Anche sotto l'acqua, ma siamo sempre presenti!
0: Vi voglio bene, grazie! Oh! Grazie, grazie mille ragazzi, grazie di cuore!
4: Noi mentre mangiamo una piadina
5: ci siamo,
4: ci siamo
5: come sempre.
4: Ciao te
0: da Rimini, mentre mangiano la piadina romagnola ci sono i ragazzi, ci sono sempre lì con lo squacquerone. La situazione può migliorare o peggiorare secondo voi?
6: Ciao Stefano, Massimo, dottor Piccione.
0: Buon pomeriggio,
6: diceo,
0: dottore.
6: Oggi i piccioni sono bagnati e devo dare una, diciamo, una...
0: Ho paura, non dia nulla.
6: Aprire una rubrica, no, di zoologia. Allora, i piccioni defecano ogni 30-50 minuti.
0: Va benissimo.
6: Quindi
0: così.
6: Dalle 40 alle 50 volte al giorno, perché hanno metabolismo accelerato.
0: Va benissimo, dottore, va benissimo. Tempo scaduto.
7: Ehi, Arturino, guarda che qua Rodolfo, il cuccatore del golfo, latino al 100%, è presente anche in questa festa del 2 giugno con le mie ragazze cuccate ieri.
0: Va bene, grazie a tutti quelli che ci stanno raggiungendo al 393-444-0444. C'è Teddy Swims con Lose Control. Per

Voce graffiante di Teddy Swims, la sua canzone intitolata Lose Control. In tanti stanno mangiando con qualche minuto di ritardo, perché oggi se la sono presa con comodità. Alcuni sono addirittura ancora nel letto. Deborah ancora nel letto. Andiamo da Mattia di Torino, perché è a tavola da poco, e Lorena da Genova ci sta ascoltando con il pesto in bocca, ci ha scritto. Va bene, grazie naturalmente per le informazioni culinarie che ci raccontate sul nostro WhatsApp. E allora ho detto, visto che molti dei nostri ascoltatori e tante delle nostre ascoltatrici proprio in questo preciso istante stanno pranzando con qualche minuto di ritardo, ho dato un'occhiata a quelle che sono le notizie culinarie di giornata, e ce n'è una che mi ha particolarmente colpito e riguarda la schisceta, che è in crisi, è proprio lei la schisceta, perché è boom di piatti pronti al pranzo, diciamo, di lavoro. Quindi un tempo era la schiscetta il nostro miglior alleato per un pranzo veloce, ma da alcuni anni, con il mondo che sta cambiando, anche la schiscetta è in crisi, perché per un pranzo a lavoro vince il cibo pronto sul portarsi il pasto da casa. E dammo un'occhiata anche al mercato dei piatti pronti in Italia, che vale un patrimonio, ovvero 2,5 miliardi di euro, e cresce il consumo di cibo ready to eat nei supermercati e nei distributori automatici. Quindi la schisceta ne risente ed è in crisi. La ristorazione tradizionale perde quota a pranzo, ma resta stabile nel complesso, e i pasti pronti vincono invece in comodità. Ma la schisceta, diciamo, resiste sempre meno, quindi sta accusando leggermente un calo. Supermercati e ristoranti si stanno reinventando tra delivery, take away e servizi misti. Quando siete al lavoro, non sicuramente oggi, ma magari domani, dopodomani, e dovete pranzare in modo veloce, come fate? Ve la portate da casa, oppure andate magari la sera prima o la mattina stessa al supermercato con quei piatti pronti, come dicono gli esperti? 393 444 0444. C'è la nuova di Elisa, Amore, su Number One.

0: scattare una foto.
1: Amore, 14:20, stavamo parlando in vostra compagnia di schiscetta, perché la schiscetta è in crisi, è boom di piatti pronti e pranzi naturalmente al volo, e c'è chi come Edda ha bocciato, no, quello che ha appena detto, ovvero la comodità dei piatti pronti, lei preferirebbe altro, mentre Gabriele dalla provincia di Sondrio invece li compra spesso, quasi ogni giorno, per velocità, soprattutto rapidità, ma anche comodità.
2: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
1: Ciao Rob.
2: Io lavoro in albergo e mangio tutti i giorni in albergo.
1: Bravo. Ciao. Bravo, salutiamo te e tutti gli amici di Padova. Fabi.
3: Tristissimo, io per evitare tutte le sbatte possibili e immaginabili non mangio proprio, nutrizionisti non odiatemi, ma così. E niente, un bacione da Como.
1: Un abbraccio e un bacione anche a te, Fabi. Salutiamo tutti gli amici del lago di Como.
4: Ciao. Comunque si dice schisceta, non schiscetta.
1: Mi scusi.
4: Schisceta.
1: La schisceta. Tra pochissimo, dalla schisceta all'enigma della Sfinge. State qui.
5: Buonasera, Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu

0: l'energia della tua vita. È a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: E voi siete pronti? Se siete pronti, andiamo!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'Enigma, buon 2 giugno, benvenuti e benvenute in questa puntata speciale del PN1. La Sfinge c'è. Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Si parla di classifiche anche oggi pomeriggio. Ultimamente ci sono queste classifiche a tenere banco.

0: conosciuti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
1: Si parla di una classifica globale di prodotti più venduti nel mondo, e in questa classifica globale dei prodotti più venduti c'è anche lui. Beh, dovete fare quel tipo di ragionamento lì. 393-444-0444. Il ragionamento con la R maiuscola. Con Blade in Love, Leona Lewis.

0: martedì in diretta continua, il secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one e con l'enigma della Sfinge, prontissimi per tornare a Sharm el Sheikh. Sfinge.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Che cosa? Signora Eleonora, tocca a lei.
2: Ciao Stefano, sono Eleonora. Io rispondo al cellulare.
0: Il cellulare.
2: Anche se sarà la risposta più banale, sarà forse la più gettonata come risposta. Ciao,
0: è in classifica. Buon pomeriggio a lei, al capitano Persico. Non è quella la Sfinge dall'Egitto con la zampa, dice no, è in classifica il cellulare, ma non è quello che io avrei voluto sentirmi raccontare dalla signora Eleonora.
3: Smartphone.
0: No, non è quello, mister.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere l'olio d'oliva?
0: No.
4: È un prodotto che comunque viene usato spesso e comunque in Italia è, credo, uno dei migliori prodotti.
0: Non è quello.
4: Ciao Stefano, Marcello.
0: Ciao mister, un abbraccione.
5: Noi della Banca Monica e lo smartphone.
0: Non è quello. Salutiamo gli amici di Esine, Valle Camonica, la si sente, la si sente.
6: Sono Patrizia da Costa Volpino.
0: Ciao Patti, dimmi.
6: Ciao carissimo, per me è l'acqua.
0: Non è nemmeno l'acqua, saluto te Patrizia e gli amici di Costa Volpino.
7: No. Buongiorno ragazzi, Claudio da Torino, c'è anche oggi al lavoro, vi
0: bravo,
7: rispondo.
0: Bravo,
7: secondo me è la Coca-Cola.
0: La Coca.
7: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: La Coca-Cola non è.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: 350 milioni di pezzi venduti dal 1980 ad oggi.

0: San Siro con il ritorno di Bruno Mars nel nostro bel paese. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge pronta a ripetere per l'ennesima volta l'enigma di questo 2 giugno.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Raccontatemelo.
2: Ciao Ste.
0: Ciao Pitto.
2: Pitto sempre presente, giustamente. Allora, la Sfinge di oggi potrebbe essere il computer?
0: Non è il computer. Sono in classifica, nella top 10 ci sono anche i computer, ma non è quello che la Sfinge. Puntini, puntini.
3: Ciao, sono Elisa da Sondrio. Vista la giornata uggiosa,
0: l'ombrello.
3: Potrebbe essere l'ombrello?
0: Non è quello. Saluto te e gli amici di Sondrio e provincia. La situazione potrebbe precipitare all'improvviso.
4: Stefano, per cosa è il climatizzatore portatile? Anche se nel 1980 ancora non c'era, non aveva il modello a forma di piccione. No. Però sarà il climatizzatore portatile.
0: Caro Massimo,
5: bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Stiamo affogando nel Mar Rosso, signore e signori. Ilaria.
6: O il grana padano.
0: No.
6: Ciao, Ilaria da Piadena.
0: Non è nemmeno il grana padano.
7: Potrebbero essere i vinili.
0: Marco da Varese, saluto te e tutti gli appassionati di vinili e soprattutto tutti i DJ, quindi gli addetti ai lavori all'ascolto. Marina da Parre, è per caso il caffè? No, non è nemmeno quello, signori. Va fatto un altro tipo di ragionamento. Non c'entra il serpente. Non c'entra proprio il serpente, non è nemmeno quello.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Dancing Queen, la grande canzone delle 14:45. Continua questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, grazie naturalmente ai nostri programmatori Dancing Queen, che dedichiamo a Nadia, Cristina, Daniela, Sergio e Marcello che ci stanno ascoltando, sono in fase footing, stanno passeggiando, hanno azionato, no? Le proprie gambe con le cuffiette e naturalmente le radioline sintonizzate su Radio Number One. Torniamo in Egitto, nonostante ci siano parecchi di voi in fase camminata, in fase educazione fisica, la Sfinge non manca.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: La televisione, ci scrive Simonetta, non è quella. Ale.
2: Ciao, sono Alessandra. Non sarà mica la carta igienica?
0: No.
2: Ciao, buona giornata.
0: Nonostante i 10 rotoli di convenienza di un
3: tempo. Ciao Sfinge. Secondo me è la carta igienica.
0: No, è stata detta, chi sei?
3: Cristian da Urgnano.
0: Ciao,
3: mi sono
0: Christian.
3: Dimenticato il saluto.
0: Ciao Cristian, un abbraccio a te e gli amici di Urgnano.
4: Ciao, sono Celeste da Lovere.
0: Ciao Celeste.
4: Io dico che è il vino.
5: Tra 3 chilometri.
0: No, il vino ha detto prima dei 3 chilometri, non è nemmeno il vino.
6: Ciao, potrebbe essere l'olio?
0: No.
6: Gaia da Bergamo.
0: Non è quello Gaia, mi dispiace.
7: Buon pomeriggio, Game Boy. Danilo da Monza, o videogiochi o PlayStation, ciao.
0: Ottimo ragionamento, ma non sono quelli, la Sfinge continua a dire no.
8: Ciao, secondo me è il cioccolato, Eliana da Bergamo.
0: Il cioccolato non è.
9: Ciao, per me è lo spazzolino da denti, Roberto da Sant'Angelo.
0: Non è nemmeno lo spazzolino da denti.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Con 350 milioni di pezzi venduti dal 1980 ad oggi. C'è Olivia Rodrigo.

0: nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
1: Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamo.
2: Buona serata a voi e a tutti quanti gli amici ascoltatori, io sono Franco da Borneo, penso che il segreto della Sfinge potrebbe essere il forno a microonde.
1: Non è nemmeno questo, amico mio di Bormio, salutiamo tutti gli amici di Bormio e Valtellina, zone limitrofe a Bormio, Sondalo, Grosio, Tirano, Villa di Tirano.
3: Per noi è il divano!
1: È il divano, eh!
3: Paola!
4: Andrea!
3: Da Inzago e Dalmine, ciao!
1: Non è il divano! In molti sono sul divano ad ascoltare il pomeriggio number one, però è un ottimo link.
5: Il televisore?
1: No, tesoro mio, non è il televisore.
6: È forse il cellulare?
1: No.
6: Ciao Fabrizio Casnigo.
1: Non è nemmeno quello.
7: La sparo grossa.
1: Vai.
7: È il cavatappi.
1: Cavatappi.
7: Davide, dai sorella.
1: Non è nemmeno quello.
8: Potrebbero essere gli occhiali?
1: No.
8: Ciao Margherita, Valleca Monica.
1: No, no, no.
9: Ciao Stefano, la risposta esatta è il preservativo. Asia da Purlezza.
10: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.

0: appena sentito qui su Radio Number One, martedì 2 giugno, ho appena ascoltato le parole della nostra Lilly che mi ha detto: all'esterno dei nostri studi stanno rientrando tutti, c'è il delirio. Io ho risposto: sono venuto in treno, ho preso una bella lavata, ma almeno non ho problemi di strade, autostrade, ma solo di rotaie. 14:57, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
2: Il biglietto della Lotteria Italia, magari, Marco da Varese.
0: Magari, quello vincente, non è quello.
3: Il grana.
0: Non è nemmeno quello, tesoro, non è quello. Dai, sentiamo un altro, veloce.
3: Per
0: veloce.
3: Noi è il...
4: letto.
0: Il letto, dal divano al letto, non è nemmeno quello.

0: Anna, c'è il pomeriggio number one in diretta fino alle 5 e adesso lo spazio legato all'informazione.
1: Radio number one notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Repubblica Italiana compie oggi 80 anni, al via le tradizionali celebrazioni dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma, al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti istituzioni del nostro paese. In una lettera al capo di Stato Maggiore Portolano, il capo dello Stato ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruite insieme, ha scritto sui social la premier Meloni. In serata è previsto uno spettacolo che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale, sempre a Roma. Nelle scorse ore è esplosa la rabbia del presidente americano Trump nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Questo perché ieri l'Iran ha annunciato l'abbandono dei negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. Nella telefonata di fuoco Trump a Netanyahu avrebbe detto: «Sei un pazzo, che cosa fai? Ora tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera». Ufficialmente il tycoon ha parlato di piccolo intoppo risolto rapidamente. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in una torrente a Pinerolo, nelle Torinese. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente era in compagnia di alcuni amici, si bagnavano, giocavano in una giornata calda, poi il 17enne si sarebbe allontanato per qualche ragione, forse per recuperare una scarpa finita nel torrente Chisone. Così sarebbe caduto nell'acqua e la forte corrente l'avrebbe trascinato via. Calcio, stasera alle 21:15 alle Rigamonti di Brescia si giocherà la finale di andata dei play-off di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Il ritorno sarà il 7 giugno nelle Marche. Calciomercato, prima offerta concreta dall'Inter all'Atalanta per Palestra, che piace anche in Premier League. Ai nerazzurri di Milano interessa anche Provedel della Lazio. Spalletti per la Juventus ha chiesto Brahim Diaz del Real Madrid, idea Dibu Martinez per la Porta. Napoli su Kovar, se parte Milinkovic-Savic, piace Ghila per la difesa. Gli azzurri sono anche sul giovane talento bosniaco Alaibegovic, insieme a Napoli, Fiorentina e Atalanta. Tennis azzurro da favola al Roland Garros di Parigi, tre italiani ai quarti di uno slam non era mai successo. Domani il derby Berrettini-Arnaldi e la partita tra Cobolli e Auger-Aliassime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Italia, Egitto e soprattutto con un altro enigma, questo.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: È un oggetto colorato che con le tue mani puoi girare, girare, modificare. C'è un tempo, un record, un Guinness dei primati che giustamente celebra colui o colei che in pochissimi secondi è riuscito a fare, a finire sta cosa qua. Quindi è un oggetto colorato. Puoi, diciamo, manipolare con le tue mani. Devi mettere i colori giusti. Qual è? Dai che ce la fate.
2: Per noi è il water.
0: Ma no.
2: Da Francesca, Anna e Mauro dall'autostrada A4.
0: Manipoliamo il water.
3: Buongiorno, prodotto più venduto può essere anche iPhone.
0: Sergei
3: da Sirmione.
0: Non è.
4: Ciao.
5: Un abbraccio, Ste!
0: Grazie, me lo prendo tutto l'abbraccio. 393-444-0444 con 350 milioni di pezzi venduti dal 1980 ad oggi.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Questo oggetto colorato ha un nome. Più di così.

0: diretta torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Io vi ho fatto l'esempio, no? Questo oggetto colorato, c'è un Guinness di tempistica, un Guinness di primati, con alcuni secondi, forse un ragazzo giovane ha messo a posto il tutto, però ci sono molte persone che hanno sbagliato proprio il nome.
2: Ciao, sono Elena da Monza, forse è il cubo di Kubrick.
0: Kubrick.
2: Qualcosa del genere. Ciao.
0: Anche chi ha suggerito gli ha detto no, non è Kubrick, è Kubrick. No, no. Allora, ha un altro nome.
3: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere il cubo di Rubik.
0: Signore e signori, la soluzione è in mano sua. Marco da Brescia, il più veloce è il cubo di Rubik. Ha inviato questo messaggio alle 14:35 e a Brescia va la medaglia d'oro. Il cubo di Rubik ci ha scritto un minuto dopo da Stradella, Pavia. Barbara, che sale sul gradino, diciamo, numero 2, medaglia d'argento, alle 14:40.
4: Cubo di Rubik, Stefania da Cremona.
0: Stefania da Cremona, si è sentito poco, ma vi posso assicurare che la risposta è corretta. Medaglia di bronzo per Stefi di Cremona. E adesso andiamo con la top 10.
5: Ciao Stefano, la risposta esatta è il cubo di Rubik.
0: Bravo.
5: Max dalla Valseriana.
0: Anche Max c'è.
6: Il cubo di Rubik, Michela.
0: Brava Michi.
7: Siamo Eli e Ugo da Orino, Varese. È il cubo di Rubik.
0: Bravissimi.
8: Riprovo, è il cubo di Kubrick. Ciao Margherita Vallecca Monica.
0: Questo Kubrick col cubo ha un po'. Sì, non è Kubrick, è Rubik.
9: Il cubo di Rubik, Giulia da Mantova.
0: Brava Giulia.
10: Ciao Stefano, è il cubo di Rubik. Alessio. Bravo. Il pizzaiolo da Albino.
0: Bravissimo Ale.
11: Allora Ste, anche io sono sdraiato sul divano e sto ragionando su questa cosa. Potrebbe essere il cubo di Rubik.
0: Bravissimo Pitto.
12: Ciao, sono Raffaella da Val di Sotto. È per caso il cubo di Rubik?
0: Brava Raffi.
13: Ciao, Sofia da Bergamo. Secondo me è il cubo di Rubik.
0: Brava Sofì.
14: Ciao, Spinge. Allora, per me è il cubo di Rubik.
0: Brava, brava
14: Angela da Legnano.
0: Brava, brava Angela.
15: Il cubo di Rubik? O come si dice Rubik?
16: Rubik.
17: Ciao Gianni, Cremona.
0: Anche Cremona c'è, fuori dalla top 10, un sacco di sms, siete veramente tantissimi. Chiediamo naturalmente scusa a quelli che hanno magari scritto 4-5 messaggi, ma sono troppi da ascoltare tutti contemporaneamente, quindi ritentate con il secondo tutti contro tutte se per caso il vostro messaggio vocale non è andato in onda qui nel live numero 2 di questa settimana. Anche nella giornata di festa del 2 giugno 2026 era l'enigma della Sfinge, la risposta era il cubo.

Dracula, la canzone di qualche mese fa di Tame Impala, appena sentita qui su Radio Number One. 15:17, c'è parecchia attenzione legata a quello che succede su strade e autostrade, in molti ancora spaparanzati al sole, in quel di Rimini, Riccione, Cattolica, Milano Marittima, stanno aspettando di capire quando è meglio partire per non intubarsi su strade e autostrade. Noi tra un'ora circa avremo il classico appuntamento con la viabilità. All'esterno dei nostri studi piove, quindi il mio consiglio è partite magari il più tardi possibile, che ne so, andate a gustarvi una deliziosa cenetta in compagnia e poi partite verso le 9:30, 10, se potete farlo.

0: È una giungla. Beh, salutiamo quelle persone che sono incasinate mentalmente, quelle persone che magari faticano ad uscire da determinate situazioni, incasinamenti mentali, hanno proprio la giungla in testa, però la vacanza tecnicamente risolve, no? Queste questioni, oppure le parcheggia, o forse è il mare che risolve tutti i problemi, o forse no, mi sono incasinato pure io. Torniamo tra poco.
1: Pomeriggio number one. Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Docci, era Runaway. Un abbraccio va ad Ale Marri che ci scrivono dalla Puglia, dal Salento. Visto che hai detto che piove, ti mando un po' di sole dal Salento. Io ho risposto: mandateci un vocale.
1: Ciao Ste,
0: siamo
1: a Pescolusi. Qua c'è una giornata bellissima, ho sentito che gli piove. Esatto. Gli mandiamo un po' di calore.
0: Grazie, ragazzi.
1: Alessandra
2: e Manrico, ciao.
0: Grazie, grazie ragazzi, un abbraccio agli amici pugliesi.

444. Andiamo in Australia perché una rana viva è stata beccata fortunatamente nella busta dell'insalata ed è stata liberata. Provate a immaginare la scena: uno va al supermercato e nota questa bizzarra scoperta, che tra l'altro è avvenuta a Esperance, siamo nell'Australia occidentale, e a trovare questa rana è stato il signor Rice, vedendo qualcosa muoversi all'interno della confezione contenente insalata, tra l'altro appena acquistata al supermercato. Provo a immaginare la scena: tu prendi la busta dell'insalata, però quando ce l'hai in mano noti un movimento, e dentro, diciamo, questa busta c'era la rana. Poverina, è stata soprannominata Greg dagli amici, la rana, ed è stata liberata e naturalmente poi accompagnata in uno specchio d'acqua lì vicino al supermercato, e la catena ha parlato di un raro episodio scusandosi naturalmente per l'accaduto. Beh, è stata fortunata anche la rana, eh? Non avesse beccato il signor Rice, sicuramente lo stagno non l'avrebbe raggiunto. Tutto è bene quel che finisce bene. Torna la musica protagonista di questo secondo appuntamento in FM, Dub e Up con il pomeriggio number one. Canzone che dedichiamo a tutti quelli che sono incasinati nel traffico. C'è chi ha casino mentale, una giungla in testa, c'è chi invece nel traffico. Allora dedicata a quelli che stanno aspettando di poter cliccare il piede sulla

0: Grazie per aver scelto la nostra radio come sempre in FM, DAB e app, e salutiamo tutte quelle persone che dalle località marittime hanno scaricato la nostra app pur di ascoltare il PN1. Grazie, grazie, grazie. Si gioca, signore e signori, l'hanno fatto soprattutto per giocare, perché loro vogliono essere, diventare i super campioni del PN1. Secondo appuntamento con il Tutti contro Tutte, la sto prendendo un po' lunga per permettere a voi di agguantare il vostro dispositivo mobile, il telefono cellulare, e digitare quel numerino lì, 393-444-0444, il vostro nome, da dove giocate, e nel più breve tempo possibile, visto che vi sblocco un ricordo anni 80, il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione!

0: la tua attenzione con entusiasmo ogni pomeriggio barra sera, li guardavi con piacere. Vogliamo sapere qual è il titolo corretto di questo cartoon? La sigla è cantata come tante sigle degli anni 80 da Cristina D'Avena. 393-444-0444. In bocca al cartoon!
1: Sabrina.
0: E poi chi c'è?
1: Madonna.

0: Sabrina Carpenter con questa canzone intitolata Bring Your Love. 15:39 in questo istante, siamo nel pieno del live di questo 2 giugno 2026 su Radio Number One. Si gioca con il secondo Tutti Contro Tutte, un cartone animato da indovinare. Questo,
1: attenzione,
0: io pensavo nessuno poteva sbagliare, però sapete che insomma il titolo per lei, il mio amore, è
2: i puffi.
0: Come?
2: I puffi.
0: Non sono i puffi, tesoro.
3: Rintintin, quello che abbaiava.
0: No, scusate. No. Dai puffi a? Rintintin.

0: Buon pomeriggio, buon martedì, questa è Radio Number One. Stiamo giocando con un cartone animato anni 80.
1: Attenzione!
0: Hanno detto Rin Tin Tin, ma soprattutto hanno detto i Puffi. Non contenta, lei ha detto un'altra cosa.
2: Zorro!
0: Cosa?
2: Zorro!
0: Perché loro avevano le spade. Io adoro la sciura di Taverno, l'adoro, l'adoro. È un cartone animato con una sigla cantata anni fa da Cristina D'Avena e allora ascoltiamo il più veloce o la più veloce. Alle 15.34 questo SMS è arrivato per primo.
3: Di gatto, ciao, sono Filippo ed era Occhi di gatto.
0: Piccolo Filippo è sul gradino più alto del podio, ha lui il titolo di supercampione perché il titolo è corretto, era Occhi di gatto.
4: Ciao, Occhi di gatto da Elena da Selvino.
0: Selvino, ciao. Risponde Elena.
5: È Occhi di gatto.
0: Lala.
5: Paola.
6: Andrea.
0: Paola e Andrea rispondono.
7: Ciao Stefano, Maurizio da Brescia.
0: Ciao,
7: Occhi
0: Mauri.
7: Di gatto.
0: Grande, grande Mauri, grandissimo.
5: Occhi di gatto. Cristina da Mussola.
0: Grande Cri.
8: Ciao Stefano da Brescia. Occhi di gatto.
0: C'è chi poi l'ha cantata come cantava Cristina D'Avena, forse ancora più intonato.
9: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Grande, grande Vittorio.
10: Sono Carlo da Ospitaletto.
0: Dimmi Carlo.
10: È ovviamente Occhi di gatto cantata da Cristina D'Avena.
0: Bravissimo, bravissimo anche per la puntualizzazione. C'è Edda che ha scritto Occhi di gatti.
11: Ciao, sono Sofia, la risposta è Occhi di gatto da Bergamo, ciao.
0: Brava Sofi, complimenti.
12: Occhi di gatto.
0: Occhio?
12: Occhio di gatto.
0: Occhio di gatto, vabbè dai, te la diamo buona. Resterà per sempre negli annali questa risposta.
2: I Puffi. I Puffi.
0: Non contenta.
2: Zorro.
0: Signore e signori, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà sul palco del Festival Bar. Torneremo all'estate del 1992 con gli Snap. Viva Zorro!
13: Su Radio Number One, c'è il PN1,
1: pomeriggio Number One.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
18: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
19: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
23: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ora siamo nell'estate del 1992 con Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap. Quando mancano 10 minuti e sarà l'ora della merenda, saranno le 4 di pomeriggio. A proposito di estate 1992 e di questo ricordo che ci siamo appena cantati

0: un quasi giovanissimo Gerry Scotti presentò in questo modo i mitici Snap con Rhythm is a Dancer.
1: Allora, curiosità discografica, in questa versione si chiamano Turbo B, invece apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.
0: Un'arena di Verona stracolma e così nell'estate del 1992 come ho detto qualche istante fa, quasi giovanissimo Gerry Scotti presentò gli Snap, che si riformarono proprio in quell'occasione, no? Con Rhythm is a Dancer, era la grande canzone delle 15:45 che i nostri programmatori ci hanno regalato, un pezzettino di live dall'arena di Verona con gli Snap che ci cantano Rhythm is a Dancer. Altri pianeti, la gente veramente seguiva il Festival Bar in tutte le tappe e io da piccolissimo avevo i brividi lungo la schiena, aspettavo

svegli e dici no, facevo meglio a non sognare, perché poi giustamente capisci che molte persone in questo istante sono in spiaggia, altre persone sono al lavoro, altre persone sono spaparanzate sul divano, c'è chi è stato giustamente

0: piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo torneremo con la nostra terza ora insieme. Ci sarà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
2: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli a protetta via 5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. It's nice to meet you.

0: 16:02, spazio legato all'informazione. E tra poco torniamo con la Sfinge.
1: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nella parola nascosta nel sarcofago. Si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Una parola da indovinare, ci sono Abdul e la family dall'Egitto con l'invio del primo fax per capire quante sono le parole che compongono la parola nascosta nel sarcofago. 11 lettere mi dicono, 6 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 11 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 6 le consonanti, 5 le vocali. Ecco un altro fax con il primo e unico indizio. In molti lo sognano, è un qualcosa che in tanti, in molti sognano. 393-444-0444, 11 lettere, incolonnatele, 6 consonanti e 5 vocali. In bocca al sarcofago.

0: sarcofago della Sfinge, siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge Abdullah con l'unico indizio per il momento arrivato. In molti lo sognano, è un qualcosa che prima o poi qualcuno sogna. 6 consonanti, 5 vocali, 11 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago. Sentiamo.
1: Ciao, Sofia Damianzano, secondo me è il matrimonio.
0: Il matrimonio non è il matrimonio. Salutiamo tutte le coppie all'ascolto del PN1. Ciao sposati, come state?
2: Ciao, sono Raffaella dalla provincia di Sondrio. È l'immortalità?
0: Non è nemmeno l'immortalità, caro.
3: Secondo me è portafoglio. Stefano da Selvino.
0: Non è nemmeno il portafoglio. La situazione potrebbe... potrebbe?
2: Stefano, la parola può essere per caso miliardario?
0: No.
2: Sognare di essere miliardario?
0: No, non è quella, non è quella. La situazione potrebbe precipitare, sì.
4: Per me la parola è capperato.
0: Non so che parola sia. No, vabbè. Capperato, non esiste capperato, non lo so, Rodolfo. In molti lo sognano, era il primo indizio. Il secondo è questo: spesso può essere un'alternativa. 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. Ma come ti può venire in mente capperato? C'è Samurai J. Facciamolo lento.

0: cosa.
1: Ciao Stefano, provo con la parola agriturismo. Mariana da Lugano.
0: Non è agriturismo, però non sei distante.
2: Capo ufficio.
0: No, tu sei distantissimo, il capo ufficio non è.
3: La parola con potrebbe essere cambiamento.
0: Non è nemmeno quella, signore e signori. Lo so che in parecchi hanno scritto cambiamento, non è quella, non è quella. Il terzo indizio, eccolo qua. Il fax che arriva da Sherman Shake.

0: collegato al Tutti contro Tutte, che ogni pomeriggio ci accompagna con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere la compongono, 6 consonanti, 5 vocali. In molti lo sognano. Spesso può essere un'alternativa di vita. Quando apri la parola nascosta è tra le frasi più dette. Scappo e apro un... Io pensavo d'aver dato tutto, no? Scappo e apro un...
1: imprenditore.
0: Perché quando scappi non apri nessun altro se non un...
1: imprenditore.
0: Non è quella, tesoro, non è quella. Attenzione, perché il più veloce o la più veloce ha... scappo e apro un...
2: ciao, ciringhito.
0: Brava
2: Elena da Selvino.
0: Brava Elena, brava Selvino. PG con la medaglia d'oro e il titolo di supercampionessa, la nostra Elena da Selvino. Brava, brava, brava.
3: Apro un ciringhito, Lori Barzizza.
0: Barzizza risponde seconda.
4: Un ciringhito, Cadio da Lecco.
0: Lecco c'è.
5: Secondo me la parola è ciringhito. Emma da Brescia.
0: Emma da Brescia risponde.
6: Ciao, secondo me è ciringhito. Paola.
0: Bravissima.
6: Da Monza, ciao.
0: Anche Paola da Monza entra in top ten.
7: Ciao, secondo me è ciringhito.
0: Bravo.
7: Lara da Clusone.
0: Lara da Clusone c'è.
8: Un ciringhito, i pomelli da Oggiono, provincia di Lecco, ciao.
0: Brava,
9: ciringhito.
0: Brava.
9: La parola per la Sfinge, Tania giusta, da Mantova.
0: È giusta, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali, era ciringhito.

0: Ci hanno cantato dal palco del PN1 questa canzone intitolata Volevo capire, 4:24, piccolo break, tra pochissimo il traffico. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo

0: biglietti su tonsteatronatura.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
2: Sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

traffico, partiamo dalla 26, è segnalato un incidente tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona Toce, code in entrambe le direzioni, anche tra l'allacciamento A10 e diramazione Predosa Bettola per

0: e Montebello in direzione Milano per un incidente. Sulla 7 altre code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano per lavori. Pioggia tra Ronco Scrivia e Genova, prestare la massima attenzione. Ci spostiamo in Lombardia, partiamo dal tratto chiuso tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Monza Centro per allagamento. Ingresso chiuso a Monza Sant'Alessandro, manto stradale danneggiato allo svincolo strada provinciale 151 Cinisello Nord, mentre ci sono code allo svincolo di Carugate per traffico intenso. In Emilia Romagna sulla 1 Milano Bologna code tra Terre di Canossa e Piacenza Nord in direzione Milano per traffico intenso, code anche tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. Sulla 22 code tra l'allacciamento A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena per un incidente, code anche tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena per traffico intenso. È tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti.

0: aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano. 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Con Tell to You.

anni come infermiere in ospedale, ma lui l'infermiere non era laureato. Ennesima storia pazzesca che arriva da Gualdo Tadino e ha come protagonista questo ragazzo di 35 anni che ha lavorato per circa 10 anni come infermiere all'ospedale di Fabriano, siamo in provincia di Ancona, senza essere in possesso della laurea né dell'abilitazione professionale. E l'uomo è ora processo per esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dello Stato. Signore e signori, cosa aggiungere? Ha curato i pazienti comunque. Tresor!

d'arte Mukengerwa Tresor Rizziki è un cantautore, produttore e imprenditore congolese nato a Goma nel 1987 e questa è la sua canzone meravigliosa Never Let Me Go. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in diretta in questa giornata di festa dalla Repubblica fino alle 5. Tra poco Lilli con Alvise vi accompagneranno con un uomo e una donna al volante, ma adesso una delle mie canzoni preferite, Martin

0: Che ritmo! Bob Sinclair con la voce della canadese Kaisa, I Can Wait. A proposito di Canada, mancano 9 giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio che si giocheranno in Canada, Messico e United States of America. Ma voi le partite le guarderete o proprio perché non c'è il nostro bel paese, non c'è la nazionale italiana, non ve ne fregherà nulla del mondiale? Raccontatemelo con un messaggino. Le guarderete? Anche perché comunque gli orari saranno diversi. 393-444-0444. Io mi esprimo, le guarderò, perché comunque sono un appassionato di calcio e soprattutto quando ci sono queste nazionali che magari si affrontano a distanza di anni, la cosa mi attira e non poco. 4:43, piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora con il PN1. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Film meraviglioso dagli Aerosmith, era Ragdoll. 4:49, la grande canzone che sta per chiudere il sipario, questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, anche in questa giornata di festa della Repubblica del 2 giugno. Io inizio a ringraziare tutti quelli che hanno inviato sms, ma veramente tanti. Un abbraccio alla nostra splendida Cecilia Bedda con Maria Grazia che ci sta ascoltando, ha bisogno di un abbraccio forte. Io sono qui anche per questo, per inviare dalla Lombardia alla Sicilia il mio abbraccio, anche una dedica, no? Riprenditi prestissimo, tesoro. Noi ti aiutiamo con le nostre canzoni, tra le più belle.

0: L'ultima di oggi, canzone che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui sulla vostra radio preferita, Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet, lo ricordo spesso in chiusura, radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e poi scegliete l'ora che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, a domani con il PN1 del mercoledì. Bye! Su Radio Number
1: Pomeriggio number one. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
3: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner.

0: alle 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Repubblica Italiana ha celebrato i suoi 80 anni con la tradizionale cerimonia del 2 giugno all'Altare della Patria e la parata ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella ha definito la Costituzione casa comune, mentre le frecce tricolori hanno concluso l'evento con il sorvolo. Il vicepremier Tajani ha commentato l'assenza di Salvini, Conte e Schlein. La Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, causando almeno 18 morti, tra cui 2 bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione dei villaggi nella regione di Kharkiv. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la guerra finirà solo se l'esercito ucraino si ritirerà. La Commissione europea ha rivolto un monito a Italia e altri 8 paesi dell'area Schengen, chiedendo l'eliminazione dei controlli alle frontiere mantenuti oltre i 12 mesi previsti. La Lega ha contestato la posizione di Bruxelles, affermando che non spetta all'Unione europea decidere sulle misure di sicurezza nazionale. Un 17enne morto annegato ieri, lunedì 1 giugno, nel torrente Chisone, in Piemonte, dopo essersi tuffato per recuperare una scarpa. Il corpo del giovane è stato ritrovato in serata dopo essere stato trascinato via dalla corrente, sotto gli occhi degli amici presenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: partire, voi siete già in viaggio, molti di voi sono già in viaggio, viaggio di ritorno da questo lungo ponte. Tra l'altro oggi non è che sia proprio una giornata fantastica, insomma, da questo punto di vista, almeno dal punto di vista meteo,
1: assolutamente,
0: ma anche del traffico. E le donne al volante, in questo caso una donna al volante, Lilly, con accompagnatore.
1: Siamo tornati
0: al Vise.
1: Ma buon pomeriggio,
0: ma
1: cara
0: buon pomeriggio.
1: Lilly, buon pomeriggio a tutti voi, cari amici e amiche ascoltatrici qui su Radio Number One, pronti per le prossime 3 ore insieme.
0: Esatto, e buona festa della Repubblica, naturalmente. Yes. Belle le frecce tricolori questa mattina a Roma.
1: Ho visto delle foto
0: andate
1: e ritorno.
0: Sì, sì, ma è davvero meraviglioso, anche perché a Roma c'era il sole. Pensa un po'.
1: Beati
0: invece,
1: loro.
0: Esatto, qui invece tuoni, lampi, fulmini e saette. Però meno male che c'è la musica, e allora iniziamo subito.

0: con Al mio paese qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante, e Alvise.
1: Eccoci, l'accompagnatore. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Quasi
0: qualcuno vorrebbe tornare al suo paese, ma c'è un po' di traffico in giro e allora noi da gente al volante segnaliamo che sulla A15, la Parma La Spezia, ci sono 11 chilometri di coda, attenzione per un incidente tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma.
1: Questo è il tratto più critico in questo momento.
0: Esatto. Beh, vogliamo invece, caro Alvise, parlare subito, iniziare subito il programma con una bella polemichina.
1: Dai,
0: perché
1: mi piace.
0: Ce ne andiamo nel Milanese, perché fa discutere a San Giorgio sul Legnano la proposta lanciata dal sindaco per un contributo volontario di almeno 20 euro l'anno per ogni cane o gatto posseduto da destinare alle famiglie con figli. Però se tu sei un nucleo familiare, sei una coppia. Non hai figli, ma hai un cane o un gatto o due cani o due gatti, insomma comunque degli animali, dovresti dare un contributo a chi invece ha procreato, ha fatto figli e quindi ha bisogno di più sostentamento rispetto a te.
1: Quindi in pratica il sindaco sta dicendo che chi, come per esempio me, la mia compagna, o anche tu con il tuo compagno, abbiamo scelto di non avere dei figli, almeno.
0: Beh, magari c'è chi non ha potuto averli.
1: Chi non ha potuto averne,
0: sono tante ragioni.
1: Dobbiamo pagare per sostentare le famiglie che invece vogliono essere numerose. Ma insomma, questo è quello che ha proposto il sindaco di San Giorgio sul Legnano, con anche un virgolettato che mi ha colpito tantissimo, perché lui dice: dubito che il Labrador vi potrà pagare la pensione. Cioè, ha lanciato questa provocazione. Esatto. Questa provocazione che, non lo so, un po' di cattivo gusto, se possiamo dire.
0: Il cane non ti paga la pensione, mentre chi ha deciso, insomma, di avere una famiglia con dei bambini ha bisogno di essere sostenuto. E quindi lui dice: diamo questi soldi per aiutare i bambini che vanno nelle scuole, nelle primarie, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ha fatto discutere, però sarebbe anche interessante sapere che cosa ne pensate voi.
2: Ma voi?
0: Beh, bella domanda questa.
1: È molto difficile, soprattutto, prendere posizione.

0: sicuramente una delle canzoni dell'estate, Buon Vento, Jovanotti con Alfa, che bella.
1: È quella che ti piace di più fino adesso?
0: Questa è quella di Gaia.
1: È bella anche Bossa
0: Nostra. Tantissimi.
1: Quello bello omaggio anche Ornella Vanoni, tra l'altro.
0: Sì, bellissimo, sì, sì. No. Ci stanno arrivando canzoni davvero belle. Bene, sì, sono contenta che questa estate sarà bella, insomma, carica, ci metterà la voglia di cantare.
1: Esatto.
0: Qui invece ci viene un po' voglia, almeno dai messaggi che stanno arrivando.
1: Di lanciare i telefoni.
0: Sì, sì, sì, mandare qualcuno a quel paese. Ah, no, però aspetta, a proposito di Buon Vento, cioè, salutiamo anche Giorgio che sta andando a Lione.
1: Ah, ok.
0: E quindi non tutti sono in vacanza, eh? C'è anche chi sta andando al lavoro.
1: C'è chi sta andando,
0: buon
1: viaggio,
0: buon
1: vento,
0: caro Giorgio. Vai, vai, vai.
1: No, torniamo sull'argomento, sì, perché poi ci sono anche dei dettagli che sono stati dichiarati da questo sindaco, ripetiamo, di San Giorgio sul Legnano, quindi siamo in Lombardia, che vuole far pagare una specie di tassa, cioè ha proposto di far pagare una tassa per ogni animale domestico di quelle famiglie che non hanno invece dei figli. Ha fatto il conto del suo paese e ha detto che al San Giorgio sul Legnano sono registrati circa 850 cani, senza contare gatti o altre specie animali. Quindi stiamo parlando di 20 euro per, poniamo il caso, 1000 animali domestici. Sono tantissimi soldi che entrerebbero nelle tasche del comune.
0: Sì. E tra l'altro lui dice se ognuno li versasse, insomma, sarebbe un bel aiuto per i 280 bambini della scuola primaria. Vabbè, insomma, devo dire che la cosa non è piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori come proposta.
1: Sì.
0: Cioè Viviana dice: scusate, la mia pensione me la sono pagata io con 42 anni di contributi e in tutti questi 42 anni ho fatto 10 giorni di assenza, quindi parliamone.
1: Ma sai qual è il problema sostanziale del nostro paese? Che in realtà noi non ci stiamo pagando la pensione, la nostra pensione la stiamo pagando a quelli che già sono in pensione.
0: Ho capito, Ciccio Bello, però l'abbiamo pagata a qualcuno e quindi adesso è giusto che qualcuno la paghi a noi, però voglio dire, è una ruota, no? È come un criceto.
1: Secondo me sarebbe giusto che ognuno si pagasse la propria,
0: sì, anche,
1: per come la vedo io.
0: Sì, anche. Stipendi molto più alti. Stipendi molto più alti e naturalmente poi ognuno decide di distribuire come vuole. C'è Fabio, dice: non basta il contributo di 6 euro sulla Tari per creare il fondo dello sconto sociale, ora anche 20 euro se hai un animale, insomma dobbiamo sempre pagare per gli altri.
1: Ma tra l'altro mi ricordo che in qualche comune d'Italia c'era già la tassa per il possesso dell'animale domestico, una roba del genere, adesso non ricordo precisamente dove, ma era stata
0: non inserita. Per la pupù che lasciano in giro.
1: Magari

0: Zone. Ad animare il pomeriggio di Radio Number One anche Marshmello e Kane Brown con la loro Miles on it.
1: Meno male che non ci sono tasse particolari o proposte particolari sulla musica, quella è ancora gratis. Meno male, c'è il traffico tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Beh, iniziamo con la 15, la Parma La Spezia, tra Ulle e Pontremoli in direzione di Parma si segnalano code per 11 chilometri a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 12, la Genova Rosignano, tra Rapallo e Recco in direzione Genova, con possibile traffico rallentato. Rallentamenti da segnalare sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e la Bigevanese in direzione della 8 e sulla 8 la Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano, però in questo momento un po' tutte le tangenziali di Milano sono trafficate. Sulla 1 la Roma-Napoli, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma. Sulla Milano-Bologna ci sono rallentamenti tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione di Milano, code anche tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 4 traffico congestionato tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ci sono rallentamenti tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e sulla Brescia-Padova code per 4 km per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, code per 5 km tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure, code tra Arenzano e Genova Voltri. Chiudiamo con la A22, la Brennero Modena, traffico rallentato tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi in direzione di Modena.
0: Dalle strade e autostrade italiane per il momento è tutto, viaggiate con prudenza.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AreU SRC Lombardia.

0: nostra, sì, di Gaia, l'abbiamo sentita su Radio Number One, 17:31, martedì 2 giugno. Auguri a tutti quanti noi, mi verrebbe da dire, dato che oggi è giornata di festa per
1: tutti.
0: Beh,
1: sì, oggi è una giornata di festa, una giornata importante, 80 anni dalla Repubblica, insomma, no, non male, non male. 80.
0: Noi l'abbiamo vissuta dopo, ovviamente, tutto quello che è successo.
1: C'era
0: però
1: il Matti stamattina, che faceva il discorso, ma sai che Mattarella veramente è un idolo? Io penso che sia un idolo per tutti.
0: E tu devi considerare che lui è palermitano come me, quindi per noi giù lui è tipo Dio, è una figura paragonabile a Dio.
1: Sì,
0: per
1: ma lui è una persona straordinaria. Vabbè, vabbè, chiudiamo parentesi, parliamo invece di vacanze, cari ascoltatori di Radio Number One, perché è capitato a tutti, no? O perlomeno capita che devi partire per una vacanza e ops, ti viene la febbre alta, ti riempi di bubboni. Cioè,
0: Succede qualsiasi cosa.
1: Lo square house, cioè, può succedere qualunque cosa. E allora, che cosa bisogna fare? Bisogna disdire, per forza. Non puoi partire in quelle condizioni, no?
0: E a quel punto, che cosa succede quando disdici? Che perdi ovviamente tutti i soldi. Almeno
1: perdi
0: fino
1: la caparra,
0: a oggi
1: perdi
0: la caparra, perdi tutto. A meno che non fai un'assicurazione, ma quello è un altro,
1: esatto,
0: tipo di discorso. E che cosa è subentrato adesso? È subentrato un nuovo sistema per riuscire a rimborsare chi si ammala. Le agenzie adesso dovranno rimborsare i clienti che si ammalano prima di una partenza. C'è ufficialmente una legge che lo dichiara e che di conseguenza agevola tutti quelli che devono partire, che partiranno magari anche quest'estate.
1: Sì, perché se tu non puoi partire non è colpa tua, cioè nel senso che ti ammali non è colpa tua, se ti ammali, esatto, cioè l'agenzia deve restituirti tutti i soldi, c'è proprio un obbligo. Anche, attenzione, forse è questa la novità, anche se tu hai una copertura assicurativa.
0: Sì, sì,
1: anche
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel caso l'agenzia ti deve rimborsare tutti i soldini che tu hai versato per la tua vacanza.
0: Questa
1: non lo dico
0: bella,
1: io Lilli, non lo dici tu Alvise, lo dice la Cassazione, e le sentenze della Cassazione sono
0: belle. In questo caso molto belle.
1: Sono insindacabili. Vabbè.
0: Però in questo caso sono pure belle.
1: Sì, no, sono pure belle per noi viaggiatori, sono anche belle.

0: Sheeran con la sua Fever Dream su Radio Number One alle 17:39 minuti.
1: Beh, con Lilly, donna al volante, e con Alvise accompagnatore, noi tra poco avremo una grande canzone e poi parleremo di nuove occupazioni.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
16: Iper.

0: Shakira, la biondissima Shakira. Era il 2001, tra l'altro questo è stato il suo primo singolo in lingua inglese.
1: È stato il suo esordio nel mercato discografico internazionale.
0: In spagnolo sai come si chiama? Suerte.
1: Suerte.
0: Suerte.
1: Ma
0: sì.
1: Pensate. No, non la sapevo questa cosa. E poi a distanza di 25 anni ce la ritroviamo per la quarta volta consecutiva a cantare la canzone che sarà poi l'inno dei mondiali di calcio. Di nuovo Shakira con una canzone molto carina, devo dire la verità.
0: Dopo Waka Waka.
1: Dopo Waka Waka, dopo Ips Online, ha fatto
0: ok,
1: sì,
0: tantissime. Beh, brava, insomma, lei è veramente brava.
1: Sì.
0: Con Lilli, donna al volante, e con Alvise, questa sera parliamo anche di nuove occupazioni.
1: Yes.
0: Perché c'è questa nuova piattaforma che se tu sei occupato, c'hai da fa durante la giornata, ti fa la spesa.
1: Sì, ti fa la spesa, fa la spesa per chi è troppo impegnato. La cosa positiva di questa nuova forma di lavoro è proprio tutto il sistema di contratti che c'è alle spalle.
0: Vero.
1: Perché si sta parlando di un lavoro che ha come stipendio minimo 13,50 euro all'ora, almeno questo è quello dichiarato. Poi ci sono le malattie, i bonus, tutto quanto pagato. Insomma, è un posto di lavoro che teoricamente, per quello che propone, garantisce alla persona che sta lavorando una buona condizione di vita e di lavoro.
0: È vero, insomma, si parla di food delivery, ovviamente, e ti portano la spesa a casa, scelgono loro. È questa cosa che non ho capito benissimo, cioè,
1: ma secondo
0: tu
1: me
0: gli
1: perché
0: dici,
1: tu gli dai
0: voglio...
1: la lista.
0: Ah, ok, tu gli dai la lista,
1: cioè, voglio... Tipo, voglio le banane per
0: ah
1: dire.
0: Ok, loro ti comprano le chiquita e sei a posto.
1: Però anche lì sarebbe interessante, sarebbe interessante capire se la spesa la fanno anche in base al reddito. Per esempio tu gli dici ho 50 euro da spendere, voglio questo e questo.
0: Beh, può essere, ti danno anche il resto o se lo tengono?
1: Ma guarda, speriamo. Non lo so.
0: Vabbè.

0: In chiusura della nostra prima ora insieme
1: abbiamo un po' di aggiornamenti per voi che state viaggiando, siete in molti, allora attenzione, intanto attenzione ai temporali, insomma alla pioggia in giro in tutto il nord Italia. Sulla 1 la Milano-Bologna c'è un incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, sulla 12 altro incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, situazione critica in questo momento sulla 10 la Genova Ventimiglia dove ci sono 6 chilometri di coda tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova, ci sono poi dei rallentamenti e delle code anche tra Albissola e Celle Ligure sempre in direzione di Genova proprio per un incidente, anche sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco 3 chilometri di coda tra Verres e Pont Saint Martin in direzione di Torino, poi rallentamenti sulla 4 tra Padova Est e Verona Sud in direzione di Milano, tutti stanno tornando,
0: sì, tutti stanno tornando, sì. In più la pioggia non aiuta,
1: esatto.
0: Sicuramente
1: quindi prudenza, mi raccomando, esatto. Massima prudenza. Noi parleremo di telefoni
0: tra poco
1: ce ne andremo in Svezia per parlare di telefoni.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Radio Number One Media Partner.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: sono le 18.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. Due braccianti agricoli pakistani sono morti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria. Le immagini di una telecamera mostrano che l'auto in cui si trovavano è stata cosparsa di liquido infiammabile e le porte sono state bloccate. Il procuratore Occhiuto ha definito il gesto disumano. La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, secondo il presidente Zelensky. Almeno 18 persone sono morte, tra cui due bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione di villaggi nella regione di Kharkiv. La Commissione europea ha inviato Italia e altri 8 paesi a eliminare i controlli alle frontiere interne dell'area Schengen, attivi da oltre 12 mesi. La Lega ha replicato affermando che non decide Bruxelles. Un ragazzo di 17 anni ha annegato ieri in un torrente in provincia di Torino. Il giovane si era tuffato per recuperare una scarpa ed è stato trascinato via dalla corrente davanti agli amici. Il corpo è stato ritrovato in serata. L'amministrazione Trump ha lanciato il sito web aliens.gov con grafica fantascientifica per monitorare gli arresti e le espulsioni dei migranti da parte dell'ICE. Il nome, che significa alieni, fa riferimento allo slang statunitense per stranieri. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Qui è Elisa con Amore è. Io stavo pensando alle vignette, quelle di una volta. Ma di Amore, vignette? Amore è.
1: E ma poi tipo c'è... quelle di Keith Haring, per intenderci.
0: Sì, esatto, c'è una cosa di questo tipo. E c'erano tutte le varie frasi carine, romantiche, niente, non mi segui in tutto questo.
1: Adesso
0: vabbè.
1: Sai che cosa direbbero quelli della generazione Z con queste vignette? Sì. Che sono cringe.
0: Cringe, sì, vabbè, sarò un cringe, però erano carine, insomma. Anzi, ascoltatori di Radio Number One, ma c'è qualcuno che mi viene in aiuto? C'è qualcuno che si ricorda, Amore è, queste vignette così carine?
1: Ma io sai che non me ricordo.
0: Ma tu sei troppo giovane.
1: Vabbè, allora,
0: cari ascoltatori, io sono Lilli, donna al volante, tu sei il mio accompagnatore...
1: Sempre a tua disposizione, cara mia.
0: Ma che bella questo chaperon. Va bene, vogliamo parlare invece di una... Basta con queste cose. Vogliamo parlare delle nuove linee guida dell'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica. Sì. Che invita, qui si parla di telefoni, di smartphone, e per una volta sono i genitori quelli che vengono presi per l'orecchio e a cui viene, insomma, detto... cercate di dare il buon esempio.
1: Moderatevi, sì, perché effettivamente in Svezia è successa una cosa che è praticamente l'opposto rispetto a quelli che sono i dialoghi in Italia, cioè molto spesso, anzi direi sempre, noi prendiamo a volte in giro, a volte li bacchettiamo i ragazzi al di sotto dei 16-15 anni dicendo che utilizzano troppo lo smartphone. In Svezia invece hanno deciso di togliere il telefono o perlomeno di indicare la retta via ai genitori, perché sono i genitori i primi che utilizzano male lo smartphone e quindi stanno cercando di dare indicazioni a loro. In più però a questo non dimenticano che ci sono delle leggi da fare anche per togliere i cellulari dalle scuole per gli under 16.
0: Infatti la Svezia si prepara proprio a questo divieto nelle scuole per i ragazzi di 15-16 anni più o meno, però dice ai genitori: siate quelli che danno l'esempio, non state tutto il tempo con il telefono in mano, soprattutto nei momenti in cui state con i vostri figli. Quindi niente telefono in camera da letto, il tavolo da pranzo deve essere, cioè il telefono deve essere allontanato, luoghi considerati fondamentali per il dialogo e le relazioni in famiglia, insomma è inutile stare a tavola tutti insieme e poi sei attaccato al telefono.
1: E tra l'altro hanno raccomandato,
0: come purtroppo succede spesso,
1: hanno raccomandato di creare proprio delle vere e proprie aree all'interno della casa che devono essere definite phone free, quindi senza cellulari. È una cosa carina questa, poi se si fa o non si fa questo non lo sappiamo, sicuramente però in Svezia sono molto più avanzati rispetto a tanti altri paesi.
0: Ma la domanda è: ma voi genitori italiani lo fate?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Che voce,
1: facile,
0: che
1: facile.
0: Voce suadente questa ragazza, bravissima. Con Lilli e Alvise questa sera salutiamo anche tutti quelli che stanno rientrando. Ci sono code là fuori, in qualche punto sì, poi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Però vogliamo parlare di gente che evidentemente non ha nulla veramente da fare. Perché in un centro commerciale di Pechino che cosa fanno, Alvise?
1: Vanno in questo centro commerciale e iniziano a mangiare snack di nascosto dietro a dei libri. Ci sono delle regole, è una vera e propria competizione, una specie di challenge che è stata creata, e la regola è molto molto semplice ma coinvolgente, vale a dire consumare merendine in meno di 10 minuti senza farsi notare. Questa è la gara, e lo hanno fatto per un motivo molto semplice, cioè recuperare quella spensieratezza che nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità, purtroppo non abbiamo più.
0: Ho capito, ma cioè, voglio dire,
1: sì, un pochettino di riguardi,
0: cioè, ma allora ho visto cose
1: che voi umani
0: ho visto dei video di gente adulta che si nascondeva negli angoli di questo centro commerciale per non lasciare la pagina,
1: ma la cosa bella
0: per
1: è
0: mangiarsi
1: quella.
0: Le brioche,
1: sì, la cosa bella è che proprio gli adulti
0: come
1: partecipano
0: si faceva
1: a questa
0: da piccoli,
1: sì.
0: Cioè che mangiavi tutto di corsa perché magari poi la mamma ti vedeva, hai mangiato un'altra, sai quante
1: infatti
0: volte.
1: questa è una challenge social, sì, che sta spopolando soprattutto tra gli over 40, e questa è la cosa veramente bella, cioè che si sta cercando di far recuperare agli adulti, veramente adulti, quella spensieratezza che avevano magari da giovani, da giovanissimi, e che purtroppo per motivi di lavoro, di vita,
0: okay,
1: non c'è
0: ma non
1: più.
0: Si può trovare in un altro modo, no.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone. Cat Burns su Radio Number One alle 18:19 minuti, cara Lilly.
2: E tra poco il traffico, e ce n'è.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
12: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
15: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: viaggiatori e viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: E cominciamo con l'autostrada A10, la Genova 20 miglia in direzione Genova. Si segnalano diversi incidenti, c'è un incidente tra la A10 a 6 e Celle Ligure e un altro incidente anche tra Albissola e Celle Ligure in direzione di Genova. Naturalmente traffico intenso tra il confine di Stato e la barriera di 20 miglia con un ulteriore incidente al casello di 20 miglia. Code anche per traffico intenso tra Albenga e l'allacciamento con la A10 a 6. Sulla 12 la Genova Rosignano code per incidente tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Ci sono altri problemi anche sulla 15, la Parma La Spezia, incidente allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Andiamo avanti con le segnalazioni che riguardano la 5, la Torino Courmayeur in direzione di Torino tra Verres e Pont Saint-Martin. Il traffico è intenso sul traforo del Fréjus, galleria chiusa in direzione della Francia per lavori di installazione. Sulla tangenziale nord di Milano è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento tra l'allacciamento A4 e Monza Sant'Alessandro, con code per traffico intenso a Sesto San Giovanni. Continuiamo con la 13, la Bologna-Padova, anche qui ci sono code per straripamenti tra Rovigo Sud e Boara in direzione di Padova. Sulla 26 traffico intenso tra la 10 Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla con la 7, la Milano-Genova, traffico rallentato per maltempo tra Tortone e Grappello Cairoli in direzione di Milano, code per lavori anche tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Qui ci sono aggiornamenti continui e sta piovendo, attenzione, ci sono veramente tante piogge da segnalare un po' in tutto il nord Italia, quindi la prudenza è assolutamente d'obbligo.
0: Per il momento dalle autostrade e strade italiane è tutto, buona continuazione.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico.

0: Questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk e qui a Radio Number One parliamo di
1: annunci di lavoro.
0: Annunci di lavoro, sì. Ho avuto un momento, un mancamento di annunci di lavoro. C'è una svolta in quanto a temi di annunci di lavoro che sta per arrivare, come previsto nella direttiva europea numero 970 del maggio 2023.
1: Come
0: noi
1: siamo precisa,
0: veramente precisi, perché uno le deve sapere le cose,
1: certo,
0: capito?
1: Le
0: deve sapere, qualsiasi offerta di lavoro dovrà mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase del colloquio, quindi non sarà più possibile andare ad un colloquio di lavoro e avere quell'imbarazzo che spesso hanno tutti nel chiedere: scusi, ma detto questo, dopo aver fatto tutti i vari approfondimenti,
1: in passato quando cercavo
0: lavoro,
1: posso
0: sapere quanto guadagnerò?
1: Io facevo sempre la battuta per fare il simpaticone a 20 anni: mi scusi, ma how much the situation? E quindi poi mi si rispondeva, mi si davano delle risposte. Ma al di là della mia personalissima situazione, questa è una cosa positiva e tra l'altro fa il paio anche con quello che dicevamo ieri, perché avevamo già raccontato che dal 7 giugno, quindi tra qualche giorno,
0: cinque giorni,
1: entrerà in vigore questa legge che prevederà che tutti i vari colleghi di lavoro potranno sapere la retribuzione degli altri a vicenda, e quindi c'è tutto questo nuovo sistema legato al mondo del lavoro che permetterà di avere una trasparenza sul fronte RAL, quindi sul fronte compenso sia mensile che annuo, molto molto importante. E questa situazione legata proprio al colloquio di lavoro diventa ancor più fondamentale, perché si potranno scremare un sacco di lavori che purtroppo pagano male.
0: Esatto.
1: E al giorno d'oggi è importantissimo.
0: E poi, a proposito della trasparenza salariale, non ci sarà più la grande differenza, ci sarà parità di retribuzione, a parità di mansione, tra uomini e donne, perché
1: si spera.
0: Ben sai, noi donne non si sa come mai, però dobbiamo guadagnare meno di voi.
1: Sì,
0: come
1: a parità,
0: se noi
1: a parità di ruolo
0: le donne guadagnano meno, non si capisce perché.
1: Non si sa perché
0: e quindi questa trasparenza farà litigare un sacco di gente, io lo so già.
1: Ma sai, secondo me alla fine è semplicemente generazionale, nel senso che magari si litigherà all'inizio.

0: Ma quelli che arriveranno dopo, quindi già abituati e settati mentalmente, secondo me non si porranno neanche più il problema.
1: Ma allora, cioè, se la cosa è già stata fatta, tu sai che a parità di mansione il mio collega maschio guadagnerà gli stessi soldi che guadagno io. Da qui in avanti,
0: certo.
1: Le nuove generazioni. Quindi questo problema non ci sarà. Ci sarà invece per quelli che magari lavorano da tanto tempo, hanno sempre pensato di guadagnare di più, magari perché fa anche più cose in ufficio, sul posto di lavoro, qualunque lavoro sia, e poi scopre con questa cosa che il collega, che è un fancazzista, magari prende più di lui, e questa cosa farà litigare un sacco di gente.
0: Sì,
1: vedrai.
0: Ma potrebbero subentrare anche ulteriori problemi, poi magari ne possiamo parlare anche più avanti, perché nel concreto, se una donna XYZ vede che il proprio collega guadagna di più, potrebbe anche decidere di lasciare quel posto di lavoro, e se alla lunga, ipotizziamo, tantissime donne decidono di fare questa cosa, diventano molte meno quelle che lavorano, perché si potrebbe anche venire a creare questo tipo di situazione. Cioè, è molto complessa questa situazione.
1: Sì, è complessa, direi che è complessa, e forse in Italia non siamo ancora pronti.
0: No, zero.
1: No, decisamente
0: no.

0: Diego con il suo nuovo singolo Drop Dead su Radio Number One. Lily, sei d'accordo se parliamo di viaggi?
1: Ma certo.
0: Vai. Scegliete l'estate dei grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione e anche un servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. IG Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Oro assoluto, era il 1970, Elton John con Your Song. Tra l'altro è una splendida canzone d'amore che dice: se avessi soldi comprerei una bella casa per andare a vivere insieme.
1: Non soltanto.
0: Poi i soldi li ha fatti effettivamente. Però insomma, una canzone meravigliosa uscita appunto nel 1970, pensate, come lato B te possino di Take Me to the Pilot, e poi hanno capito che forse questa era decisamente da lato A.
1: Esatto, esatto,
0: e quindi
1: è diventata famosissima. Tra l'altro,
0: pensato,
1: nel 2001 è diventata ulteriormente famosa, anzi è ritornata ad essere famosa con una nuova versione realizzata per il film Moulin Rouge, cantata da Ewan McGregor e da Nicole Kidman,
0: è
1: in
0: vero,
1: una versione che era la Elephant Song, poi era stata rinominata, molto molto bella anche
0: tra
1: quella.
0: L'altro ci sono cover di Your Song,
1: sì,
0: cantate da,
1: esatto,
0: Lady Gaga, Rod Stewart, Ellie Goulding,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: l'hanno,
1: sì,
0: ricantata tutti,
1: anche con Rocketman, il film che
0: anche
1: hanno fatto è ritornata di nuovo in auge.
0: È vero, è vero, è vero. A proposito di grandi canzoni, vi ricordo l'appuntamento ogni sera da lunedì al venerdì, non ve lo perdete nemmeno questa sera, ci sono un sacco di belle canzoni con la sottoscritta, dalle 22 alle 23 il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, ci ritagliamo questo piccolo spazio dove possiamo insomma ricordare insieme le canzoni che hanno fatto davvero la storia.
1: Ma c'è anche Elton
0: John,
1: c'è
0: veramente di
1: sera,
0: tutto. No, questa sera no, però insomma ci sono altre canzoni belle belle belle, non posso anticiparvele, ma insomma ci sono, c'era veramente tanta bella roba. Pinguini, Tattici Nucleari, novità con il nuovo singolo.

0: con Lily, una donna al volante, e con Alvise
1: l'accompagnatore.
0: Sì.
1: Ormai è la parola ufficiale.
0: Ma non possiamo dire donne al volante. Con Lily Alvise.
1: Se vuoi, se proprio ci tieni.
0: Va bene, dai, parliamo di tennis. Sì. Roland Garros. Sentiamo.
1: Sì, parliamo di tennis perché è arrivata una notizia bella di nuovo per quel che riguarda i nostri italiani, perché nel torneo di doppio ai quarti di finale i nostri Bolelli e Vavassori hanno centrato la semifinale,
0: hanno battuto
1: i loro concorrenti. Io non so neanche pronunciare i cognomi di questi qua, quindi andiamo avanti. Comunque in bocca al lupo a Bolelli e Vavassori, che finalmente stanno andando avanti anche in un torneo del Grande Slam e se lo meritano anche. Ieri sappiamo tutto quello che è successo con i nostri tre italiani e domani si giocheranno le varie partite, ci sarà il derby tra Berrettini e Arnaldi e quindi sicuro abbiamo un semifinalista, ma già in semifinale è arrivato un altro bel soggettone che sta rincorrendo lo Slam tanti anni. Vale a dire Sasha Zverev, Alexander Zverev, che ha battuto la rivelazione di quest'anno, il 19enne Hodar, e di conseguenza si è assicurato la sua quinta semifinale negli ultimi 6 anni e aspetta il vincitore della sfida tra Mencik e Joao Fonseca, che anche lì, insomma, belli tosti tutti e due.
0: Tra l'altro Zverev ha vinto con un bel margine, 7-6, 6-1, 6-3, insomma, una bella partita. Bene, staremo a vedere che cosa succederà.
1: Speriamo.
0: Forza italiani. Ma mi dispiace che ci sia il derby e che si debba escludere per forza.
1: Purtroppo
0: uno
1: è capitato
0: dei nostri
1: così
0: italiani.
1: Il tabellone. Però ti posso dire, considerando che da quel lato del tabellone erano tutti forti, forse meglio così. Io personalmente tifo per Berrettini, perché a 30 anni se lo meriterebbe anche di recuperare quella famosa finale di Wimbledon.
0: Beh, sta giocando
1: Djokovic.
0: Bene, sta dimostrando, insomma, di essere in forma e soprattutto anche forse più esperienza, insomma, rispetto
1: a Arnaldi. Sicuramente.
0: Vedremo domani.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante, anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora... hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: alle 19.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione a partire da novembre. Alvarado, già presidente e CEO del network EWTN, è la prima donna a ricoprire questo incarico. Due braccianti agricoli sono morti e uno è rimasto ferito dopo che la loro auto è stata data alle fiamme ad Amendolara. Secondo la ricostruzione, i fermati, dopo aver chiesto soldi per il trasporto, avrebbero versato liquido infiammabile sul veicolo e bloccato le portiere. L'unico sopravvissuto ha dichiarato che i lavoratori non venivano pagati. Dal 7 giugno entra in vigore un nuovo decreto legislativo che impone maggiori obblighi di trasparenza sulla retribuzione per contrastare le discriminazioni salariali di genere all'interno delle aziende. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha causato almeno 18 vittime, tra cui due bambini, nella regione di Kharkiv. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione dei villaggi dell'area. Il Cremlino ha ribadito che il conflitto cesserebbe con il ritiro delle truppe ucraine. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
11: Evviva!
10: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
11: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
12: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
13: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: canzone estiva di Annalisa, Per questo finisce un amore. I motivi possono essere tanti, cari ascoltatori di Radio Number One. Noi ne vogliamo parlare questa sera perché c'è la notizia. Sai che loro due mi sono sempre stati simpatici.
1: Ah, pensavo il contrario in realtà. Ripartita.
0: No, mi sono sempre stati simpatici. Morata, calciatore, sì, del Como, insomma, tra l'altro, eletto
1: Neo Champions League,
0: ecco, non mi veniva, sì, neo promosso,
1: esatto,
0: scusa, ecco, non mi veniva il promosso,
1: anzi ripromosso,
0: promosso per la prima volta in Champions,
1: il Como.
0: Lui è giocatore del Como,
1: vabbè,
0: fino,
1: certo,
0: a prova contraria,
1: a prova contraria, sì.
0: Alice Campello, la moglie, si sono separati, tra l'altro loro hanno un po' di bambini. Un gruppetto di bambini.
1: Morata voleva fare una squadra,
0: sì,
1: di calcio,
0: sì,
1: a casa,
0: esatto,
1: sua,
0: esatto, esatto. No, adesso a parte gli scherzi, dopo mesi e mesi di crisi loro si erano lasciati, si erano ripresi, poi si erano lasciati e adesso, dopo mesi veramente di buio totale, sembra che si siano ritrovati. E questa notizia ci fa piacere perché, sì, vuol dire che alla base la base è solida, capito?
1: Quando il sentimento è reale,
0: sì,
1: possono passare anche anni e comunque si ritorna sempre
0: l'amore
1: al punto
0: non finisce mai.
1: Certi
0: veramente
1: amori non finiscono,
0: fanno dei giri immensi e poi ritornano,
1: e
0: come cantava
1: Venditti, esatto,
0: eh?
1: E in questo caso questo amore è ritornato sul palco di Bad Bunny. Quando sono andati insieme a questo concerto di Bad Bunny, si sono rivisti dopo svariato tempo e hanno capito, ascoltando la musica di Bad Bunny, che effettivamente l'amore c'era ancora. Quindi Bad Bunny ha fatto scoccare di nuovo questa scintilla,
0: sì,
1: pensa,
0: sì,
1: te.
0: Però noi mandiamo, insomma, un sacco di auguri a,
1: certo,
0: questa coppia che ci piace veramente tanto, perché loro sono proprio carini insieme. E quindi vogliamo chiedervi, ma voi siete mai tornati con un ex? A te è mai capitato?
1: Fortunatamente no.
0: No.
1: Io sono, guarda, sono tra quelle persone, proprio mi schiero dalla parte del se ci si lascia vuol dire che qualcosa non funziona.
0: Non funziona.
1: E quindi è inutile tornare insieme, perché tanto poi magari non è subito, è dopo un mese, dopo
0: i problemi si ripropongono. Ma non dirlo a loro che sono appena tornati insieme, si sono appena riappacificati. Se gli dici sta cosa dopo tre volte che si prendono e si mollano.
1: Ma io una domanda me la farei, se
0: sì,
1: ti prendi e ti molli per 3-4 volte ad un certo punto, insomma, prendere la decisione.
0: Possono essere magari dei motivi che si possono anche superare, cioè, no?
1: Sì, vabbè, però se un vaso è rotto, è rotto. Io la vedo così,
0: che
1: difficile. Io sono tranciante.
0: Come sei difficile. Va bene, allora vi chiediamo.
2: Ma tu, ma voi,
0: ma voi che ci state ascoltando in questo momento, vi è mai capitato di tornare con un ex? Ricordiamo il numero per mandare i vostri messaggi.

0: Sabrina Carpenter su Radio Number One. Guarda poi alla fine come tutto quanto si
1: tutto
0: ricollega,
1: torna,
0: è incredibile.
1: Tutto torna.
0: Perché diciamo questo? Perché abbiamo appena ascoltato Sabrina Carpenter che, a quanto dicono esperti di gossip, starebbe frequentando già da diverso tempo proprio Bad Bunny, di cui abbiamo parlato prima, legandoci all'amore ritrovato tra Alvaro Morata e Alice Campello. Quindi è tutto collegato.
1: È vero, sembra che siano tornati insieme e vi abbiamo chiesto, insomma, ma voi vi è capitato di tornare con un ex? E c'è chi ci scrive: se uno ascoltasse Bad Bunny non mi ci metterei, figurati tornarci. Anche
0: sì,
1: perché effettivamente i suoi testi,
0: i
1: non,
0: testi
1: è che parlano,
0: non sono indicativi,
1: proprio,
0: no, o perlomeno quelli dell'ultimo album,
1: sì,
0: no, parlano,
1: no,
0: di tutt'altro.
1: È vero. Ciao, sono Sara di Torino, non sono d'accordo con Alvise.
0: Ah,
1: a volte ci si lascia per motivi diversi, io sono tornata con un ex ed è più bello di prima. Capito?
0: Ok, mi fa piacere.
1: Ma... Giulio di Milano invece ti dà ragione.
0: Visto,
1: e dice: quando una cosa è finita, appunto, basta.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma ragazzi,
1: fine della
0: storia. Se ci sono delle crepe nel rapporto, che senso ha? Cioè, vuol dire che quella crepa poi ritornerà, ha voglia a mettere le toppe, però poi si ritorna di nuovo ai problemi di partenza.
1: Chissà gli amici brasiliani come vedono questa cosa, perché c'è Adao Dossena da São Paulo do Brasil che ci scrive: adoro ascoltare questa stazione radio e penso che siate molto professionali. Grazie. Ascoltandovi,
0: grazie,
1: mi sembra di essere in Italia e grazie a internet ho l'impressione di esserci davvero. Se potete salutarmi sarei molto contento, ma certo l'abbiamo fatto. Adao, si dice così, Adao.
0: Che sarebbe Adam poi alla
1: Adao.
0: Fine. Sì, sì, sì.
1: Ah,
0: okay. Adao.
1: Grazie, il nostro saluto ti arrivi fino in Brasile. Ma tu sei mai tornato con una ex? Raccontaci come ci si comporta in Brasile.
0: Lì a San Paolo che si dice con l'amore.
1: Esatto.
0: Adesso continuiamo con la musica, tornano gli NSYNC insieme a Justin Timberlake e alla loro Better Place.

0: Anche con Justin Timberlake, canzone che fa parte di un film molto molto carino d'animazione di qualche anno fa che abbiamo riascoltato su Radio Number One.
1: Pioverà domani, continuerà a piovere, succederà qualcosa di bello domani, almeno dal punto di vista meteo, lo scopriremo tra poco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono con la storia di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quelli di dietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Radio Number One Meteo.
1: 19:25 Radio Number One, la situazione meteo per la giornata di domani come sarà? Naturalmente la risposta arriva da Trebi Meteo.
2: Arriva da trebimeteo.com che ci fa sapere che domani ci saranno cieli sereni rispetto a quelli di oggi e a proposito di oggi, ragazzi, è ancora in piena evoluzione l'intensa ondata di maltempo che ormai stiamo vedendo da questa mattina. Ci sono queste nubi che violenti temporali che sono ancora in corso su Liguria, Piemonte, Lombardia, Basso Veneto ed Emilia Romagna, con anche grandine di medie e grosse dimensioni e poi accumuli superiori ai 13 centimetri su molte autostrade e strade italiane, quindi una situazione molto molto brutta quella di oggi, mentre invece domani la situazione sarà nettamente migliore con temperature che saranno più o meno le stesse di quelle che stiamo vivendo in questa giornata, sole che per fortuna avvilupperà tutta la nostra penisola, mentre invece giovedì ritorneranno delle nubi ma non ci saranno delle piogge. Le piogge torneranno invece venerdì 5 di

0: La stagione, pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: The safe.

0: Buona domenica, ma anche buon martedì, che è un po' come una domenica.
1: Oggi è giornata di festa, quindi sembra una domenica.
0: È vero. Grazie Safe, qui a Radio Number One con Lily Alvise. E questa sera abbiamo deciso di parlare anche di quanto costa un matrimonio, ma non tanto il costo. Dove troviamo i soldi per finanziare un matrimonio? Adesso, ovviamente, escluse le rapine.
1: No, escluso quello, escluso lo strozzinato.

0: che riguarda operazioni illegali. No, però effettivamente ci possono essere tantissime forme per riuscire a trovare i soldi necessari per sposarsi, fermo restando che le cifre aumentano di anno in anno.
1: Sì.
0: Si parla dell'organizzazione per un matrimonio mediamente nel 2026 di circa 30.000-35.000 euro per un singolo matrimonio, quindi sono delle cifre veramente toste.
1: Ma tenendosi
0: bassi, sì, tenendosi bassi, ovviamente.
1: Una voce bassa, insomma,
0: assolutamente,
1: una cosa media.
0: Sì, assolutamente sì. E per finanziare questo matrimonio, qualsiasi esso sia, c'è bisogno di recuperare questi soldi e le forme di finanziamento, tra virgolette, di matrimoni possono arrivare dai risparmi, che possono essere risparmi familiari, risparmi della coppia o anche risparmi dei genitori che vengono messi
1: a
0: disposizione, che
1: sì,
0: aiutano.
1: Questo per il 49%.
0: Esattamente.
1: Insomma, quindi una bella fetta, quasi
0: sì,
1: la
0: sì,
1: metà.
0: Sì, quasi la metà.
1: I regali degli invitati, perché le famose buste, i famosi bonifici, cioè servono per il 48%. Quindi, insomma, l'invitato che dà un obolo, insomma, per il matrimonio, decisamente aiuta tantissimo gli sposi.
0: Anche lì bisognerebbe capire quanto poi deve pagare un invitato, quanto deve spendere, sì, per i regali in busta. Beh, insomma. Poi amici e parenti per l'11%, anche qui
1: la metterei al novero dei regali degli invitati.
0: Sì, sì, sì, infatti.
1: Pagamenti con carta di credito 10%. Qui bisogna dire che ci sono persone che, pur di avere un matrimonio all'altezza delle aspettative, è disposta ad indebitarsi.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: insomma,
0: la carta di credito,
1: sì,
0: aiuta da questo punto di
1: credito,
0: vista.
1: Esatto.
0: Anche se poi in realtà l'aiuto diventa purtroppo un inciampo per molti. E poi la cosa che più stupisce di questa situazione, di questi finanziamenti, sono i prestiti. Al di là della carta di credito, proprio c'è gente che chiede dei prestiti e poi paga tutto quanto a rate per riuscire ad organizzare, come dicevi anche giustamente tu, il matrimonio dei sogni. Ma addirittura siamo arrivati al punto che per un matrimonio bisogna chiedere un prestito, fare un mutuo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non lo so.
1: Beh, ma anche perché c'è il catering, ci sono i vestiti, c'è la location, le foto, e sembra che nessuno voglia rinunciare a queste voci, ovviamente.
0: Ma
1: no?
0: Meglio rinunciare al matrimonio direttamente a questo punto.
1: Beh, c'è chi dice proprio questo: tu decidi di sposarti e io, invitato, ti devo pagare il matrimonio, ma anche no. Cioè, c'è chi scrive questa cosa
0: la domanda che io mi pongo è: ma ne vale la pena ancora, con tutte le forme alternative che abbiamo, sposarsi nel 2026, dato il costo che ha un matrimonio al giorno d'oggi?
1: Sai, questo poi dipende, insomma, dalle
0: certo
1: persone.
0: Dipende da persona a persona, però
1: questo dipende dalle persone. C'è Daniele che scrive: il bello è che per sposarsi basterebbe una marca da bollo. Mai capito perché dilapidare interi patrimoni in mezza giornata.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè, insomma, però sai, magari uno ci tiene, uno, cioè, vuole fare le cose perché è cristiano, perché vuole la cosa,
0: siamo
1: in chiesa.
0: Siamo d'accordo, ma
1: tutto
0: se io ho 30.000 euro messi da parte,
1: sì,
0: io non li spendo per il matrimonio, li spendo per l'anticipo di una casa che mi frutta anche in ottica futura molto molto di più rispetto a un matrimonio dove sono solo costi.
1: Ci dobbiamo prendere a cazzotti? No, quindi continuiamo con Love Me Not. See you.

0: No, non è quella, quella è un'altra. Lady Gaga
1: però,
0: e Dolci.
1: Ci assomiglia.
0: Sì, hanno ripreso tanto da quella canzone lì. Lady Gaga e Dolci con la loro Runaway. Tra poco, cara Lilli, torna una grande canzone.
1: Torna una grande canzone. Noi qui però parlavamo di matrimoni e c'è chi condivide la tua idea, caro Alvise.
0: Hai visto?
1: Hai tirato l'acqua al tuo mulino. Anche questa sera, insomma. Sono anch'io dell'idea che il matrimonio dovrebbe essere un accordo tra due persone che vogliono stare insieme e non una cerimonia con l'abito bianco, 150 invitati, metà dei quali sono parenti che non vedi da anni e che manco conosci e che hanno invitato i tuoi genitori perché sono magari amici
0: perché
1: loro.
0: Esatto, fosse per te, sì, ma vabbè. Neanche per niente.
1: Ma sai quanta gente che ai matrimoni non si conoscono?
0: Io non mi ricordo neanche i nomi dei miei parenti ormai, cioè non li vedo da così tanto tempo. Vivo a Milano da 14 anni, quindi ci sta.
1: Però c'è una nuova tendenza nei matrimoni,
0: cioè?
1: Quello di invitare meno persone. Persone intime, pochi amici,
0: allora
1: pochi parenti,
0: allora cioè, posto,
1: e quindi la nuova tendenza è proprio questa, non matrimoni da 200 persone come si usava insomma negli anni 80, negli anni 90,
0: anche perché si risparmia tantissimo,
1: 40-50 persone al massimo,
0: sono pure tante.
1: Sì, è vero. Una grande canzone tra poco
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Roxette con Fading Like a Flower 1991 dall'album Joyride, tra l'altro loro svedesi accolti dalla critica con ovazioni, veramente esclamazioni di giubilo per questo album e questa, a detta di molti, la canzone più bella di tutto il loro album.
1: Beh, nel concreto sì, quello è un album veramente tanto tanto bello, però forse questa effettivamente è la migliore. Tra l'altro 1991, cara Lilly, io nascevo nel 1991, quindi mentre io nascevo voi ascoltavate i Roxette. Pensa
0: come sei vecchio. Chi è? Questa è Radio Number One, ricordo l'appuntamento di questa sera con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, a partire dalle 22 con Lilly. Adesso con te invece c'è...
1: Con me invece c'è il presente e anche il futuro della musica italiana. Futuro che porta un nome, il nome di Irama. Lui si chiama Filippo, in realtà non so se lo sapevi. Questo è il suo nuovo singolo, Cabana.

0: giunsero alla fine di questo nostro appuntamento, di questo nostro programma delle donne al volante, arrivati alle ore 20, anzi 19:54 per essere proprio precisi. Lili, piccola domanda, perché sì, poi io sono curioso e non sono tanto esperto, ma nei cocktail, quelli che si prendono durante i nostri happy hour, lo zucchero ci va oppure no?
1: Solo sul bordo del bicchiere e a seconda di che cocktail vuoi gustare.
0: Io non sono esperto.
1: Però dobbiamo chiederlo a loro, sono loro i veri esperti, i ragazzi dell'happy hour. Sì, ciao ragazzi!
2: Buonasera. Lo zucchero va anche sul bancone ogni tanto.
1: Sì, vabbè,
2: quando lo metti nella tazzina, che ti se sei quelli che vanno di fretta, ma anche sul bancone va a ruba lo zucchero.
1: Ma la colpa è nostra, comunque sappi.
0: Abbiamo fatto queste domande, è vero. Ragazzi, siete pronti?
2: sì, benissimo. Fortuna ha smesso di piovere, perché ormai eravamo in giro col canotto tutto a posto. Adesso non sappiamo di quelle parti di là, però di quelle parti di qua c'è il semiso che è uscito.
3: Tutto grigio oggi.
2: C'è ancora grigio, tra le altre cose. Speriamo che smetta comunque di piovere.
1: No, guarda, ti garantisco che da tutte le parti è proprio un po' di qua, un po' di là, dappertutto. Sì. Nel nord Italia ci sono stati anche straripamenti. Oggi è veramente giornataccia vera.
0: Ma poi guardiamo fuori dalla finestra, ogni tanto ci fanno le fotografie dal cielo.
1: Sì, esatto. Ci sono questi lampi che arrivano, tuoni, lampi, fulmini, saetta.
2: Siete famosi allora?
1: Famosissimi. Si mettono sulla finestra esterna dal quinto piano per illuminarci.
0: Gossip.
1: Sì, veramente. Va bene, io torno alle 22 con Number One Classics e invece
0: noi torniamo domani alle 17 alle 20.
1: Con Lili
0: e Alvise.
1: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Buonasera a tutti su Radio Number One, sono le 20 in punto, news e poi happy hour.
1: Radio Number One, notizie.
0: Buonasera, apriamo con la festa della Repubblica. Oggi l'Italia ha celebrato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali di Roma. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cerimonia si è aperta con la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria e con l'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli. A causa del forte vento è stato annullato il tradizionale lancio dei paracadutisti con il tricolore. Sul fronte internazionale cresce la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nelle ultime ore il presidente americano Donald Trump avrebbe avuto un duro confronto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per fermare nuove operazioni militari israeliane in Libano. La situazione si intreccia con i delicati negoziati tra Washington e Teheran che rischiano di interrompersi dopo i recenti attacchi nell'area di Beirut. Passiamo al tennis, è una pagina storica per lo sport italiano. A Roland Garros, per la prima volta nell'era Open, ben tre azzurri hanno raggiunto i quarti di finale del torneo maschile: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un risultato che conferma l'ottimo momento vissuto dal tennis italiano a livello internazionale. Nel calcio di Serie C è stata definita la finale playoff che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la prossima Serie B. A contenderselo saranno Brescia e Ascoli dopo l'eliminazione di Salernitana e Catania nelle semifinali. Chiudiamo con il traffico. Oggi è giornata di rientri dopo il ponte del 2 giugno, con traffico intenso lungo le principali autostrade italiane e sulle direttrici che collegano le località turistiche alle grandi città. Le autorità consigliano prudenza. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Radio number one, happy hour.
1: C'era il radio giornale, bravo, uno che c'era una voce che sembrava. Buonasera!
2: Buonasera, l'ho sentito anch'io, veramente un fenomeno.
1: Ma un fenomeno della natura, proprio, cioè, proprio delle cose, tipo i lampi che vengono per fan. Niente, glielo spiego dopo. Buonasera, benvenuti. Questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour. Oggi è il 2 di giugno e siamo qui anche stasera, ma già ve l'avevamo promesso ieri, anche perché noi non è che andiamo via così, vi abbandoniamo
2: a
1: voi stessi medesimi, no? Anche perché poi c'è il dedicato, le vostre richieste, quelle cose lì. Poi oggi giornata piovosa, pioveva una tristezza. Oggi ho chiamato un mio amico, ho detto, perché così veniamo magari un po' di sole, il mio amico di People from Ibiza, no? Ho chiamato, okay. No? Gli ho detto, pronto, Sandy Marton.
3: Lei è un cretino.
1: Niente, basta, a posto. Niente, va bene, buona serata. L'abbiamo già detto, sì, ma lo diciamo un'altra volta.
2: Buon 2 giugno a tutti.
1: Buon 2 giugno a tutti, ma attenzione, attenzione, perché questo è il programma che alza il livello a livello mondiale.
2: Proprio un millimetro alla volta.
1: Alla volta, noi ne esageriamo e esageriamo. Salutiamo gli uomini e le donne al volante.
2: Sì, che loro due.
1: Loro due. Stessi medesimi. E cosa importantissima che facciamo all'inizio
2: è quella, sì, prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
1: Il santo. Allora, se voi avete un amico che si chiama Erasmo o un'amica che si chiama Erasma, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Oh, ecco. E attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle frecce. Cioè, c'è chi le mette, chi non le mette, però se voi mettete la freccia o meno, non lo so, però oggi è la giornata.
2: Anche le frecce tricolori, bellissime,
1: esatto,
2: stamattina.
1: Ci salutiamo. Lei si è svegliato presto per vederle. È stato lì a guardarle a testa in su, va bene. Devo

0: Sì, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour.
1: Dalle 20 alle 22 ci siamo noi, Luchino e Gabro, la barista. Poi chissà se arriva Alberti stasera in ferie, vi teniamo compagnia.
0: Non so, magari è andato via, ha preso la macchina stamattina, se l'è dimenticata da qua. Ieri sera l'aveva lasciata qua fuori, no?
2: Buonasera.
0: Sì, buonasera. L'abbiamo già salutata comunque. Poi vuole dire qualche cos'altro, siamo a posto così, no? Vabbè.
3: Ciao raga, com'è?
0: Bene, Berti. Ha lasciato la sua macchina qua ieri sera, se ne è accorto di questa cosa? Ma anche stasera non...
3: Beh, stasera non c'è neanche un posto, niente, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Sinceramente è lo stesso posto dove era ieri, cioè, perché... lei non l'ha sposata da ieri sera, però vabbè farà qualcosa.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Non avevo dubbi, guardi Berti, va bene. Allora, è martedì, è il 2 giugno, è festivo, siamo un po' strani, ma non oggi perché è festivo, nella
1: sempre.
0: Vita in generale, quindi non c'è problema. Se cercate un cervello non lo trovate qua sicuramente, ma senza ombra di dubbio trovate un sacco di cose interessantissime.
1: Tra cui la lettura dell'oroscopo.
0: Diciamolo, perché qui alzando il livello non si scherza, anche perché prima sceglievate voi, cioè voi vi prenotavate per la lettura del vostro segno zodiacale, e ovviamente noi prendevamo i primi due veloci, i più veloci, insomma, no?
1: Per
0: non
1: far
0: torto a nessuno, viste le tante richieste, abbiamo deciso che facciamo noi l'estrazione, ha capito come facciamo questo?
1: Allora estragga, ma attenzione, ricordiamo che non leggiamo il segno di domani, l'oroscopo di domani. Ma quello della giornata di oggi.
0: Oh, per non farci mancare niente. Allora, attenzione, estraiamo, abbiamo estrauto il cancro. Ah, allora, attenzione perché dopo ci dovete far sapere se dobbiamo tirare o meno le orecchie agli oroscopari, se ci hanno azzeccato o meno. Riceverai una buona notizia, un piccolo regalo. Giornata che aiuta lo sport e l'attività all'aperto. Capito?
1: È il mio segno, sono stato a casa perché diluviava, non ho fatto sport,
0: devo dire,
1: non ho fatto
0: che,
1: nulla.
0: Devo dire che proprio come lei è il primo che conferma che non ci hanno azzeccato come al solito. Vabbè, niente, vabbè. Ascoltiamo Katy Perry, dai.

0: Katy Perry. Ha visto Gandalf che c'era Gabbro che ballava sui tavoli?
1: Non mi meraviglia, mio signore.
0: No, no, sì, lo so, lui ogni tanto si fa prendere.
2: Ha fatto tutte le mosse, hot, cold, in, out.
0: Mamma mia, lei come sa lei, hot, cold, non guardi. Mangiamo qualcosa, Gandalf, a parte dire le robe che...
1: Non abbiamo più riserve energetiche, certo, né possibilità, dai, di procurarcele, certo, nella galassia.
0: Non avevamo dubbi, non è che chiedevo solo se mangiavamo, però per il resto tutto a posto.
2: Non mangiamo nei feriali, si figuri nei festivi.
0: Si figuri che c'è il ponte. A proposito di ponte, qualcuno dice se siamo diventati dentisti. Ciao Maurizio. Allora, salutiamo anche gli amici di Barzizza, dice 14 gradi a Barzizza. Acqua, acqua, acqua, quasi quasi accendo il camino. Non sarebbe una brutta idea. Ciao Lori, buona serata. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero
2: 393-444-0444. Utilizzatelo per richiedere il vostro spazio del dedicato, che arriva tra poco, oppure per raccontarci se magari siete in autostrada, state tornando a casa nelle vostre zone residenziali sotto la pioggia,
0: in mezzo al traffico, no? Ci date, dite, magari ci dite anche un po' la situazione del traffico sulle autostrade, se state rientrando dal mare, dalla montagna, dal lago, non so dove siete.
2: Avete
0: stati.
2: Fatto la partenza intelligente?
0: Guardi, quando ci sono le partenze intelligenti succedono delle cose che non
3: lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, perché partono tutti insieme che si mettono d'accordo a fare le partenze intelligenti. Va bene, allora, lei lo sa, a proposito di partenze, di viaggi, di queste situazioni, lei lo sapeva che hanno fatto, cioè, pensi, sai che pagano ogni tanto quelli che fanno le analisi di mercato, le ricerche, sì, quelle robe che devo ancora capire chi sono, no? E noi dobbiamo aprire un'agenzia così, glielo ho detto ieri, signor Gabbro, no?
2: Metta al grano e io sono
0: noi apriamo un'agenzia e facciamo delle analisi, poi facciamo anche i punti come suggerisce qualcuno. Allora, attenzione, perché hanno fatto questa nuova ricerca, questa analisi, e hanno scoperto, ahimè, questa cosa mi dispiace, che gli under 35 hanno problemi maggiori per quanto riguarda le situazioni instabili, ovvero, cioè, quando ci sono le cose che non sai se poi effettivamente andranno in quella direzione, la cosa li preoccupa molto, e questo è stato testato sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali, ma non solo, anche per quanto riguarda le stupidate, tra virgolette, no? Nel senso che, non so, devo andare in vacanza, ma non so se mi daranno le ferie, prenoto, non prenoto, sai quelle robe
2: dice,
0: lì, no?
2: Ci prende un po' l'ansia.
0: Ci prende un po' l'ansia. A differenza invece degli over 50, che invece se ne frega, dice, ma me frega, io piglio, prenoto, poi dopo.
2: Io vado in ferie al massimo, se non me le concedono mi metti in malattia.
0: Ce ne può fregare di meno, cioè praticamente il concetto è questo. È un peccato, perché questo pare sia dato da una causa di conseguenze date da tutte quelle che sono state le problematiche seguito pandemie, quelle robe che sì, si sono invece che tutti si sono spaventati, però dai, fatevi coraggio, ragazzi, dai, non sono mica quelli i problemi, no? Diciamo,
2: dobbiamo
0: cose...
2: essere più tranquilli, più sereni, partiamo all'avventura.
0: Ma sì, bisogna essere più smart. Io ho sempre paura quando io pensi che ho neanche

0: Andiamo, dai. The Colossi e Rolling Stone che ci portano, attenzione, tra un attimo al primo appuntamento del dedicato, vero signor Gabbro?
1: Arriva subito, prenotatevi, siete
2: buonasera,
1: rapidi.
2: Buonasera, signor Lucchino, tutto a posto? C'è
1: buonasera,
2: un po' di acqua, ma pochissima.
0: No, no, poca.
2: Senta, siccome sentito che lei ogni tanto fa anche il meteorologo.
0: Certo, qui non è che scherziamo.
2: Ma ci dà qualche nozione se dobbiamo metterci la muta, andare in barca,
0: la pinna e gli occhiali,
2: quella roba. Guarda che torna il caldo.
0: Va bene, tra un attimo facciamo anche del meteo, dai.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: number one, meteo.
1: Ed ogni promessa è debito, ma non con la banca, per fortuna. E allora attenzione, perché adesso diamo un'occhiata, grazie agli amici di Trebi Meteo, alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, ovvero per la giornata di domani. Allora attenzione, perché al nord, ahimè, tempo ancora un po' perturbato, al nord-ovest con rovesci temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera in altre zone. Al centro invece variabilità con qualche piovasco pomeridiano nelle zone interne, mentre al sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove invece, ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, attenzione, scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: primo spazio, primo
1: è arrivato anche stasera.
0: Primo è uno spazio festivo questo.
1: Vero?
0: Avevo mai detto che c'erano anche degli spazi festivi?
1: Noi non ci fermiamo mai.
0: Noi non ci fermiamo davanti a nulla. Ricominciamo con la storia del cinese.
1: È un po' che non lo dicevo.
0: È un po' che non. Ma ancora sta facendo i corsi.
2: Sto imparando il cinese.
0: Sì, bene, mamma mi ha fatto un sacco di progressi da quando. Dica qualche cosa tipo.
2: Buona sera.
0: Sì, certo, va bene. Ok, va bene. Allora, un numero:
1: 393-444-0444. Dedicatele.
0: Dedicate delle canzoni a chi vi pare piace, ma anche a voi stessi se preferite. Qual è il problema? L'importante, come diciamo noi, ascoltare della buona musica come puntualmente voi riuscite a farci fare. E allora arriva anche la prima canzone che voleva ascoltare Mario.

0: un'icona di quel mondo, la reg, Bob Marley, The Wailers, One Love, People Get Ready, una canzone così che inneggia l'amore, inneggia quella roba lì, inneggia
1: alla fratellanza.
0: Posso dire una roba? Inneggia al buon senso, se posso dire. Perché, cioè, la differenza, come dico sempre io, tra l'animale, noi siamo degli animali, no? Noi abbiamo la fortuna di avere un cervello, almeno, cioè, come dicevamo ieri, poi qualcuno l'ha perso per strada.
1: Qualcuno sì, qualcuno
0: o
1: no.
0: Gliel'hanno consegnato quando è uscito, no? Cioè, capita ultimamente tantissimi. Però a prescindere da quello, no? Quello che è effettivamente la differenza tra noi animali con gli animali che sono nella foresta. La differenza dovrebbe essere il buon senso, però certe volte il buon senso ce l'hanno di più quelli nella foresta, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però adesso non entriamo nei meandri di questi dibattiti, se no ci perdiamo qui al bar. Lei lo sa che al
1: lei
0: bar
1: ogni sera vi stupisce.
0: Noi ci perdiamo, siamo leggeri noi con gli argomenti, però non, lei sa che sono cose che succedono, no? Però il cervello che manca.
2: Allora, cosa le porto da bere?
0: Manco.
1: Mi sa che a lei non l'hanno donato il cervello.
0: Ma lei è intelligenza artificiale, quindi le lascio immaginare tutto il resto.
1: Ancora peggio.
0: Sì, non ne parliamo. Va bene, siete sulla di

0: che già quando lo dice mi si aggrovigliano tutte le labbra. Dei nomi non lo so nella vita. Vabbè, buonasera innanzitutto. Buonasera, Giacomo.
1: Bentrovati all'Happy Hour, fino alle 22 siamo qui e stiamo sa chi.
0: Parla anche il tedesco, guarda, è bravissimo.
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma di che, Berti? Va bene, niente, non ce la faremo mai in questo locale, non so. Va bene, se volete farci sapere cosa state combinando in questa giornata particolarmente uggiosa ed umida per buona parte dell'Italia, ma non tutta, perché sentivo degli amici questo pomeriggio verso il giù fa un po' più caldo, è vero? Sì.

0: come mi ci piaceva, anzi piace ancora Lola Young, Messi di prima, di un attimo, bellissimo,
1: ragazzi. Giovane artista.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Anche a me è piaciuta tanto.
0: Mamma mia, adesso la rimettiamo, perché non l'abbiamo capita bene, magari. Poi vabbè, non è che possiamo stare lì a guardare proprio tutto quanto.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma dietro cosa, Berti? Torni al bancone con la barista. Cioè che magari.
3: Posso avere un
0: anche
3: aumento?
0: Anche lei ci si mette adesso. Allora, ascolti, oggi è festa, non posso darle un aumento, vero signor Gabro?
1: Noto con piacere che le cose stanno peggiorando.
0: Il giorno di festa non si possono, diciamolo, Gabro. Lo statuto dice proprio, cioè, quarto comma, riga 18,
1: sì?
0: Vive.
1: No,
0: giorni di festa no, non gli si può fare l'aumento, va bene,
3: scusi,
0: non ha capito, glielo spieghiamo la prossima volta. Va bene, ricordiamo un numero intanto.
1: 393-444-0444, scriveteci, raccontateci cosa state facendo, come state vivendo questo martedì sera e soprattutto richiedete il vostro spazio del dedicato.
0: Perché, attenzione, sta arrivando una serie di messaggi di tutti in macchina in fase di rientro, salutiamo Fabio, Mirko, poi salutiamo anche Raffaella, poi salutiamo anche Stefano. Buona serata anche a Daniele, buona serata anche a Marzia.
1: Non suonate troppo il clacson,
0: non
1: però,
0: suonate troppo il clacson quando siete lì, non fate, state tranquilli quando siete in macchina. Dobbiamo salutare anche Giovanna che non siamo riusciti ad accontentare e salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando, mentre salutiamo in particolar modo, insomma, salutiamo Alice che voleva una canzone, dai.

Poi quando venne pubblicato il singolo di Rockwell non c'erano il featuring e quindi non risultava che c'era Michael Jackson all'interno di questa produzione nell'83. Quando mi regalò mio nonno il disco, ai miei 10 anni, mi regalò il disco 10 anni fa, e mi spiegava questa storia, no? E succedeva che veniva pubblicato questo disco e tra le altre cose un po' sulla falsariga di Thriller, dell'album storico che poi realizzò l'annetto prima il buon Michael, che era malinconica in questo caso, e Rockwell portò a Michael questo riff e Michael fece poi l'inciso. Va bene, Anotra 54 Ultra.

0: Higher Than Ordinary Day, bellissima. È un po', ci mancava un po' questa canzone, vero signor Gabbro?
1: Bella questa, 2007, sì, siamo tornati indietro di una ventina d'anni.
0: Ci abbiamo dato una spolverata quando io facevo il liceo, sì,
1: immagino.
2: Qui sto facendo il passo del Lagastrello, ci sono 14 gradi, non sono ancora arrivati in cima, passando da una Liguria umidiccia a questa bella nebbia di novembre.
0: Ma in discoteca?
2: Direi che andiamo a casa e c'è il camino quasi.
0: Scherzo
2: ragazzi. Grazie alla compagnia ragazzi, buona
1: grazie
2: serata, Betty da Parma.
0: Oh, ciao! Buona serata Betty, salutiamo gli amici di Parma, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando e ci stanno facendo sapere com'è la situazione meteorologica e anche di viabilità sulle strade e autostrade che stanno percorrendo in questo momento, anche perché c'è un, come dire, come si usa dire, un lieve rientro, perché qualcuno
1: è tutto bloccato,
0: esatto, praticamente questo lieve rientro sono tutti fermi, fermi a destra e fermi a manca, però mi raccomando,
1: noi fino alle 22 siamo qui,
0: se volete farci sapere la situazione cielo, mio marito, fate sapere perché comunque torna sempre utile, perché cioè, si sa mai, perché se magari state per imboccare una strada che è, forse si può fare anche a meno, sai, così risparmi qualche ora di viaggio, perché la cosa più brutta secondo me quando si viaggia non è tanto il viaggio, magari ci metti 2, 3, 4 ore, quello che è, è il fatto quando poi ci metti 2, 3, 4 ore e però sei fermo,
1: eh sì, perché poi diventano 6, 7, 8,
0: no ma ci metti 3, 4, ma anche fermo, cioè guarda, sei fermo 3, 4 ore, che devi fare, cioè è veramente una triste, cioè, e quindi non so, qualcosa
1: piede sulla frizione e togli e metti, mamma mia,
0: sì, non si può più, cioè gente poi mette il piede sulla frizione e poi si dimentica che c'è la sua frizione, stacca la frizione e fa pom pom e poi blocca tutto, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, che non mi sembra il caso stasera, che stanno rientrando tutti, comunque fate attenzione alla guida, mi raccomando, sempre e sempre, c'è quello gordo.

0: ha ballato proprio dall'inizio alla fine il nostro Gabro.
1: Abbiamo alzato i BPM su Radio Number One.
0: Lei è bravissima, come lei poteva fare il ballerino. Ha visto Ganda come balla?
2: Non mi meraviglia,
0: no,
2: mio signore.
0: Niente, lasciamo stare. Happy
3: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito.
8: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Non lo usi più.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: finito la prima ora.
1: Donne, è arrivato al parrucchino.
0: Sì, ma non sono già arrivato da un'ora. C'è qua anche il signor Gabro, c'è la
2: barista,
0: c'è Berti. Noi ogni tanto si per vero Berti, lei dica che siamo arrivati da un po'.
3: Non ci abbiamo più spazi,
0: No, ho detto che doveva dire che arrivo meno che non ci abbiamo più. Vabbè, non ci abbiamo più spazi.
2: Ma il suo ci teneva a specificarlo come ogni sera.
0: Come ogni sera, va bene, non ci abbiamo più spazi, ci dispiace per quello che magari vorrebbero richiedere delle canzoni in questo momento, quelli che, coloro i quali che indi per cui hanno richiesto precedentemente la loro canzone arriverà.
2: Per gli altri invece domani, dopo.
0: Ci dispiace, domani, dopo. Ma non così dopo, perché sabato e domenica non ci siamo, glielo dica signor Gabro.
2: Da lunedì a venerdì.
0: Esatto, tra le 20 e le 22, un paio d'ore, poi dopo di noi arriva da ricordarsi l'appuntamento con Number One Classics, tanta
2: Lilli,
0: roba.
2: Dalle 22 alle 23, i grandi successi anni 70, 80 e 90.
0: Esatto, che poi facciamo pubblicità alla Lilli, ma facciamo pubblicità anche a lei, perché ovviamente lei spolvera tutti i vinili che vanno in onda a quell'ora, diciamo.
2: Ogni sera con tanto amore e con tanta dedizione. Sì.
0: Eccolo lì. E allora adesso invece arriva una canzone che voleva ascoltare la nostra amica dalla Liguria.

0: The best mode personal Jesus. Salutiamo la Pucci, gli amici della Liguria, quelli che sono in coda in Liguria sull'autostrada, perché sono tantissimi.
1: Ovviamente... Si sta fermi sempre. Io sono genovese e lo so bene.
0: Lei lo sa. Tra le altre cose, quel disco bellissimo che mi ha regalato al mio. Era 1990.
1: Ne ha regalati di dischi a lei?
0: Al mio decimo compleanno mi hanno regalato questo disco. Mia sorella più grande mi ha regalato questo disco. E mi spiegava delle cose meravigliose su Depeche Mode. Ma non gliele spiego subito, gli spiego magari domani. Allora, attenzione, perché siamo nella seconda ora, quindi vi lascio immaginare, la prima l'abbiamo esaurita, un po' come noi qui del locale.
1: Come tanto, sì.
0: Dico, intanto, giornata festiva, salutiamo coloro che sono in macchina, come già detto, mi raccomando, guidate con prudenza. E attenzione, perché hanno fatto una delle tante, un'ennesima ricerca, analisi di mercato, quelle robe lì che fanno per capire come vanno le cose, come vanno le situazioni, no? E attenzione, perché c'è stata un'analisi relativa all'andamento del lavoro, ovvero allo stress dovuto dal lavoro. Che vabbè, sappiamo tutti che quando si lavora, cioè quando si lavora soprattutto,
1: a volte poco, ma a volte tanto.
0: Esatto. Ci sono delle problematiche che poi inducono una serie di situazioni e problematiche parallele dovute poi a un sistema immunitario fisico, che è una cosa che viene naturalmente, no? E uno quando magari esagera col lavoro, abusa del lavoro o viene abusato dal lavoro, perché magari ci sono i superiori o le persone che comunque gesticano un'operatività di un ufficio, di un'azienda, richiedono e hanno determinate necessità e obiettivi da raggiungere, diventa uno stress psicologico per l'utente, in questo certo. caso per il lavoratore. Però da questa analisi che hanno fatto, ci hanno messo, pensi che hanno capito che se ti stressa, dicono oh, vuoi lavorare, vuoi, hai capito, che non è,
1: cioè, non fa bene,
0: non fa bene, hai capito, pensi che porta questo estremo a una situazione paritaria al lavoro operativo marxistico, che adesso non gliela spiego tutta perché sennò entriamo in un tunnel e stiamo qui penso 8 ore a parlare.
1: Meglio di no, sia per me ma anche per lei.
0: Esatto, non mi sembra il caso, dobbiamo fare un talk show. Salutiamo il signor Maurizio, che si ricorda anche lui al mio compleanno dei miei 10 anni, dice mi ricordo la torta.
1: Ma c'ero anch'io, era ieri.
0: Ah, ieri, effettivamente. Va bene, a parte gli scherzi, questa è Radio Number One, facciamo quelli seri, c'è sempre buona musica da ascoltare grazie ai nostri programmatori musicali. Ciao Stefano, salutiamo il nostro D'Argenio che si sta riposando in questo momento.
1: Potremmo fare le analisi anche noi, quelle del sangue,
0: del
1: però.
0: Sangue, probabilmente, sì, ma gli altri però le facciamo fare. Cioè, noi facciamo le analisi del sangue.

0: tu, Gaia. Buona serata, Radio Number One. Sai quando cade la linea? E poi chi richiama quando cade la linea? Me la spieghi.
1: Chiamo io. Aspetti, pronto? Sì, volevo ordinare due pizze.
0: Io non so come devo fare. Ho bisogno di un aiuto di qualche ascoltatore, per forza. E la domanda, quando cade la linea, se qualcuno la chiama, no? Quando cade la linea, poi chi richiama se cade la linea?
1: Io di solito richiamo e sento occupato perché mi sta anche chiamando nello stesso momento l'altra
0: faccio
1: persona.
0: La domanda l'anno prossimo. C'ho già la barista che non capisce se ci si
1: a
0: mette
1: a me succede
0: anche
1: così.
0: Lasci stare, guarda.

0: Che noi amiamo, vero signor Gabbro?
1: Noi piace tantissimo questo giovane artista, cantante, sta conquistando il top in tutte le classifiche.
0: Diciamolo. Allora, voi state lì che tra un attimo qualcuno di voi conquisterà il top del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sfinge, ci sei?
4: Yeah.
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: più spazi, eh.
1: Grazie per avercelo ricordato.
2: Guarda, l'avevamo già detto, no, non l'avevamo detto, no, è stato bravo. È vero, non l'avevamo, mi scusi.
1: No, l'ha detto.
2: Ci scusiamo, signor mio, mi scuso.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: E qui non lo so se scusarmi o meno.
1: Andiamo a controllare un attimo in cassa, vediamo. Ma
2: faccio controllare il signor Gabbro. Se prende lei la responsabilità.
1: Negativo.
2: Gabbro, niente, negativo. Non l'ha pagato comunque, Berti.
3: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
2: Va bene.
1: Arrivederci.
2: Come lo so, oggi è festivo, poi si figura, festivo. Va bene, che dire che dobbiamo regalare una canzone, no? E a chi la regaliamo? La regala

Darkness 1986, Toto, grandissimi, vi ricordate tutti, Per Africa, Giorgi Poggi, questa è una delle ballad storiche, Be Over You, tra le altre cose, scritta da Luke Carter, il chitarrista del gruppo, che in quel periodo ebbe un così un dissapore con una fidanzata, mettiamola così, storia finita, ma lui non poteva rompere con questa ragazza e quindi scrisse questa canzone cercando di riacchiapparla, ma le cose non andarono poi nel verso giusto. Tra le tante cose, sicuramente la differenza

Belong. Era 2015 quando veniva pubblicata questa canzone. Era 2015 quando succedevano tantissime cose non brutte come quelle che sta succedendo il giorno d'oggi, ma va bene uguale, cioè, va bene uguale. Buona serata a questa Radio Number One. La buona musica qui non manca mai, anche coi Coma Cose.

0: visto, signor Gabbro, che siamo arrivati alla fine, anche alla fine per quanto riguarda gli appuntamenti del dedicato. Poi ovviamente domani
1: tornano, questo è l'ultimo spazio. Sono curioso di sapere se la persona che se l'è aggiudicato magari ha mandato il messaggio alle 8 mentre era in autostrada e adesso è ancora in autostrada.
0: Ma quello l'ha mandato alle 8:20 esattamente, magari ancora, poi non so se sia in auto, magari era una di quelle persone che stava tornando dal lavoro, perché oggi magari era un operativo, sai che oggi ci sono dei
1: settori, tutte
0: le persone e tutto il personale sanitario che comunque è operativo, che è molto utile soprattutto giovedì scorso, no?
1: Salutiamo.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, glielo spiego dopo. Va bene, allora ricordiamo comunque il numero da tenere a mente, anche perché poi da domani tornano tutti, cioè non che oggi non ci fossimo, però da domani mattina torniamo a regime anche con quelle che sono le vostre interazioni attraverso il nostro numero di WhatsApp.
1: Mandateci un messaggio al 393-444-0444 e scriveteci o raccontateci vocalmente con un vocale quello che volete.
0: Ok, e questa è una canzone per Marilena.

0: Lei è un cretino.
1: Ma no, sono i amici del locale. Can't get it out of my head, Kylie Minogue, 2001, una canzone che così spopolò nel periodo. Pensi un po' che questa canzone avrebbe dovuto cantarla Sophie Alex Baxter, perché no, poi ovviamente come al solito le canzoni non vengono scritte da chi le canta, come in questo caso, perché questa la scrisse Chatty Dennis, che era quella di All Night Long Touch Me, poi gliela canto la prossima volta. E però cosa importante è che Sophie Alex non volle cantarla, e pensi che qualche annetto fa, esattamente nel 2025, questa canzone fu dichiarata e proclamata brano come la 16ª miglior canzone dance di tutti i tempi.
2: Una bellissima storia, quante cose si scoprono grazie al dedicato.
1: Mamma mia, che bello. Che torna domani, adesso c'è Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Roxy Clark, si chiude l'appuntamento di questa giornata festiva, questo 2 di giugno, eh? Ha capito, signor Gabbro?
1: Che problemi ci sono? Il 3 di giugno, mercoledì, saremo di nuovo qui dalle 20 alle 22.
0: Vede?
2: Mi viene da ridere.
0: Non c'è niente da ridere, domani siamo qua ancora, domani è happy hour puntuali, a partire dalle 20 vi aspettiamo, non mancate, c'è il signor Gabbro ovviamente.
1: Tutti qua, io vogliamo.
0: Tutti qua, vogliamo. Tra un attimo invece arriva la buona Lilli, arriva Number One Classic e come sempre voi, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi, almeno voi. Fate i bravi, almeno voi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio, all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths, e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio, il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio Number One.

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Tre decenni, 70, 80, 90, le hit che hanno fatto la storia, i successi che ci hanno fatto innamorare e le canzoni che ci fanno ancora ballare. Bentornati a Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante in viaggio con voi fino alle 23 e in questa serata del 2 giugno mandiamo subito un messaggio con i Police.

iniziare lo spazio con i più grandi successi degli anni 70, 80, 90 abbiamo scelto i Police con Message in a Bottle. Oggi è la festa della Repubblica, sono passati 80 anni dal referendum del 1946 e il messaggio in bottiglia è quello di cercare di essere uniti. Non solo oggi ma sempre. La musica tra l'altro ci dà una mano in questo. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio continua con Diana Ross e Upside Down. Era il 1980.

di una serie di concerti a Miami ha divertito molto il video di Robbie Williams, che non sembra esattamente un angelo perché lavandosi i denti ha rotto un dente proprio davanti e quindi il suo sorriso ne ha risentito. Per lui è stato molto divertente anche a prendersi in giro. Angels è un pezzo bellissimo uscito nel 1997. Nel 1978 i Number One Classics. Continua, sul palco c'era Chaka Khan con I'm Every Woman.

0: State ascoltando Number One Classics. I Living in a Box non hanno avuto una carriera molto lunga, ma hanno lasciato il segno con l'album d'esordio Living in a Box, uscito nell'87. Number One Classics torna tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics
3: 1965.

venduto 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Lui è stato un dominatore assoluto della disco anni 70. Serrone con Je Suis Music. Ogni sera, vi ricordo, dal lunedì al venerdì c'è Number One Classics, che vi tiene compagnia con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Dalla Francia di Serrone all'Irlanda degli U2 con The Joshua Tree, continua a essere uno dei loro dischi più belli. Da qui questa sera abbiamo scelto I Still Haven't Found What I'm Looking For. Era il 1987.

minuti nei Number One Classics. Io sono Lilli, una donna al volante, e nella nostra selezione questa sera abbiamo trovato anche Shania Twain, cantautrice canadese di musica country, una delle donne più premiate nel settore e una di quelle che hanno anche più venduto più dischi in assoluto. Si salta da un decennio all'altro. Nel 1979 McFadden and Whitehead ci facevano ballare con "Ain't No Stopping Us Now".

0: 1979, McFadden and Whitehead con Ain't No Stopping Us Now. Sicuramente molti di voi la ricorderanno, se non c'eravate nel 79 magari l'avete ballata più avanti, però insomma questo è un super classico della musica disco. Rimanete con noi, Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

State ascoltando Number One Classics, dove ogni sera ascoltiamo la musica degli anni 70, 80, 90 e speriamo di tenere compagnia a chi in questo momento sta viaggiando, magari di ritorno dal lungo ponte. Annie Lennox e Dave Stewart, gli Eurythmics con Love is a Stranger, un testo che parla di quanto l'amore sia molto vicino all'odio, e se ci pensiamo un po' è vero. Pensate che per il video di questo pezzo Annie Lennox, che aveva una parrucca super riccia, biondissima, quando se la tolse aveva i capelli rossi ma tagliati cortissimi, e la direzione di MTV scrisse addirittura alla casa discografica, la RCA, per avere un documento che smentisse il fatto che Annie Lennox fosse un travestito. Oggi ci sarebbe una vera insurrezione per un fatto di questo tipo. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio continua con gli Spinners e I'll Be Around. Era il 1972.

Ogni sera ci troviamo qui nel Number One Classics. Ogni sera troviamo di tutto in questa scatola dei ricordi, le meteore musicali di quegli anni, ma anche il ricordo dei dischi in vinile, il ricordo di una vacanza o di un amore. Perché la musica fa anche questo effetto.

0: anche per questa sera dobbiamo salutarci, è stato bello fare un pezzo di strada con voi, rimandiamo tutto a domani, io sono Lilli, una donna al volante e vi aspetto alle 22, sempre qui.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
1: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.